0: con uno zoom
1: riesce a vedere tutti i concerti
0: d'Italia.
2: Comunque l'ha presa questa foto da un paese che si chiama Nebbiuno, che è appunto sopra il Lago Maggiore, provincia di Nebbiuno, che a discapito del nome comunque insomma non c'era
1: una buona visibilità a Nebbiuno. Bello. Va bene, tutto è pronto per una nuova settimana, si torna in formazione tipo qui al Summer Camp, pubblicità e poi sigla, ma forse prima
3: il cartello di Federico nel weekend.
4: C'è un cartello fuori così
5: ci stiamo divertendo moltissimo.
6: Lo sapevo, annunciato.
1: C'era un cartello che diceva che ci sarebbe stato un cartello.
6: Esatto.

0: approfitto allora anche per salutare i miei amici Nicky, Fede e Quarno.
1: Un bacione, carissimi, belli che siete.
2: Vabbè, alla puntata di venerdì che non c'era.
3: Sì, sì, sì.
4: Genno,
3: Genno P, l'ho riconosciuto. Sì. Beh, c'ha un audio
2: inconfondibile.
5: Ciao ragazzi, e niente, dopo un weekend di totale relax in una spa nella selva di Fasano, oggi si passa a relax nel letto di casa a fare la controlla, raga. E come diceva mio nonno, come un cane voglio lavorare. Ciao!
3: Ciao!
2: Che è bella!
3: Come un cane?
2: Come un cane!
3: Nel senso che
2: perché i cani
1: tipicamente non lavorano.
2: Non lavorano,
3: no?
2: Come fanno, scusa?
1: A parte i cani da pastore, che invece quelli lavorano.
2: Infatti!
3: O i cani di pastore, saluto la
1: Carlo, pastore, che viene qua mercoledì, giusto, no?
2: Pippa? No. Come si chiama già il cane?
3: La Piera.
2: La Piera, ah, la Piera.
3: C'ho avuto un lapsus, la Piera.
2: Sì, no, sì, però vedi che sì. Carlo Pastore, insomma, Carlo l'inventore Pastore,
3: sì, esatto, che magari
2: del Miami Festival, che sarà questa settimana con noi per parlare appunto di questo incredibile evento dove suona, insomma, tanta gente che magari conoscerete, tanta gente che conoscerete benissimo fra tre anni poi, perché la media ormai è quella.
3: Sì, sì, che magari rivedrete a Sanremo tra un po' di tempo.
6: Ragazzi, non so se è già aperta la Coppa d'Afa, però qua oggi Termoli 29-30 gradi.
3: Qua no, ancora la Coppa d'Afa non
2: per
3: si
2: niente,
3: gioca,
2: cioè, no. Anzi, sabato è stata una giornata bellissima, oggi è un po' più inglese come clima, però insomma, perfetto direi per la prima canzone di oggi.
1: Andiamo prima sull'Oceano Ligure, ragazzi.
7: Sì, davvero? Mega mareggiata in corso, vento di libeccio, mare grosso, vento fortissimo, uno spettacolo. Ciao da Varigotti, santo al sole, a fare i lavoretti, a controllare il mare. Ciao.
2: Quindi si può parlare di un'Italia, come si suol dire,
1: spaccata in due, sì, divisa in due.
2: Sì, spaccata, sì. Come burro, olio d'oliva, quella no, tempo, ti... bel
3: esattamente
2: tempo.
3: Quella, cioè, sì,
2: è lo stesso confine, mi sembra di capire,
3: no? Più o meno sì.
2: Va bene, andiamo in Inghilterra, dove Sir Paul, sì, Paul McCartney, più volte disannunciato come Paul MC, però insomma,
3: Paul MC,
2: una leggenda della musica mondiale, non solo del rock and roll, è pronto per tornare con un disco nuovo. Stamattina ho avuto il piacere, insieme a una rappresentanza di stampa e radio italiane, di ascoltarlo in anteprima nella futuristica sede della Universal Music Italia, una grossa casa discografica, come insomma potrebbe essere definita. Ed è un disco strafigo, ragazzi, è un disco dove capisci che Paul McCartney c'ha una voglia.

0: Jagger e Keith Richards, che anche loro sono appena tornati col, o stanno per tornare col disco nuovo, che hanno non solo voglia di fare, ma anche voglia di tirare in mezzo un po' di amici. Ho intercettato quel reel di Mick Jagger che racconta la collaborazione con Robert Smith dei Cure, l'avete visto?
1: No, l'ho visto.
0: Sì, lui praticamente dice: un giorno vado in studio, c'è questo, questa figura con una specie di saio, di raso, si gira, è un signore tutto un po' sporco di rossetto, lo guardo e dico: ma tu sei Robert Smith dei Cure? E lui fa: sì, e tu sei Mick Jagger? Fa: sì, ma è incredibile, non ci siamo mai conosciuti, no? E no, non ci siamo mai conosciuti. Beh, allora, visto che sei in studio, vieni a fare dei cori, ha detto Mick Jagger. Robert Smith ha detto: ma certo, Mick, andiamo. Quindi su una delle canzoni del nuovo dei Rolling Stones ci sarà anche Robert Smith ai cori. In questo di Paul McCartney c'è Ringo Starr, Chris.
1: Mi piace che si,
0: cioè,
1: salutano, ma no, si salutano come quelli dello spettacolo, sì, che si incontrano. Beh,
2: ma no,
1: ma
2: guarda, seguo, tutti, io ti seguo, certo, tutti.
0: Sì, sì, sì, voglio sentire la versione di Robert Smith, però Mick Jagger l'ha raccontata più o meno così.
3: Vabbè, va bene Liverpool, ma io devo tornare.
0: Comunque, scusate, The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney, che secondo me è una bomba, presto nei negozi
3: disponibile, sì, vabbè,
0: diciamo disponibile, dai.
3: No, devo dicevo, dobbiamo tornare in questa ridente località sulla Maggiore, che
0: Nebbiuno.
1: Nebbiuno.
4: Ehi, esatto, ragazzi, mi sono dovuta fermare mentre guidavo perché avete nominato Nebbiuno. Io abito Nebbiuno e vabbè, è un paesino minuscolo sopra il Lago Maggiore. Io non ho gli obiettivi di questo fotografo, ovviamente, i suoi zoom nemmeno, ma dal terrazzo di casa mia oltre a vedersi meravigliosamente il lago, nel

0: a Summer Camp, ma anche sarà dei nostri domenica 7 giugno al Plaid Party Like DJ edizione 1212 Celebration, cioè quella della domenica, a cominciare dalle 6. C'è Madame, c'è Elea, c'è Fabri Fibra, c'è Frankie Energy, c'è Neffa e tanti altri che si stanno aggiungendo
1: via via la lista si allunga. Altre info su dj.it.
0: giusto, sì. È vero, ma scusami e non vuoi ricordare dove si comprano i biglietti? Non è che arrivi lì e...
1: aspetta che devo leggere ticketone.it. Bravo, non te lo ricordavi, hai fatto bene a leggere.

0: radio DJ.
1: One nation, one station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Senti, una delle più belle canzoni della mia infanzia fatta unplugged. Voi siete fantastici.
1: Quando lo facciamo un bel disco unplugged? Noi unplugged, anzi, come dovremmo, si direbbe in Toscana, appunto.
2: Dovremmo andare a chiedere un po' di permessi, diciamo.
3: Subito sì. GTA Vice City.
4: GTA Vice City.
1: Ah sì, eh?
4: Colonna sonora, sì.
1: Beh, perché Braga, c'era la radio.
5: Elisa canta a 20 metri d'altezza. Ma voi ci avete mandato a 200 metri! Siete i migliori. Vai accanto. On the road. Aia. Sulle nuvole per oggi. Grazie, ragazzi.
1: 20 come metri fai? Sopra il cielo.
4: Ma dopo quanti messaggi di complimenti, Vale, si può rifare di quel brutto messaggio mandato? Secondo me è davvero 10. Siamo
1: vero.
4: A 6.
1: Ah, ci penso sempre, guarda.
4: Non ho ancora scontato la pena.
2: Erano i Wang Chang, comunque, perché se fai Shazam non funziona.
1: No, forse
2: facciamo.
1: No.
2: Wang Chang Dance Hall Days.

0: Ragazzi, io sono partita IVA, il mio compleanno sarà il 16, come ogni anno, data funesta perché c'è l'INPS da pagare. In più quest'anno lavoro tutto il giorno perché facciamo questa festa della ceramica in piazza Ferrara e quindi siete tutti invitati, così porto da bere, da mangiare.
1: Va bene, va bene. Quello è bello però, quella è la parte bella, cioè, molto più dell'INPS secondo me. No?
2: Cioè non è che si festeggia solo la ceramica, no, anche il tuo compleanno.
3: Ma fanno anche i denti in ceramica.
4: Sicuramente sì. Che vanno adesso, certo.
2: Certo, sicuramente.
1: Comunque
2: sì,
1: secondo me è un partita IVA anche il cantante che abbiamo appena ascoltato, anche perché poi di cantanti assunti col posto fisso

0: Ragazzi, io con questa canzone qui ci ho fatto l'amore la prima volta.
1: Beh, è durata tutta la canzone, volevo capire.
2: Veloce, poco, però, insomma, una roba. Due minuti volta, e mezzo. Cioè,
1: anzi, bravo.
2: L'emozione.
1: Prima volta.
2: Beh, bello chiuderla su questo freven.
1: Sì, è vero.
2: Cioè,
1: sì, sì.
2: Sembra proprio, insomma.
1: Se riesci, che magari uno la chiude anche prima, però se la chiudi lì sei proprio a tempo, sei giusto.
3: Io su The Great Gig in the Sky, invece.
1: Vabbè, ma questa rubrica non è stata aperta da nessuno, non te l'ha chiesto nessuno. Comunque, vabbè.
2: Beh, secondo me è ottima. È Rime of the Ancient Mariner degli Iron, che dura 13 minuti e mezzo. Almeno.
1: Infatti,
2: sarà sempre la prima volta, però almeno quasi un quarto d'ora, no?
1: Shine on your crazy diamond.
2: Sì, insomma.
1: Io invece

0: The Final Act.
1: Documentario su Bowie che sarà nei cinema soltanto il 25, il 26 e il 27 maggio. I primi biglietti a nostra disposizione vanno a Greta, che è in collegamento da Ferrara.
2: Ciao Greta!
3: Ciao ragazzi, benvenuta.
2: Ciao.
3: Sono emozionatissima. No, ma sto tremando.
1: No, easy. Allora, mi piace molto il messaggio. Dice, gira sempre per Ferrara in bici, che è un po' quasi come dire nuota sempre nell'acqua, no?
2: Sì,
1: perché
2: esatto,
1: a Ferrara
2: come
1: devi girare?
2: Giri sempre in bici.
1: È un po' la città delle bici. È forse la città con il più alto tasso di biciclette in Italia, o sbaglio?
3: Ma sì, perché poi siamo in piano, quindi sì, non si fa troppa fatica. La città non è troppo grande e quindi è comodissimo girare in bici. Non c'è posto per le macchine.
1: Sì, allora diciamo che anche Milano è abbastanza in piano, però sì, poi non ha preso piede.
2: Però
1: come
2: c'è posto purtroppo per le macchine. Le macchine se lo creano il
1: molto
2: posto.
1: Senti, allora tu sei una ceramista, giusto? Quindi fai un lavoro in cui ti concentri, ma perché no, senti anche la radio.
3: Non riesco a lavorare senza, quindi
2: può accompagnare solo.

0: Sempre incredibile, ragazzi. Io qualcosa mi fa pensare che, visto che per tutta la settimana regaliamo i biglietti per il docufilm su Bowie, magari dai,
1: ma io lo
0: qualche
1: spero
0: altra
1: tanto.
0: Bella canzone,
1: sì,
0: riusciamo a sentirla,
1: sì,
0: no?
1: Magari una al giorno proprio.
0: Una al giorno, magari, che
1: sì.
0: Comunque il vero eroe è il nostro Francesco Quarna, perché sì, condividiamo questa informazione, visto che dai, ci conosciamo da tanto. Abbiamo ritrovato nella cambusa di Summer Camp, abbiamo un piccolo piano di questo mobiletto che è di DJ Chiama Italia,
1: sì,
0: dove mettiamo le cosine da sgranare.
2: La torcia frontale. Per
1: sì, sì, no, le mettiamo noi talmente nascoste per discrezione che non le troviamo.
0: A volte le
1: più
0: nascondiamo troppo.
1: Sì, e le abbiamo trovate dopo un anno e mezzo, un mese e mezzo. Parliamo di cioccolato finissimo che forse si è un attimino, come dire, ossidato. Non
3: no,
1: è che
3: l'ho provato io per
1: l'hai
3: voi.
1: L'hai provato? Ti
0: e
1: sei
0: sono
1: imbolato.
0: Ancora qui a raccontarlo.
1: Sì, buonissimo. No, aspetta un minuto. No,
0: fai un po' come Fede settimana scorsa.
1: Esatto. Ancora dovete ricordare questa cosa, sono passati 10 giorni, ma non ho capito. Perché uno va in bagno durante la pubblicità? Ma
3: ragazzi, sentite dove qua invece cosa piove dal cielo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Un gruppo, sono, di, per, un gruppo sono, di percussionisti
3: non
0: brasiliani.
3: Non sono cioccolatini.
1: No, non sono neanche cioccolatini.
0: Fa sentire?
4: Ciao. E mentre qualcuno prende il premio fedeltà, io sto prendendo la prima grandinata.
1: Mamma mia.
4: Del 2026.
3: Siamo in zona Bergamo.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Scendendo così. Brutto,
0: sì. Ma questo è il rumore della grandine che cade su una tettoia o sul tetto della tua macchina?
3: Auto.
0: Mamma mia, che casino.
5: Lavoro in corso, signori. Sì, lavoro in corso. Ma come lavorano? Non c'è nessuno, è notte.
0: Buona serata.
3: Ciao, a domani. Summer
6: Camp. Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio su Radio DJ, One Nation, One Station.

0: su Radio DJ. Stavo leggendo anche dei messaggi che arrivano prima, ci precedono,
1: certo.
0: Ci precedete. E prima ancora di dirvi cosa facciamo, di lanciare la sigla, Brunella, ti teniamo qui in braccio, un
1: in
0: po'
1: braccio.
0: Io, un po' la Vale.
1: Passamela un secondo.
0: Ecco qua.
1: Oh, adesso ho la faccia appoggiata proprio alla mia.
0: Poi viene anche Marta.
1: Ok, Marta, ti passo Marta.
0: No, Brunella.
1: Ah, Brunella, ti passiamo a Marta.
0: Vabbè, comunque, questo è il clima della puntata di oggi. Dai, cominciamo, sigla.

0: ci ha tenuto moltissimo a farci fare un trend.
1: Sì.
0: Che sta andando moltissimo sui social. Noi vi dico proprio com'è andata. Ce l'ha spiegato, non l'abbiamo capito. Poi però l'entusiasmo che aveva Marta ci ha spinti a essere suoi pupazzi.
1: Perché le vogliamo bene, certo.
0: No, poi insomma ci crede e ci fidiamo anche.
1: Certo.
0: Quindi l'abbiamo fatto, se volete vederlo, è su Pinocchio DJ.
1: Sì, sull'account Instagram Pinocchio DJ, tra l'altro.
0: C'è una story con il trend oggi, ma c'è un post a cui dovete partecipare.
1: Sì, è un post fisso, lo trovate, il primo. È diverso dagli altri perché ha una schermata colorata e una scritta. La scritta recita così. Racconta la cosa più carina che ti è successa quest'anno. Andate nei commenti e ce la raccontate, non possiamo dirvi nulla, ma insomma avremo modo di commentare le vostre risposte.
0: Questa diciamo, è la rubrica, l'esercizio che è nato quest'anno. Ogni anno nascono delle cose assieme a voi, no? Facendo Pinocchio tutti i giorni, questa cosa di alla fine di ogni mese fare l'esercizio, lo sforzo di cercare la cosa più carina che è successa del mese, ce la portiamo avanti. Ma vogliamo fare, diciamo così,
1: un resoconto annuale, stagionale. Sta per concludersi la stagione, non è vero, perché noi andremo in onda fino a luglio inoltrato, però insomma vogliamo cominciare a tirare un po' le somme.
0: Oh, e a proposito di somme, oggi che menù abbiamo?
1: Oggi abbiamo il misto del lunedì, caro
0: Mamma,
1: Diego,
0: sì.
1: Per cui ci saranno sicuramente tanti gossip. Poi a un certo punto parleremo tanto di relazioni ed emozioni.
0: Sì.
1: Di gusto.
0: Sì.
1: Poi torneremo ai gossip. Poi proprio tu ci darai tutta una serie di consigli per stare bene fisicamente.
0: Sì, mi ha rifilato delle notizie imbarazzanti.
1: Sola, le notizie sola.
0: Sì,
1: proprio
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Vi darò la ricetta della bevanda dell'estate e poi ci sarà ancora uno speciale moda, uno news dal mondo e vi racconteremo delle bacche della rosa canina che in realtà si chiamano in un altro modo.
0: Allora, io quello che direi è non è qualità delle notizie, non è neanche quantità, è varietà.
1: È varietà.
0: È varietà. Gran varietà.
1: Le abbiamo studiate, le abbiamo preparate, vi vogliamo bene, voi volete bene a noi, siamo vicini.
0: Per tutto il resto 347 342 5220.
1: Dai.
0: La musica è bella, questo ve lo possiamo garantire.
1: È vero, non la scegliamo noi.
0: No.

0: Ti vorrei chiedere, Vale, di Lauryn Hill, perché comunque ogni tanto compare, sì, fa dei concerti anche in Italia, viene, sì, ogni tanto.
1: Sì,
0: eh,
1: sì, sta bene.
0: Sta abbastanza,
1: sta bene,
0: bene,
1: è,
0: dai,
1: presa abbastanza bene. L'ultima esibizione con diciamo mondiale, cioè che abbiamo visto tutti, risale agli Oscar.
0: Ah, brava, erano, gli Oscar.
1: Erano gli Oscar, mi pare, o i Grammy. Chi può dirlo? Beh,
0: adesso non ci confonderemo. Comunque ha fatto un'esibizione di recente,
1: sì,
0: di levatura internazionale.
1: Esattamente.

0: praticantato, però non riesce a superare l'esame, per cui poi verrà iscritta all'albo
1: di abilitazione, diciamo.
0: L'ha bocciata tre volte. Porca. E ha detto: raga, per un po', almeno per tutto il 2026, accantono un attimo, perché sono abbastanza delusa.
1: Però Kim, poi dopo ti dimentichi tutto,
0: è
1: devi
0: quello,
1: ricominciare.
0: È quello, Kim,
1: non mollare.
0: Allora, abbiamo un'esclusiva. C'è un video che gira di Rihanna e ASAP Rocky al termine del Met Gala, quella festa di cui abbiamo parlato lungamente la settimana scorsa. Loro si trovano all'interno del loro SUV a fine serata, si scambiano due parole e
1: non sono belle?
0: Allora, l'esperta di lettura del labiale per il casinò del Canada, la signora Nicola Ickling.
1: Scusami, in che senso? Cosa c'entra il casinò del Canada?
0: Esperta di lettura del labiale per l'online casinò Canada.
1: Vabbè.
0: si chiama Nicola Ickling. Ha letto il labiale dei due e avrebbero detto questo: io faccio Rihanna e tu fai ASAP Rocky.
1: Ah, mi hai dato la frase?
0: Sì.
1: E questa è solo quella di cioè io so, questa
0: tu
1: è solo
0: sei ASAP Rocky, okay. E io sono Rihanna. Non ti importa davvero di me, vero?
1: Ma sei seria? Sei pazza, non lo capisci? Cavolo, scendi, non riesco a stare con te.
0: Pare si sia
1: basta. Aspettavo una risposta.
0: No, lei muta. Però i portavoce della coppia hanno detto: ma va, erano solo molto stanchi, non è che, cioè, era una scaramuccia.
1: Ma poi scendi, dai, sono appena saliti.
0: Ma poi lei: non ti importa davvero di me, vero? Cioè, l'ha ripetuta, cos'è?
1: Non Vabbè. Si capisce. Vabbè, ci fermiamo qua per
0: sì,
1: adesso, ce
0: qua.
1: Ne sono ancora?
0: Sì, tantissimi.
1: Dai, tra poco. Dai, dai.

0: se è andata abbastanza bene, cioè se c'è un minimo di spiraglio, il quiet dating è non dirlo a nessuno.
1: No, tientelo per te.
0: Sì, ma non tanto per scaramanzia, più che altro perché quando poi comincia a dire ah mi ha detto così, chissà cosa vuol dire, ci sono troppe persone che dicono la loro opinione, ognuno in realtà dà la sua visione del suo vissuto, cioè è difficile trovare qualcuno che riesca a fare lo scarto di dire a te che impressione fa, che effetto fa, oppure quella persona cosa poteva voler dire. È tutto sempre una rilettura del proprio vissuto che manda in confusione.
1: Lo so, noi ci abbiamo costruito un martedì per tanti anni.
0: Ma continueremo a farlo.
1: Si chiamava Progetti d'amore, esatto. E tornerà.
0: Esatto, noi su questo abbiamo costruito proprio un format. Quindi esatto. Ne andiamo fieri, se volete dirci cosa ne pensate, 347-342-5220. Le notizie d'amore non sono finite
1: no.
0: qui. Tornano.
1: Sì, tra poco diremo perché sei felice. Sei così felice quando hai una cotta, è una questione chimica.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ah, che bello.

0: Allora, alle 17.41, dopo aver ascoltato la regina dei sottoni, che è Mariah, che diciamo di sofferenze d'amore ci ha costruito un repertorio musicale, ricordiamo che siamo io e la Vale per i prossimi giorni, che Pina è in vacanza, puntata mista quella di oggi, siamo in un angolo dedicato alle notizie legate all'amore.
1: Sì, adesso nello specifico a proposito di sottoni, vi spieghiamo perché avere una cotta ti rende insopportabile, cioè perché in quella fase lì sei così in loop, cioè la cotta, la crush è un momento molto preciso che si chiama limerenza. Limerenza è uno stato emotivo.
0: Scusami, con l'apostrofo.
1: No, tutto attaccato.
0: Per capire.
1: No, tutto attaccato. È uno stato emotivo in cui una persona, che non siamo noi, una persona di cui siamo innamorati, occupa uno spazio mentale enorme, spesso sproporzionato rispetto a quanto è reale nella tua vita.
0: Certo.
1: Capito?
0: Sì, sì, sì.
1: E non è una scelta, è una modalità che si attiva cerebralmente e che è difficile disinnescare, cioè quasi impossibile disinnescare, perché c'è dentro della chimica anche in tutto questo.
0: È quello che ti fa scrivere su un foglio bianco centinaia di volte il suo nome, poi il suo nome con il tuo nome.
1: Esattamente.
0: E poi degli incastri di lettere con il cuore e poi delle iniziali, vero?
1: Sì, è quello che ti fa asciugare la gente che hai attorno a te, è quello che ti fa pensare in loop a quella persona, al messaggio che non arriva, al messaggio che è arrivato ma che non capisci, non riesci a interpretare. È un cambiamento della percezione della realtà che va un po' al di là del nostro libero arbitrio.
0: Cioè, è chimica senza aver preso dei funghi.
1: Esattamente.
0: È una roba
1: allucinogena. È chimica che ti manda male. Cioè, una roba.
0: Marta, se puoi smettere di scrivere Paddington sui fogli bianchi. Non è a disposizione,
1: amore,
0: non è libero.
1: Amore.
0: Non è libero.
1: Vabbè, comunque, quello che poi fa sì che il loop sia ancora più loop è che stiamo parlando dell'incertezza, di qualcosa della quale non abbiamo risposta. Quindi non stiamo pensando a una persona, ma stiamo pensando a quello che la persona ci potrebbe dire o non dire. È sta roba qua che ti manda proprio fuori di testa.
0: Ah, una proiezione continua.
1: Esattamente,
0: certo.
1: Esattamente. Una volta che il sistema si è attivato, è difficile disinnescarlo.
0: Questa è la notizia. Peraltro quella proiezione toglie totalmente cioè l'interesse vero alla persona, perché poi la persona ormai
1: diventa
0: un'entità.
1: Esattamente, esattamente.
0: Che paura.
1: Vabbè, chiudiamo qui l'angolo dell'amore che voleva essere romantico, ma non ci siamo riusciti.
0: No, vabbè, cosa c'entra? Sono notizie.
1: Esatto, e proseguiamo con una notizia che ha dell'incredibile.
0: Sì, tra poco, un sapore nuovo.
2: Oh. Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: al profumo della pizza scatena tutti gli ormoni della felicità e del benessere, ma il nostro cervello è capace proprio di riconoscere un tipo di sapore che fino adesso non era stato definito.
1: Okay.
0: Perché a oggi, diciamo così, la scienza ci dice che noi siamo in grado di riconoscere il salato,
1: sì,
0: il dolce,
1: sì,
0: l'amaro,
1: sì,
0: l'acido,
1: sì,
0: e l'umami.
1: Sì, che è arrivato più tardi, ma ormai è de casa.
0: Sì, umami. Non sei più quello nuovo, non sei più quello speciale.
1: Ma no.
0: Quello speciale è l'amidaceo.
1: Amidaceo?
0: Amidaceo, che è definito così. Il sapore caldo, pieno e avvolgente del pane appena sfornato, del grano, della pasta cotta bene, del cuore di una focaccia o di una pizza.
1: Cioè del carboidrato?
0: Sì, è carboidrato lievitato e poi
1: è
0: cotto.
1: È caldo.
0: Sì, è caldo.
1: Buono.
0: Che secondo la ricerca noi saremmo in grado di riconoscere, proprio di distinguerlo dal resto. Spesso è misto al resto, perché spesso è condito quell'amidaceo,
1: sì,
0: con altre cose che hanno gli altri sapori.
1: Ma secondo te diventerà come l'umami? Cioè così famoso o è una cagata temporanea?
0: Perché l'umami, no, nel senso, nella nostra vita avrà lo stesso peso che l'umami, secondo me, a spanne.
1: Ok.
0: Ecco.
1: Va bene, come si chiama?
0: Amidaceo.
1: Ok, ora lo scordo subito.
0: Subito.

0: Atmosfera 18:06 di questo lunedì a Pinocchio Radio DJ, ve lo ricordiamo, la Pina è in vacanza, siamo la Vale, io e la Vale, Ciocca e Marta,
1: sì.
0: Puntata mista,
1: sì.
0: Abbiamo già affrontato un bel po' di gossip, ma la Vale ci ha detto mi fermo qui perché dopo ce n'è ancora.
1: Sì, non esagerare, ce n'è ancora, non ho detto ancora.
0: Mi ricordavo ancora. Così, no.
1: Ti ricordavi male. Comunque, partiamo da Meghan Markle. Che allora, premessa, ieri si è celebrata la festa della mamma. Auguri in ritardo a tutte le mamme in ascolto.
0: Sì.
1: Meghan Markle ha voluto fare un regalo a Kris Jenner inviandole due candele realizzate da lei e vendute sul suo sito, fatte apposta per la festa della mamma, che si ispirano ai figli di Meghan Markle.
0: Ma che giro strano di idea.
1: Giro strano, Kris
0: Jenner. Ma poi Kris Jenner.
1: No, Kris Jenner molto contenta, le due sono diventate molto molto amiche e poi Kris Jenner le fa sempre le storie su Instagram, capito? Per cui Kris Jenner ha fatto tutta una serie di storie nelle quali diceva "Ma che dolce Meghan che mi ha scritto questo messaggio", ha fatto vedere il messaggio. "Buon giorno della mamma alla donna più materna del mondo".
0: Certo, come no.
1: E comunque, se volete andare sul sito di Meghan Markle, trovate ancora le candele in vendita, la candela Archie.

0: mica, non sei la regina del mondo. Così si sono detti.
1: Finché almeno 30 anni. Tu pensa al rancore che compagnia ti può fare.
0: Mamma mia.
1: Salutiamo Mary Streep, Goldie Hawn, sì, sì. E quell'altra chi era?
0: Susan Sarandon.
1: Oh,
0: dai.
1: Prese bene.

0: 18:15, Radio DJ. Allora, questo pezzo è del 79, ma non ha perso smalto di niente.
1: No.
0: Così come il rancore dell'attrice di cui parlavamo prima. Ho guardato sì. Il film La morte ti fa bella, sì. Quella che aveva come protagonista sia Meryl Streep che Goldie Hawn,
1: sì.
0: È del 92. Quindi sono 35 anni di rancore, sopito, tenuto lì, cacciato soltanto adesso.
1: Non gli è passata.
0: Peraltro, guardavo nel cast, non mi ricordavo, c'era anche Bruce Willis.
1: Sì.
0: Che
1: ma
0: non
1: c'è
0: stata...
1: il marito.
0: Sì, che non si ricorda più niente adesso, che carino. Colone.
1: Sì.
0: Stretto dalla famiglia, però insomma. E Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, che però sta continuando a recitare, cioè comunque è una che non è un'attrice giovane, ma sta lavorando un sacco adesso. Sta girando con la Rockwacker, un film italiano.
1: Sì, credo. Dove ti ho detto prima? Mamma, che memoria.
0: Favignana.
1: A Favignana, credo. Mi sembra di ricordare.
0: Sì, no,

0: nostri anni che sono messi molto meglio di noi, perché si ricordano tutto.
1: Sì.
0: E sta girando un film che parla di Wally Simpson. Ne avevi già parlato,
1: sì,
0: con John Collins.
1: Sì.
0: Allora, ho visto le immagini. Di, perché praticamente John Collins fa la duchessa di Windsor, Wally Simpson, e lei fa la sua segretaria, credo.
1: Sì, l'avvocata, la sua
0: l'avvocata.
1: La sua
0: ragazzi,
1: avvocata.
0: Le immagini sono da perdere la testa.
1: Bellissimo. Abbiamo parlato anche di Neroli, che è una

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: e poi dopo cena fai una Italian passeggiata. Però lì ti prende per matto.
1: Sì, dice,
0: tu la prendi per mano, ma lei ti prende per matto.
1: Certo, lei voleva andare dritta al punto, come accennavo io, diciamo.
0: Avete ascoltato un po' di cagate prima ancora di cominciare. Buongiorno.

0: la faccia di uno che ha o dormito poco o dormito male.
1: Dormito malissimo, e la notte poco. È una lente che deforma la realtà e mi fa vedere dei mostri. Ma non c'è una notte alternativa che uno dice, uno va a dormire un po' arrabbiato e di notte è tutto bellissimo.
0: No, la sua cosa è che di notte, è vero, funziona come un amplificatore o come un gioco di specchi che deforma. Però questa cosa funziona solo con le cose brutte.
1: Sì.
0: Cioè non è che tu, perché tu ti svegli di notte magari per qualunque motivo e ti assalgono un po' di pensieri che è la proiezione di quello che ti aspetta magari il giorno dopo, no? Però magari il giorno dopo ti aspetta una cosa bellissima.
1: Ma chiaro,
0: e non è che tu fantastichi ancora di più su quello che dovrai fare o vedere o incontrare. Non succede mai.
1: No. Ma nella cosa che ti aspetta il giorno dopo non è che te la immagini molto più
0: ancora
1: bella.
0: Ancora più bella di quella che... No. Pensi semmai. E se non è così bella...
1: Se non è così bella, no, sarà brutta, sarà un disastro. Che palle, oh.
0: Che poi, è un po' Casalinetti, Alex.
1: Va ora in onda... Caccaracacca Casalinetti!
0: Eccomi, a proposito di specchi deformanti. Da tanto tempo non andavo a fare due passi con mia moglie a comprarmi qualcosa, come si dice.
1: Certo.
0: Perché da solo non ci vado perché mi vergogno.
1: No, poi va detto, si può dire, insomma, senza violare la vostra privacy, che non abitate in un quartiere con negozi.
0: No, quindi
1: vi capita di rado di...
0: Devi per forza
1: passeggiare.
0: Organizzarti per farlo.
1: Io so
0: insomma,
1: cosa stai per dire.
0: Allora, sono andato in un negozio dove vado ogni tanto, non dico sono amici perché c'è un turnover di commessi per cui non ne conosco mai uno, però sono sempre molto gentili, mediamente fanno delle cose che mi piacciono, va tutto bene. Il problema sono i camerini. Nel camerino, se tu ti provi una maglietta, una camicia, un paio di pantaloni, ti devi spogliare.
1: Certo.
0: Allora io chiedo a quelli che, come dire, arredano i negozi, invece che fare il negozio fichissimo e il camerino che
1: molto
0: il nostro ascensore
1: brutto.
0: In confronto sembra un laboratorio di chirurgia estetica, cazzo, investite sulle luci nel camerino.
1: Sono d'accordo.
0: Io sono uscito da quel camerino mortificato, non mi sono ancora ripreso.
1: Madonna,
0: è da venerdì pomeriggio che sono e continuo a dire a mia moglie, dai ma sono così brutto, dai ma sono così basso. Dai, ma sono così grasso.
1: Sì, così basso.
0: Dai, sono così bianco. Bravo, oh, meno male che arriva. Sì, avevo la cellulite. Avevo la cellulite, ero bianchissimo, pelosissimo.
1: Cellulite sulla pelosissimo.
2: Le luci dall'altro lo fanno.
1: Le luci.
0: Ma cazzo, ma un camerino ti dovrebbe convincere che stai bene con
2: in
0: una
2: Giappone,
0: cosa, non che stai male.
2: I camerini hanno delle luci verticali perfette e sullo specchio tu puoi fare lo screenshot.
1: Fai
2: la foto.
0: Ma non è che ci vuole tanto a pensarci a questa cosa,
1: vero? Dovete prendere spunto dai vostri colleghi negozianti delle oreficerie, gioiellerie. Che cosa
0: che
1: fanno?
0: Che tu frequenti.
1: No, io non frequento. Io,
0: e chi te l'ha detto allora?
1: Io le guardo, già dalla vetrina le guardo, basta guardare in vetrina. Cosa fanno? Seguimi Linus, perché sono dei satanassi. Ci sono gli anelli in vetrina, sopra gli anelli.
0: Fermo. La lucetta.
1: Non c'è solo una lucetta, dilettante che non sei altro. C'è una cosa che ruota con varie luci, luce rossa, luce blu, in modo che il diamante...
0: Ho capito, ma quella è la vetrina.
1: Quella è la vetrina.
0: I vestiti in vetrina o i vestiti appesi alle grucce sono belli come devono essere. Poi te li metti addosso tu, prima di metterteli ti devi spogliare e nel momento in cui... Cazzo, io mi spoglio tutti i giorni davanti al mio specchio.
1: Non è
0: il
1: la
0: mio
1: stessa
0: specchio,
1: cosa.
0: Ma
2: secondo
0: delle mie
2: me
0: brame.
2: È per farti rimanere poco tempo nel camerino, che sennò uno sta lì, si guarda...
1: E non compra.
0: Guarda, un ascoltatore subito, mi è successa la stessa cosa sabato, ne sono uscito umiliato, ma è terrificante.

0: Fate qualcosa nel vostro e nel nostro interesse.
1: Assolutamente.
0: Però il mio pensiero tutto il fine settimana è stato: chissà se con questa pioggia Harry Styles è uscito a correre.
1: Perché?
0: Perché è lì che fai la differenza. Certo. Sono bravi tutti a correre quando c'è la primavera, è vero, è vero, c'è la temperatura ideale. Facci com'era ieri mattina.

0: il primo respiro, ci sono tante cose.
1: Molto spesso
0: in questi camerini le luci sono 3 o 4, capito? Su diversi lati e non riesci neanche a sfuggirne. Quindi non fai come Jovanotti nella mia moto.
1: No, quello lo fa la mano.
0: Mi specchio quando guardo.
1: Mi guardo quando passo
0: nei muri dei palazzi.
1: Che lui si specchia nelle vetrine, insomma.
0: Mi guardo quando passo nei muri dei palazzi, quando sto su di lei mi sento proprio Fonzi.
1: Una cosa del
0: arriva
1: genere.
0: Un po' avventurosa.
1: Sì, cioè ma non lo fa Carlotta quando andate per le vetrine così?
0: Ma non andiamo mai per vetrine.
1: Non andate mai.
0: Poi come dicevi tu, non abitiamo in una zona con i negozi. Tu c'hai i negozi vicini.
1: Qualsiasi
0: io
1: negozio.
0: Io c'ho solo del verde vicino.
1: Qualsiasi negozio.
0: Banconote da $1.
1: Non ti preoccupare. Qualsiasi negozio e si gira. E chi guardi? No, sta niente. E invece in realtà vedo che sta guardando.
0: Dile che non va bene.
1: Lo so.
0: Che alla lunga
1: specchio
0: si allunga il naso. Mia mamma mi diceva sempre che se ti guardi troppo ti si allunga il naso. Tu l'hai fatto.

0: Abbiamo sbagliato i tre quarti delle parole, ma il senso vetri, era quello. Sui vetri, sui vetri dei negozi. No, la canzone di prima, Mysterious Way, è un periodo in cui i misteri vengono utilizzati, secondo me inconsapevolmente, no? Dalla specie umana per allontanarsi dalle cose brutte. Cioè in questo momento c'è tanta attenzione su cose che magari non sono così importanti per l'umanità, e per carità, i protagonisti del delitto di Garlasco, per loro questa è una cosa importantissima, dalla famiglia in giù, ma per tutto il resto dell'universo potrebbe essere una cosa che anche chi se ne frega a un certo, certo punto, no? E invece tutti a dedicare tanta attenzione, i media, le persone, insomma i telegiornali, proprio per allontanarsi dalle cose grandi della vita. Non so, il Milan per esempio riuscirà ad andare in Champions o no? La risposta è...
1: Ce la stiamo mettendo tutti.

0: Certo,
1: a Roma c'è ancora un po' il fastidio per il derby che si sposta a lunedì pomeriggio?
2: Mi pare di sì, mi pare di aver visto che ci sono dei brutti cartelli contro Sinner, responsabile di questo spostamento.
0: Ah sì, caspita.
2: Che poi è del tutto improbabile, cioè non è detto che per colpa di Sinner, cioè dovrebbe arrivare in finale,
1: che arrivi in finale è moltissimo probabile. La questura ovviamente si deve organizzare per tempo, non è che può aspettare la semifinale. Per decidere come riorganizzarsi, e quindi siccome il foro italico dove si gioca a tennis è di fianco allo stadio olimpico, la polizia non può reggere
2: una massa critica.
1: O meglio, il questore ha detto: noi siamo attrezzati per gestire entrambe le cose, ma non vogliamo andarci a cercare rogne, e quindi probabilmente si giocherà lunedì pomeriggio alle 18, non a mezzogiorno, perché la gente che deve andare allo stadio magari a mezzogiorno lavora ancora,
0: certo.
1: E di conseguenza anche le altre squadre come la Roma impegnate nella Champions giocheranno lunedì alle 18, ma questa è un'altra cosa. Avete visto la roba dei Bagarini sempre al Foro Italico?
0: Cos'è?
2: No, io questo weekend, a proposito di sport e calcio, l'unica cosa a cui ho pensato è stata una. Frosinone

0: avesse vinto,
1: vinto certo.
0: Succedeva
1: ah, no,
0: il contrario.
1: Ah, è roba di ieri, l'altro sì, ieri.
0: Però quando 3-4 anni fa il Frosinone per la prima volta è venuto in A, tutti a ironizzare su questa cosa, perché non era mai successa, una piccola squadra. Ci ha messo 2 anni e sono risaliti.
2: Pazzesco.
0: Buttali via. No, succede che essendoci tanto interesse intorno al tennis, specialmente in questo momento nel nostro paese dove abbiamo un campione che vince sempre, sono aumentati i bagarini.
2: Sì,
0: e
2: sì.
0: I bagarini cosa fanno? Scommettono su chi vince o chi perde ogni singola partita. E in che modo lo fanno?
2: Comprando i biglietti prima?
0: No, gridando! Gridando! Si mettono nelle file più lontane, quelle in alto, che evidentemente costano anche un pochino di meno e sono un po' meno visibili. E quando la partita comincia a scaldarsi in una direzione o nell'altra, cominciano a insultare pesantemente quello su cui non hanno puntato o hanno puntato, adesso non...
2: Cioè cercano di indirizzare
0: di influenzare la partita.
2: Più che bagarini, scommettitori.
0: Scusami,
2: ma io pensavo, tu dicendomi bagarini, ho detto questi comprano i biglietti prima.
0: Chiedo scusa.
2: Ho
0: detto bagarini, ma volevo dire scommettitori.
2: Cioè, è nel mondo, come diciamo noi milanesi, è tutta una cosa che è del mondo degli Zanza. Qua è il mondo degli
0: però,
2: Zanza.
0: Però nel tennis, dove c'è silence play,
2: cioè,
0: è una cosa che fa strano,
2: molto strano. Chi va a dirglielo
1: a questi signori?
2: Ai carabinieri.
0: I carabinieri sono già

0: maledetto me.
1: Allora, io ho la fascetta di Fulminacci, sabato 6 giugno, sono lì in prima fila, c'è Party Like a DJ, c'è anche Fulminacci.
2: C'è anche Fulminacci, c'è, ma anche se Fulminacci. Tu fossi stato nella capitale ieri, sì, ti saresti imbattuto in lui che fa in una via del centro, adesso non so dirti quale, ma qualche ascoltatore magari era presente, a sorpresa, in piedi su una sedia, tipo.
1: Bello. Il vero speaker's corner,
2: un piccolo concertino per gli astanti. Bello. Il problema è che ho pensato tra me e me: se è veramente in centro a Roma, saranno tutti stranieri.
1: Ma meglio,
2: e si chiederanno who is this guy?
1: Certo.
3: Trastevere, una folla di gente per lui a Trastevere. Ma
2: guarda.
3: In uno spazio.
2: Guarda. Io vedo romanico. Solo una folla di cellulari.
1: Beh, ma questo.
2: Ah, Linus, in fondo c'è anche lui.
1: Ci sono delle persone.
2: Soffocato da 200 telefoni, c'è Fulminacci che canta da solo e con la chitarra. Su un rialzo, vedi, se non è una sedia, poco ci
3: sta
2: male,
3: in via della Pelliccia.
1: Bello, sta a via della Pelliccia.
3: Lo so, ho detto
2: ne
3: male.
2: Conoscevi l'esistenza?
3: Via della Pelliccia, no. No, però sai.

0: fare, inizia a
1: doblete
0: prenderlo.
1: Fa schifo.
0: Inizia a prendere il doblone.
1: Doblete, che
0: Madonna,
1: cazzo è doblete?
0: Tutto questo pur di non parlare di antivirus. Lo sapete, vero, che andiamo avanti fino a mezzogiorno senza parlare di antivirus? Abbiamo parlato dei camerini.
1: Mi piace questa roba qua.
0: E i camerini.
1: Di cosa possiamo

0: Aspetta che chiudo l'argomento con tre messaggi che erano
1: carini.
0: Se vuoi
1: ti dico cosa dice la I della luce nei camerini. La sensazione è che la luce nei camerini sia brutta o poco lusinghiera.

0: Giorgia, poi giuro cambio argomento. A proposito di camerini, non Alberto, credo che la scena più divertente a cui ho assistito sia stata quella di mia sorella che esce urlando da un camerino: perché in questi camerini sparano cellulite liquida sulle mie gambe?
1: Sì, brava, brava, brava. Vabbè. Io non so voi, ma per la prossima estate esordirò con il caftano. Quello lì delle signore
2: male, sì,
1: e
2: sì,
1: o sì. Di Paolo Villaggio.
0: Sì, Paolo Villaggio, Villaggio mi piace.
1: Paolo Villaggio, sì, sì, sì.
0: Vabbè, no, l'antivirus, no. Che possiamo dire, insomma, che non c'è da preoccuparsi, insomma.
1: A mezzogiorno.
0: A mezzogiorno, lasciamo la cartella.
1: C'è da preoccuparsi?
0: Ma non c'è da preoccuparsi perché è un virus che si conosceva da tanti anni, che è difficilissimo da prendere, che si trasmette molto a fatica. Infatti le persone che sono state infette erano quelle che stavano più vicino. È morta la moglie del primo che è morto,
2: del paziente zero,
0: ma quelli erano evidentemente a contatto strettissimo. Sono pochi i contaminati, chiaro. Nel frattempo escono notizie tipo questa, che è di pochissimi minuti fa: positivo uno dei cittadini americani evacuati dalla nave da crociera, peggiorano le condizioni di una francese contagiata. È chiaro che bisogna starci molto attento, dovremmo essere preoccupati. Sai la cosa che mi angoscia di più? Non succederà mai. Ma metti che succede, che ci troviamo in qualche modo all'interno, ricomincia ancora, come se non bastasse la tragedia di per sé, tutta quella roba dei Novax.
1: Certo, no, ma sarà molto diversa.
0: Sì, ci vuole il vaccino. No, non ci vuole il vaccino. Per esempio, in America, essendo Trump rappresentante di una certa categoria, già hanno detto che loro agli americani che tornano in patria non faranno fare la quarantena.
2: Ah.
0: Oh, contenti loro.
1: No, no, certo, certo.
0: Contenti
1: certo.
0: Loro, va bene.
1: Sì, sì, sì. Se no c'è la soluzione del comico Angelo Pintus,
0: cioè?
1: Che ha appena fatto... Sono degli over 70 su una nave, ma un bel drone, boom! E finisce
0: vabbè,
1: così.
0: Non è
1: sì,
0: neanche
1: sì.
0: Una bella battuta.
1: No, no, no, detta così no, lui l'ha detta molto meglio.
0: L'ha detta sicuramente
1: l'ha detta molto meglio.
0: Mi fido di più di Angelo
1: ma
0: che
1: Ma l'ha
0: di
1: detta
0: te.
1: Molto meglio, l'ha detta molto meglio.
0: Che poi questi, che cazzo dovevano andare a vedere gli uccelli?
2: Dovevano andare a vedere il caracara.
0: Ma con tutto quello che uno
2: bianca.
0: Può fare nella vita, insomma.
2: No, è bellissimo. Il paziente zero e sua moglie erano in giro da 4 mesi, perché erano degli ornitologi, che erano andati a cercare in giro per tutte le Ande uno specifico uccello che vive molto spesso nelle discariche, ed è quello stato il problema. Questo uccello è una specie di corvo con la gola bianca, certo, rarissimo, certo, certo. Che a volte si nutre di animali morti, e il problema è stato che in questa discarica
0: l'hanno trovato nella discarica,
2: l'hanno
0: dove
2: trovato
0: c'erano
2: nella discarica,
0: anche i topi.
2: E loro che cosa hanno fatto? Hanno respirato Chiaro. L'urina dei topi che è evaporata. Uno dice: Madonna che puzza, ma nella puzza c'era
0: certo.
2: Il virus.
0: Non ci voleva tanto capire che non facesse benissimo. Adesso, senza immaginarsi un'epidemia terribile, ma comunque, anche se fosse stato poco, era già troppo.

0: Rebecca, la moglie di Gene Hackman, vi ricorderete, no? Morti entrambi, lui e la moglie isolati in questa casa sulla collina di Santa Fe, è morta a causa di antivirus e lui è rimasto solo, aveva Alzheimer e problemi di cuore per una settimana prima di morire.
1: Quindi vuol dire che l'antivirus c'era già.
0: Da tanto tempo, sì, sì, sono i topi, no? A portarlo in giro. Saluto Alberta. Sono stato in un negozio che nel camerino aveva un sistema di specchi con cui ti potevi anche vedere da dietro.
1: Ok.
0: Ho potuto constatare che ho un po' di ciccetta sulla schiena, come il tricheco. Sì, sono un tricheco. Dice
1: molto
0: Alberta.
1: Bene, molto.
0: Magari
1: bene.
0: Un tricheco magro con un po' di ciccetta dietro. Nel negozio dove lavoro gli specchi non sono nei camerini. Questa mi sembra una cosa carina, ma nello spazio antistante.
1: Certo.
0: Quando la cliente esce, noi commesse siamo lì a sistemare l'abito e dopodiché si specchiano. Questa è una cosa furba.
1: Questo è molto furbo.
0: Molto furbo.
1: Perché poi spesso il camerino ha luce brutta? Perché è un

0: torna in A nello spazio di 11 anni e quest'anno aveva la squadra con più italiani e con la media più bassa della Serie B. Bene, grandi cose ti aspettano.
1: No, non è culone.
2: E anche grandissimo il mister italiano, mister Alvini, già a Cosenza.
0: Ma anche alla Cremonese.
2: Anche alla Cremonese.
0: Bene. Atra.
2: Poco.

0: Ecco, vi assicuriamo che non c'è, non ci sono bestemmie. Quello che sentite può suonare, ma non è.
1: Non è, non
0: ve,
1: è.
0: Ve lo
1: non
0: garantiamo
1: è.
0: Proprio.
1: Ecco, questo è Toscanini con l'orchestra americana.
2: Contrabbassi, fornì! E corte note! Sorno!
1: Corte,
2: sorno. So, sembrano dei carri! Carri, non so mica questo mio Madonna Santissima.
1: Oh Madonna Santissima.
2: Contrabbassi, corre, rompi coglioni lei. Arres lei. Io no is, no hai. Corpo d'un Dio Santissimo. You. The first best. You are arres lei. You have no is, no hai.
0: Come Pino,
2: no
0: sei fuori.
1: Brutto carattere, ma grande carisma.
0: Corpo di un Dio Santissimo. Vabbè, insomma.
1: Vabbè.
0: Sì. Questi parmigiani sono belli, diciamo, vigorosi.
1: Bel
0: quando
1: carattere, bel carattere, ma ci vuole insomma, per dirigere con quella bacchetta lì. Beh, comunque, un gran momento, dai, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: sì, bellissimo. A mezzogiorno.
1: Questo succede fra ormai meno di 50 minuti. Insomma. Sicuramente ne avrete un grande. Sveglio sotto la pioggia. Rendi conto al telegiornale.

0: Intanto faccio fatica a finire le frasi, ma perché contemporaneamente sto pensando a quattro cose diverse. Vedi che se mi impegno riesco anche a parlare senza incasinarmi. Volevo salutare.
1: Ma comunque, se dovesse succedere, sì, dai la colpa a me come fai sempre. Tu vai tranquillo. Tu dai, io sono qua apposta.
0: Dai, che ho anche parlato con.
1: L'ho vista subito.
0: Bene di te l'altro giorno.
1: Una volta tanto. Infatti, ho detto deve essere l'antivirus.
0: Qualche topolino che
1: sì,
0: è entrato in casa mia.
1: Sì, forse l'antivirus.
0: No, prima siamo rimasti colpiti dal messaggio dei due ascoltatori di Verona che sono in vacanza, in viaggio, in giro per la Cina in direzione Xi'an.
1: Che ridere.
0: Allora è scattato il solito giochino di Nicola che mi chiede com'è che si chiama la città che hanno detto.
1: No, ma ero sicuro, guarda, ero sicuro.
0: E io gli rispondo, si chiama, devo anche leggere perché non la conoscevo, Xi'an.
1: Ok, e io ho detto a Matteo sarà una di quelle città che nessuno di noi qui conosce e che avrà quanti abitanti?
2: 13 milioni.
1: A 13 milioni.
0: 13 milioni. 13 milioni. Per darti

0: Calci nel culo. Prima abbiamo nominato il momento meraviglioso che si sta per vivere, se siete fra i fortunati, se sarete fra i fortunati ad accedere alla sala per la celebrazione appunto degli 80 anni dalla fine della guerra. Ho detto che verranno eseguite alcune arie dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Nabucco è il diminutivo di Nabucodonosor.
1: Come no? Che è stato... è una canzone dei Cani Baustelle, figurati.
0: Famosissima, tra l'altro.
1: No, okay. Però nel mondo indie.
0: Nabucodonosor è stato un sovrano babilonese famoso per aver fatto costruire, non li ha fatti lui, i famosi giardini pensili di Babilonia.
1: E la canzone parla di quello. Parla di questo. Ma meno male che me l'hai detto, perché io non sapevo niente.
0: E questo è il va pensiero che fa parte appunto del Nabucco. Lascialo sotto il sottofondo.
2: Che doveva diventare l'inno nazionale.
0: E ricordi, sarebbe anche stato bello.
2: C'è stata una
0: Anche stato bello, però... giardini pensili di Babilonia che vengono nominati ogni volta che si parla delle sette meraviglie del passato, insomma, no?
1: Certo, le sette meraviglie del mondo.
0: Del mondo.
1: Ci
0: tutte
1: sono...
0: praticamente scomparse, qualcuno è facile da ricordare, qualcuno
1: il Colosso di Rodi.
0: Bravissimo, che
2: la
0: stava, con le,
2: cinese,
0: che stava
2: Petra,
0: con le gambe aperte all'ingresso del porto.
1: Esattamente.
0: Giusto, le navi gli passavano
1: sa
0: sotto.
1: Se fosse mai esistito,
0: esatto.
1: No.
0: I giardini, la biblioteca di Alexandria d'Egitto.
1: D'Egitto, certo.
0: Vabbè, quella roba lì. Nabucodonosor, però, caro Matteo, oltre a essere una canzone di quelli che diceva
1: Nicola... dei cani e i baustelle insieme.
0: Beh, ma certo, sai come fanno i baustelle? Bau. I cani li hanno voluti per quello.
3: Non mi aspettavo altro da te che queste battute di poco conto.
0: Dai, il canto del cigno, il canto del cigno. Nabucodonosor è anche una bottiglia di vino da 15 litri.
2: Ah,
0: sai,
2: okay,
0: che ogni tanto
2: sì,
0: te le regalano
2: magno,
0: magari in qualche circostanza,
2: arriva,
0: non sai con chi berla, no?
1: Quella si chiama,
0: quella lì grossa si chiama Nabucodonosor. Secondo me alla taverna ce n'è
2: una. Sì, in una carriola, è troppo grossa. La
0: eh sì, perché comunque vale 10 bottiglie di vino, perché sì, una bottiglia normale è un litro e mezzo circa, no?
1: Certo.
2: Allora oggi quando
0: chi
2: andiamo,
0: con chi la bevi?
2: Oggi quando andiamo 75. Alla taverna di Golosi,
0: 20, scusa, sì,
2: possiamo
0: certo
2: fare una prova, ci facciamo portare una Nabucodonosor.
0: Ce l'hai
2: su
0: una
2: un tavolo
0: Nabucodonosor?
2: A parte.
1: Sì, ciao. Ci vogliono
2: 15
1: 40 persone.
2: O 40. 15 di quelle buone.
0: Beh, domenica a Treviso con quella lì ci facciamo soltanto
2: 3 persone. 15 litri, 3 persone.
0: Un Nabucodonosor di prosecco va via in 5 minuti.
1: Madonna, ragazzi.
0: Messaggi che sono arrivati.
1: Oh. Eccoli.
4: Oh. Io e mia ragazza siamo stati quest'estate a Xi'an, ed è la città dell'esercito di terracotta.
0: Bravo.
4: Città meravigliosa, tutta circondata da uno dei più grandi muri di cinta del mondo, veramente un gioiellino.
0: Come
4: ciao Manuel da Venezia.
0: Che costruire intorno a casa mia,
1: ma intorno a te stesso.
0: È come quello che vorrei demolire dall'ippodromo del Trotto, ma non ne vogliono sapere.
1: Ah sì, eh?
0: Sì, l'avevo anche proposto all'amministratore delegato.
1: Una della... rete, cos'è?
0: Allora, a Milano c'è un posto bellissimo che è l'ippodromo del Trotto, ma nessuno se ne accorge perché è blindato da un orrendo muro di cinta di mattoni, alto 3 metri.
1: Sì, è un po', diciamo, fuori moda. Nel senso che non
0: ma
1: si
0: sì,
1: usano più.
0: Non
1: quel
0: si
1: tipo,
0: usano più e dico, loro stessi si lamentano del fatto che la gente non sappia che dentro sì c'è un posto così bello. Se lo nascondete, basterebbe mettere un'inferriata come quella che c'è in qualunque parco e che alla sera puoi chiudere per essere tranquillo.
1: Certo,
0: e tu passando avresti questa immagine.

0: Stavo pensando al figlio di Enzo. Il peggio è passato.
1: Beh, spero il di peggio sì. È passato, no, ma poi mi sembrava molto sorridente.
2: Sì,
1: Enzo,
2: era tranquillo.
1: Niente di grave, l'importante è quello.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.

0: Anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Radio DJ consiglia.
3: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
4: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
5: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
3: Wimbrace Games, Play Wild.
4: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
5: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
3: Tutte le info su dj.it.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: My Movies presenta.
15: Inizia dicendomi perché sei qui.
16: Mi serve un vestito.
15: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
16: Non sapevo dove altro andare.
14: Il premio Oscar Anne Hathaway.
16: Non volevo tagliarti fuori,
15: ma lo hai fatto.
16: Non puoi odiarmi davvero.
15: Oh sì che posso.
14: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
16: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
14: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere.
19: Cadere.
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: parte Tattoo Me. Retaggio di quando lavorava a Rolling.
1: È bello.
0: Oh, Matt Tattoo Me.
1: Tattoo Me. Questa Olivia Dean è un personaggio interessante che sta venendo fuori. E niente, io la battezzo 1,70 m e sono generoso.
0: Vabbè, buttala via.
1: No. Per carità. Per carità. Sì, però sono generoso.
0: E poi l'importante è che sia brava.
1: Scusa. No, è brava, è molto bella, figuriamoci.
0: 20 minuti a mezzogiorno, dobbiamo dare una risposta a Sissi, ma io onestamente, sinceramente, non sono in grado. Quindi mi rimetto a voi due. che a Matteo. Sissi scrive: ciao ragazzi, ho messo su il ragù che c'era Fabio Volo. Che faccio? Lo spengo, Matteo?
2: Beh, tre
0: Nicola?
2: Ore ci vogliono.
1: Tre ore, ancora presto.
0: E dipende,
1: presto.
0: Guarda, se l'hai messo su che Fabio aveva appena cominciato, lo puoi spegnere quando avremo finito, cioè fra poco.
1: Pentolone sugo grande, faccio ragù sempre. Mamma Africa fa ragù molto buono, anche
2: fuoco,
1: Matteo Curti.
2: Fuoco bassissimo, tre ore minimo, se no 4-5.
0: Ah, allora no. Aspetta, fatti anche un po' di altro.
1: Buonissimo,
0: dai.
1: Buonissimo ragù.
0: Ci sono nomi o parole che sono difficili anche da ricordare. Per esempio, Nabucodonosor è uno di questi, no? Cioè, quando l'hai detta un paio di volte ti diventa automatica, però anche se l'hai già sentita non è sempre facile.
1: Sì.
0: Saluto un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio dicendo una cosa che nel frattempo avevamo anche già detto, sì, cioè di Matrix. Però la dice in maniera corretta, ma non gli viene da dire Nabucodonosor.
3: Ciao Radio DJ, dimenticate Nabucodonosor di Matrix, la famosa navetta dove giravano per combattere il cattivo.
1: Che sono i tuoi ascoltatori, i tuoi. Sì, non sì. I miei, i tuoi.
0: Sì, sì, quelli che stanno invecchiando con me.
1: Esattamente.
0: Come Nabucco con l'orologio d'oro, giusto?
2: Sì, senti di nuovo.
3: Dimenticate Nabucco l'orologio d'oro.
2: Nabucco Rosodò.
1: Perché lui non sa come mollare il messaggio che ha già mandato, insomma. Cioè, hai capito quello che ti voglio dire? Sbaglia a mandare il vocale e non
0: è capace di bloccarlo.
2: Secondo me ne ha fatti già altri e questa era la versione migliore.
3: Dimenticate Nabucodonosor.
0: Renato, il ragù io lo inizio al mattino e lo spengo verso le 6 di sera. Più cuoce più diventa
2: sì,
0: buono.
2: È vero.
0: Vabbè, guarda, sì, ciao belli, dai.
1: Sì, va
0: avanti ancora per 2 o 3
1: belli.
0: Ore.
1: Esatto.
0: Ieri a sorpresa il signor mio marito ci ha preso i biglietti per Linetti 50 e per il vostro Speaker's Corner del giorno dopo.
1: Molto bene.
0: Sono contentissima di vedervi tutti.
1: Molto bene.
0: Finalmente,
1: molto bene.
0: Dice Alessia.
1: Molto bene, ma noi ti aspettiamo,
0: bene.
1: A Linetti 50 e poi anche alla Speaker's Corner del giorno dopo viene anche Mauro Casciari di Radio Dimensione Suono. Non lo so, viene a tutti gli spettacoli. Io questo lo dico perché ho un solo obiettivo.
0: Affrettatevi.
1: Farlo licenziare da lì.
0: Affrettatevi perché sai come stanno andando i biglietti degli Speaker's Corner?
1: Aruba. Come il portale per fare lo speed.
0: Bravissimo,
1: Aruba,
0: bravissimo. Poi c'è un'altra ascoltatrice che dice: mi sono appena comperata il biglietto per il vostro Speaker's Corner. Vengo da sola. Come mi troverò in compagnia con gli altri?
1: Bene.
0: Come ci si trova quando si ha qualcosa in comune?
1: Benissimo.
0: No, poi io mi sento anche un po' che devo recuperare quello dello scorso anno, dove per eccesso di confidenza sono venuto in pantaloni corti.
1: E
0: le foto che saltano fuori ogni tanto non mi fanno giustizia. Sembrano foto fatte nel camerino.
2: Giacca e cravatta quest'anno.
1: Ma no, giacca e cravatta. Sarà una via di mezzo tra il pantalone corto e la giacca e la cravatta.
0: Ti dico, mi vado a comprare qualcosa.
1: Bravo, esatto.
0: E poi nel camerino sto male.
1: Mi sembra proprio, ma guarda che roba, ragazzi. E mi ha obbligato perché io non me l'avrei mai messo.
0: Almeno tu non c'hai le gambe bianche, guarda
2: no,
0: io.
2: Cioè, quello guarda mai, io pure che
0: sembra
2: che figurino.
0: Haller, quello che giocava nella Juve negli anni 60.
1: Sì,
0: Helmut.
1: Esatto.
2: Però
1: esatto.
2: Faceva caldo,
0: vabbè. Molto. Prima abbiamo nominato Corona, la cantante Corona, che ha un nome che sembra anche il nome di una birra. Poi abbiamo sentito la sua versione,

0: e prima di andare a dormire gli ha scritto: svegliatevi prima di che ve ne andiate.
1: Wake me up before you go.
0: Go. Con due go, go sbagliando, go. Ha scritto go due volte perché era obnubilato dalle ragazze della sera prima.
1: Sapeva già che avrebbe fatto tardi, non si sarebbe svegliato.
0: Bravissimo.
1: Per tempo.
0: L'hanno poi svegliato, è arrivato George perché a casa sua scrivevano.
1: Okay.
0: Le
1: ha trovato il biglietto.
0: Ha trovato il biglietto, ma che figata! Wake me up before you go. Facciamo un pezzo. Lo firmo io. È la come tutte le canzoni degli UM, quasi.
1: Girava nei giorni scorsi un argomento, sai, quelli un po' futili che però riempiono le giornate inutili. E il tema era come si svegliava la gente prima che avesse la sveglia, nel senso che adesso abbiamo tutti una sveglia nel telefono e quindi le stesse sveglie cominciano a perdere un po' di importanza.
0: Sì.
1: Pensate il dramma anche per le radio. Pensate a noi, ragazzi.
0: Già.
1: Una volta ci si svegliava con la radio sveglia.
0: Come no?
1: Certo. Ricomincio da capo il film che si apriva sempre con
0: I Got You Baby.
2: Adesso l'app fa la stessa cosa.
0: Non c'è dubbio. Non
2: segnate
0: c'è dubbio.
2: Sull'app.
1: L'app. Beh, io metto sveglia e non metto, metto solo il suono.
0: Però volendo, c'è una funzione
1: l'app
0: dell'app.
1: L'app nostra?
2: Sì,
1: ah,
2: sì.
1: Però non lo sapevo.
2: Io mi ricordo che questa cosa adesso non l'ho più visto se nelle recenti versioni è sopravvissuta. Però credo di
1: una
2: sì.
1: Volta
2: perché
1: c'è
2: è stata una cosa che
1: ai
2: noi abbiamo fatto
1: di Don Gaetano.
0: Chi è Don Gaetano?
1: È un nostro collaboratore.
0: Okay.
1: Che saluto. Però quando non c'erano le sveglie elettroniche, quando non c'era la sveglia
0: quella ticchettà,
2: io ne so due di alternativa alla sveglia. C'era un mestiere specifico di gente che tirava dei sassolini.
1: Bravo,
2: sulle,
1: ci arriviamo. Quello è il più moderno, che è arrivato prima degli orologi. Il primo è stato il gallo.
2: Il
1: canto del gallo, magari non è affidabilissimo.
0: No, per niente. Poi ce ne sono vari. Cioè, non è che tutti i galli vanno alla stessa ora.
1: Sì, vabbè, però non ti sto parlando. Non è che dovevi prendere l'aereo,
0: no,
1: cioè,
0: certo,
1: ti dovevi alzare,
0: certo.
1: Capito?
0: Naturalmente
1: allora, prima del gallo c'era la luce del giorno.
0: Naturalmente.
1: Con la luce del giorno, poi c'era il gallo.
0: Sì, ma dipende sempre dal sonno, dal tipo di sonno che
1: certo.
0: Hai. Perché se me vado a letto io, inizio alle 2, apro il primo occhio. Poi alle 4 il secondo occhio. Se è tipo Linus ti dice: ci troviamo domani mattina. Linus si dice: ci troviamo domani mattina alle 7
1: sì.
0: A casa mia. Vuol dire che devi essere lì alle 7 meno 10 perché alle
1: 7 si parte.
0: Alle 7 c'è il semaforo di Guido Meda.
2: Sì, che si spegne e parte.
0: Aspetta, mi sto allacciando la scarpa, no.
1: Con il verde scatenate l'inferno.
0: Bravissimo. Quindi cosa vuol dire? Alle 2, primo occhio. Alle 4... secondo occhio, alle 5 già sei sveglio.
1: Ok.
0: Quindi vabbè, l'ansia.
1: Ci volevano più galli allora per te.
0: Ci volevano più galli.
1: Non servivano. Vabbè, avresti fatto una vita di merda finché non si sono inventati il campanaro.
0: Bravo.
1: Okay.
0: Il campanaro
1: che aveva un ruolo molto importante, suonava le campane, una all'inizio e una alla fine della giornata.
2: Martino, campanaro.
0: Proprio lui.
1: No, la giornata di quelli che dovevano andare a lavorare era segnata da una campana che diceva è ora di andare e da un'altra che diceva è ora di finire,
0: certo.
1: Ma anche la campana stessa seguiva lo scorrere delle giornate attraverso la clessidra o attraverso le meridiane.
0: Il meridiano, no? Certo che...
1: Per cui c'era uno che non era come te, o forse che eri tu...
0: Che non dormiva, gente che non dorme.
1: Poi sono arrivati i cosiddetti knocker upper o bussatori.
2: Sì, che tiravano dei sassolini sulle imposte.
1: Bussavano se la porta era a livello strada. Se invece abitavi al piano di sopra avevano dei bastoni molto
2: pam,
1: lunghi.
2: Pam pam.
1: Pam pam pam pam, tu li pagavi pochissimo.
0: Sì.
1: E loro ti svegliavano.
0: Aspetta. Svegliare. Oh, immaginati le voci di risposta. Cioè tu, dai
1: pensa, questo succede a Canosa di Puglia. Mio padre faceva una cosa terrificante quando non mi svegliavo per andare a scuola, nel senso che non mi svegliavo subito, mi giravo due o tre volte, che io ho trasmesso ai miei figli. Non gliel'ho mai fatta, ma gliel'ho sempre usata come minaccia.
0: Ok.
1: Vengo con le mani in faccia, ti metto le mani bagnate in faccia.
0: Mentre dormi, che brutto.
2: Che brutto. C'è anche un'altra cosa che è molto bella, che è l'antenata della sveglia. Venivano prodotte delle candele che avevano un tempo di combustione di esattamente 6 ore.
1: Sì.
0: Ah,
2: e a metà del cero si metteva un cucchiaino,
0: sì.
2: E di modo che così quando la cera si consumava il cucchiaino cadeva e si faceva rumore.
1: Sofì.
2: Perché Sofì?
1: È sofisticato. È sofisticato. La mamma di Pozzetto, nel ragazzo di campagna, gli vuole mettere

0: il gallo nella valigia dicendogli ti metto la sveglia
1: d'altronde in campagna. Questo qua anche nelle caserme c'è anche questo.
0: Questo come si chiama? No,
1: l'alzabandiera.
0: E con questa immagine vi saluto.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
3: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island View Ste. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island View Ste. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
10: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
9: E poi dura come minimo 20 minuti.
10: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
9: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
11: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
9: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
10: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
11: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato E

0: 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione!
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate!
7: Crociera all'inclusive con Costa!
6: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
8: Radio DJ consiglia.
9: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
10: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità.
9: Personaggi dello spettacolo e sportivi
11: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
9: Wimbrace Games, Play Wild.
10: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
11: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
9: Tutte le info su dj.it.
12: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
13: Sabato 6 giugno è

biglietti su ticketone.it. Sono le 6 adesso. Martedì 12 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ Stati

0: dipendenti di un ospedale olandese dopo errori nei trattamenti di un positivo. Al via questa sera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes. Tra i protagonisti della prima giornata anche Guillermo del Toro, che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K de Il Labirinto del Fauno, a 20 anni dal debutto proprio a Cannes. Siamo al calcio, Champions League in bilico, o quasi, anche insomma un termine un po' forzato, per il Napoli, sconfitto al Maradona dal Bologna per 3-2 nel posticipo che ieri sera ha chiuso la 36esima giornata di campionato. Con una vittoria invece la squadra di Antonio Conte sarebbe stata certa della qualificazione.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Certamente ci risentiamo alle 7.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Finalmente stai.
13: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.
12: Finalmente sta iniziando 006. 006
14: con Umberto e Damiano.
15: Ciao Umberto Damiano e ciao a tutti.
16: Ciao ragazzi.

0: alleluia, finalmente possiamo dare una bella notizia collegata a tutto quello che ruota intorno a questa canzone.
1: Vedi che bello, buongiorno.
0: Oh, buongiorno, ecco. Intanto, buongiorno a tutti. No, siccome ogni volta che ascoltiamo Annalisa ricordiamo che sarà dei nostri al Party Like a DJ, soprattutto nella serata di sabato 6 giugno, che all'Arco della Pace c'è il concerto con tutti quanti gli artisti e tra questi proprio Annalisa, e poi citavamo sempre quella, il fatto che sì, ci sarà un evento di 006, ma non avevamo dettagli, non avevamo nulla, non ci rispondevano.
1: Finalmente i dettagli sono arrivati, ci hanno risposto, era meglio che non ci rispondessero, cioè, potevano evitare, no, però dai, vabbè, alla fine ci hanno risposto, quindi abbiamo un orario e un giorno, lunedì alle...
0: Come lunedì? No. Che no, mi sono perso qualcosa. Lunedì, lunedì presso il parrucchiere...
1: Che chiuso,
0: colpi di sole, esatto. Di via.
1: Colpi, no, di sole, perché noi il sole lo prenderemo dritto proprio. Portate la crema solare, lo possiamo dire.
0: Allora,
1: ecco,
0: siccome
1: qua,
0: durante tutto il Party Like a DJ non c'è soltanto il concerto serale, sì, ma ci sono anche gli eventi pomeridiani, sì, soprattutto il sabato e la domenica. Sì. Ebbene, è confermato che il sabato all'interno di Parco Sempione, esattamente all'altezza della biblioteca, avremo il nostro spazio.
1: Sì, però aspetta un attimo, perché sì, ci hanno mandato la mail con, sì, tutti quanti i dettagli,
0: certo,
1: però
0: vabbè,
1: nessuno
0: avevamo, noi questa avevamo, sì, detto, abbiamo chiesto, okay, e non ci rispondevano, ci hanno risposto, okay.
1: Però se io non rispondo è un po' come si fa con le prenotazioni, no? Quando ti mandano su WhatsApp le confermiamo la prenotazione del ristorante alle, sì, ore, se io non rispondo, non do conferma, non facciamo,
0: ah,
1: niente.
0: Tu adesso non vuoi dare conferma a loro. Ma cos'è? Si ribalta la situazione.
1: Se noi
0: qua
1: non rispondiamo.
0: Ma quindi... no, ma a me sembra da più un'imposizione.
1: Ah, ok.
0: Cioè,
1: lo
0: voi
1: fate, punto.
0: Dovete fare. Cioè, se leggi bene i termini, voi, okay, dovete, okay, fare questo.
1: Va bene. Ci, allora, io direi: facciamo intanto un piccolo sondaggio al 3514 006730 per capire chi ci sarà.
0: Se qualcuno verrà,
1: se
0: sabato
1: qualcuno
0: pomeriggio.
1: Verrà sabato. Sabato non è pomeriggio. Perché dici
0: per
1: pomeriggio?
0: Noi.
1: Ma non è pomeriggio, c'è l'orario.
0: Beh, che vrai,
1: ah,
0: per
1: beh,
0: te.
1: Sì, bene.
0: Effettivamente è un orario stronzo,
2: ma
0: sì,
2: che orario è?
0: Da mezzogiorno a luna.
2: Ma veramente?
1: Mezzogiorno a luna.
0: Sotto il sole diretto.
1: Questo è l'orario dei campioni, ragazzi.
0: Ha detto, siccome quelli bravi, quelli forti vanno a mangiare da mezzogiorno, sì, a luna, vi abbiamo, sì, lasciato questo spazio.
1: E poi, mo, magari approfondiamo, noi ci lamentiamo di mezzogiorno, ma qui, ragazzi, stamattina leggiamo che hanno ufficializzato che si gioca a mezzogiorno.
0: Pure questo. Allora, vedi, mezzogiorno è l'orario dei campioni.
1: Mezzogiorno di fuoco, vedi, proprio così.
2: È l'orario della Coppa dei Campioni.
1: È l'orario della Coppa dei Campioni.
0: Mi auguro che ci sia una nuvola, che sia almeno, non che piova, sì, ovviamente, ma che sia almeno nuvoloso,
1: un po' nuvoloso,
0: per stare tranquilli a mezzogiorno sotto,
1: va
0: il
1: bene,
0: sole.
1: Dai, dai.
0: Comunque il sondaggio è stato aperto, vediamo quanti saranno dei nostri e poi decidiamo che fare.
1: Sì.
0: Che comunque ora va riempita,
1: va
0: quell'ora.
1: Va riempita, qualcosa, spaghetti aglio olio, qualcosa.
0: Io ho pensato una pizza bianca e mortadella e serviamo da mangiare qualcosina
1: anche
0: a quel, perché l'orario
1: potrebbe essere un'idea.
0: Lo stomacuccio brontola.
1: Pranziamo insieme.
0: Dai,
1: vedi,
0: dai,
1: che bello.
0: Dai, almeno
1: famoso pranzo di fine anno.
0: La pizzata. La facciamo a mezzogiorno.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano. Pesco la

0: 006.
1: Buon martedì 12 maggio 2026, sono 11 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
2: Un PR stamattina sta raccogliendo le prevendite.
4: Sì, le ha

0: adesioni.
1: Le adesioni, 2 euro.
2: Sta dando già i free drink lui.
1: Con la prevendita.
2: Col tagliandino, chi vuole a mezzogiorno, da mezzogiorno a luna, si potrà mangiare qualcosina. Bene, prima Damiano diceva è l'orario dei campioni, no? La Coppa dei Campioni,
1: sì.
2: Perché c'è questo piccolo aggiornamento che riguarda il mondo del calcio, in particolare la corsa Champions League. Ieri è arrivata l'ufficialità, vi ricordate quando parlavamo dei problemi con la contemporaneità,
1: sì,
2: delle partite degli internazionali di tennis? Io già sto dicendo con la partita di Sinner,
1: beh,
2: dandolo già in finale.
1: Non lo possiamo sapere.
2: Yannick, fai sparire la mano sotto il tavolo. Nel dubbio.
1: Oggi
2: nel
1: pomeriggio
2: dubbio.
1: Gioca. Quindi.
2: Oggi deve giocare. Tra l'altro, sfida tutta italiana. Però citavamo della contemporaneità della finale degli internazionali di tennis domenica prossima,
1: sì,
2: con il derby Roma-Lazio.
1: Esatto. Sì.
2: Partita, tra l'altro, molto importante per la corsa Champions. E allora, non trovando altri incastri per far giocare questa partita.
1: Non trovando nemmeno i parcheggi, perché se fanno tutto lì, io vorrei capire dove si mette la gente.
2: Non c'è posto. Non c'è posto. Io, infatti, non mi spiego mai da dove appaiano i tifosi allo stadio olimpico. Ci sarà una botola da sotto, escono tutti insieme.
1: A lungo tempo.
2: Come si va all'Olimpio che non ci sono parcheggi? Comunque, chiusa l'ennesima parentesi, è stato stabilito che il derby Roma-Lazio si giocherà domenica a mezzogiorno e mezzo.
1: Sì.
2: E dunque, siccome bisogna mantenere una contemporaneità dei match che sono valevoli per lo stesso obiettivo e dunque un posto in Europa, adesso tutte le altre partite
1: devono giocare
2: obbligatoriamente, cioè, domenica a mezzogiorno e mezzo. E stiamo parlando di Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli.
1: Vedi.
2: Tutti costretti a giocare a ora di pranzo per colpa di Sinner.
1: Che poi
2: possiamo legarla così.
1: È pieno di sport che giocano all'ora di pranzo, cioè ce ne sono tantissimi.
2: Ma non è mai bello.
1: Ma oddio, ti dirò, io ci sono stato un paio di volte verso quell'ora,
2: sì,
1: allo stadio. È bello.
2: È piacevole.
1: È piacevole se c'è il sole, se è una bella giornata, ne approfitti per mangiare con gli amici, perché comunque 12:30 è l'orario tattico, cioè
2: effettivamente
1: tu ti vedi la partita e ti mangi il panino.
2: È anche vero che alle 12:30 il sole è dritto, perpendicolare,
1: sì,
2: e non c'è nessun punto in cui ti va negli occhi.
1: Esatto.
2: Sai come le partite quelle alle,
1: sì, sì,
2: 18,
1: dipende
2: che
1: dove
2: c'è l'Italia.
1: Sei allo stadio, però sì, dipende dove sei seduto, però è, come orario è piacevole. Poi magari certo, se ti capita che c'hai un pranzo di lavoro, un pranzo con gli amici, una festa,
2: beh,
1: non ti puoi vedere la
2: ritornano
1: partita.
2: Quelle scene da cerimonia d'altri tempi con la radiolina all'orecchio,
1: sì,
2: sulla porta della chiesa durante il matrimonio, durante la
1: certo,
2: cerimonia, le storie di zio che dà i pugni al portone perché la squadra non ha segnato.
1: Ha preso gol.
2: Guarda che quelle scene,
1: sì,
2: sono,
1: sì, lo
2: bellissime.
1: Fanno, lo fanno.
2: È
1: lo
2: tanto
1: fanno
2: che non si vedono. Poi sì, ci sono degli sport notoriamente mattinieri,
1: no,
2: tipo, non lo so, a ora di pranzo io ho sempre associato la Formula 1.
1: La Formula 1, sì.
2: L'immagine di mio padre dopo pranzo che deve andare a dormire sul divano per vedere la partenza. Poi vede quella e crolla.
1: MotoGP
2: però,
1: a che ora c'è?
2: MotoGP pure, quello è l'orario.
1: Anche quello è l'orario.
3: Io lo sci associo all'ora di pranzo. Mio padre guarda sempre lo sci all'ora di pranzo.
1: Anche il tennis che abbiamo citato
2: tennis,
1: prima, ci sono gli internazionali, ci saranno incontri all'ora di pranzo.
2: Il Giro d'Italia si gioca. Arrivano i tifosi di calcio e l'orario in mezzo ai denti non,
1: sì,
2: va bene questo 12:30, si devono lamentare.
1: Cazzo, sì, cioè, nel senso, tutti gli sport li fanno a ora di pranzo, perché si stanno lamentando? Va bene così, lasciamo
2: va bene così,
1: va benissimo.
2: Lasciamo stare questi orari. What?

0: Anche se c'è il sole, anche se c'è la pioggia, non mi
1: Sì.
0: perderò il vostro spettacolo. Ciao ragazzi, Katia da Brescia.
1: Ciao,
2: Katia.
1: non ci
2: Katia
1: sarà
2: che di
1: nessuno.
2: mestiere fa la fatina. La fatina.
1: La fatina dei dentini
2: Dei
1: dei bimbi.
2: dentini. Bello. Grazie.
1: Grazie,
2: Allora,
1: grazie.
2: e a uno ci
1: E
2: siamo.
1: uno ci siamo,
2: Arriviamo a
1: esatto.
2: due,
1: Io
2: già.
1: la
2: Sì.
1: sera vado a letto presto, per cui per me, che sono di Milano, venire il sabato a mezzogiorno lì
2: Sì.
1: in Parco Un Sempione va
2: E
1: benissimo.
2: siamo a due.
1: Per me è
2: Ok.
1: ottimo.
2: Bene.
1: Veniamo lì, magari poi ci facciamo una bella birretta
2: Dov'è? In una
1: fresca.
2: voliera, dov'è?
1: Fantastico. Vuoi mettere la
2: Certo.
1: sera, che poi devi tornare a casa e prendi la metropolitana
2: Vedi?
1: e magari fai troppo tardi, poi perdi la metropolitana. No, no, no, no. Va benissimo. Mezzogiorno per me
2: Sì.
1: va benissimo.
2: Vabbè,
1: Io ci
2: grazie.
1: sono. Ciao,
2: Va bene.
1: Maddalena da Milano.
2: Ciao.
1: Ciao
2: E anche
1: Maddalena.
2: Biancaneve con gli uccellini ce l'abbiamo. Quindi la
1: Sì,
2: fatina
1: la
2: c'è.
1: fatina dei
2: Biancaneve
1: denti
2: c'è. È un
1: c'è.
2: evento cosplayer praticamente. Tiriamo tu da che ti vesti, Gianni? Da
1: Stiamo
2: Spider?
1: organizzando il Comic Con.
2: Sembra. Va bene, ci fa piacere. Grazie. Grazie a
1: Grazie, grazie
2: tutti.
1: mille, grazie mille.
2: Anche perché, ragazzi, cioè, noi ci lamentiamo, ma l'abbiamo detto, se giocano alle 12:30 e tutti gli altri
1: Esatto.
2: sport li fanno a mezzogiorno, non vedo perché noi non possiamo fare
1: Ma infatti noi
2: il
1: lo
2: nostro
1: facciamo.
2: intervento
1: Lo
2: a
1: facciamo
2: quell'ora.
1: molto volentieri, anzi grazie per averci ritagliato anche uno spazio per noi. Intanto, a proposito di chi attacca, chi stacca, sentiamo chi abbiamo.
3: Buongiorno ragazzi,
2: Ciao.
3: volevo ricordarvi e far ricordare
2: Sì.
3: conseguentemente che oggi è la giornata mondiale dell'infermiere.
2: Oh.
3: Io sono un infermiere,
2: Sì.
3: lavoro in 118 in emergenza e oggi siamo a San Lorenzo in Lucina con un nostro presidio a contatto con il popolo, a contatto con il pubblico. Facciamo vedere manovre di rianimazione, di sostruzione delle vie aeree, ma fondamentalmente raccontiamo che cos'è e chi è l'infermiere. Grazie ragazzi, buon lavoro, buona giornata.
2: Ciao,
3: Ciao.
2: un
1: Ciao, un
2: abbraccio, un
1: abbraccio a
2: abbraccio.
1: te e a questo punto a
2: Sì,
1: tutti gli infermieri, dal
2: sì.
1: momento che oggi è la giornata internazionale. Ha detto San Lorenzo in Lucina, se non sbaglio, Roma, Basilica
2: Beh,
1: di
2: si
1: San
2: sente,
1: Lorenzo in
2: c'ha un
1: Lucina.
2: accento un po' milanese lui, però sì, è a Roma.
1: Sì,

0: non ha paura credo, anche no, di morire di vecchiaia. No, in questo caso perché, come citavamo prima, essendo lui vecchio direttore del KGB, quindi conosce anche delle tecniche per assassinare cioè, qualcuno
1: tramite l'orologio,
0: in modi cinematografici, l'orologio può nascondere delle armi. L'orologio. Ci sono i film di James Bond dove lui nell'orologio c'ha tutti i tipi di gadget, compreso, certo. Non ricordo in quale film, aveva una sorta di proiettile che toccando sparava
1: con l'orologio,
0: e usava cioè, dall'orologio la corona, così poteva sparare.
1: Cioè noi che non siamo in grado di cambiare una batteria dell'orologio quando si scarica, ci fanno gli attentati.
0: Lui adesso ha paura di
1: quindi
0: questa
1: non si può indossare l'orologio.
0: Quindi se da una parte abbiamo magari Trump che in sua presenza devi indossare le scarpe che ti regala lui
1: dall'altra,
0: per altri tipi di follie,
1: sì, altre,
0: dall'altra hai un'altra persona che tiene in mano le redini del mondo che invece non vuole che tu indossi l'orologio perché sennò tu
1: perché
0: con quello
1: no,
0: potresti assassinarlo. Forse sempre James Bond in un film dalla corona tirava fuori un filo di nylon
1: e ti
0: per
1: può
0: strozzare
1: certo,
0: da dietro
2: In GoldenEye aveva il laser,
0: il laser dall'orologio,
1: anche Buzz Lightyear ce l'aveva in Toy Story il laser sull'orologio.
0: E dunque,
1: quindi niente orologi.
0: Se oggi io, perché poi adesso guardo i vostri polsi,
1: sì,
0: no? Beh,
1: ma abbiamo tutti loro, tranne Gianni, allora, però
0: Gianni no, perché pure lui ha forse le sue paure.
1: Beh, sì.
2: Essendo amico di Putin,
0: certo. Amico, molto.
1: Noi però abbiamo tutti un orologio.
0: Io vedo,
1: certo.
0: E li guardo. Ora, sì, non vorrei che la Apple abbia fatto qualche aggiornamento nel tuo orologio.
1: Stai tranquillo.
0: Per potermi attaccare in
1: no,
0: qualche
1: no,
0: modo.
1: No, no, anzi, se faccio l'aggiornamento non mi funziona più, quindi non lo faccio di proposito.
0: Non lo fai di proposito.
1: No, non lo voglio fare.
0: Abbiamo pensato a mille modi per collegare questa canzone a ciò che stavamo dicendo. Meglio non collegarla,
1: no,
0: dai.
1: No, no, meglio ci ascoltiamo un classicone della Pausini.
0: Dal momento che abbiamo un disco karaoke, oggi torna lei.

0: Se non lo sai allora, quanto altro male ti farà la solitudine.
1: Beh, dai, brava. Brava, complimenti, bravissima.
2: Adesso basta.
0: Marco nel mio diario una fotografia.
1: Ma che la faccia
0: tu? Di bambino un poco timido.
1: È brava anche a due per, vedi? Riesce ad essere brava anche così. Complimenti a Marina, bravissima. Lei che apre Marina. I concerti alla Pausina.
2: Esatto, secondo me qui c'è una deformazione professionale. Marina sotto sotto è una pro.
1: Una professionista.
2: Brava. Oh, detto questo, state lì perché torniamo subito. DJ

0: Fuori casa, in viaggio, per ogni avventura quotidiana, fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante e goloso per natura.
1: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
0: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 100 grammi di proteine.
1: Le trovate anche alla DJ 10.
0: Nature Valley, ispirato dalla natura.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
19: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
20: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
21: Prenditi un Sunseeker.
19: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
20: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.

0: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: DJ.

0: come l'anno scorso. Un saluto, Giuseppe Venezia. Ciao,
1: ciao Giuseppe. Ciao, scusa Giuseppe, mi sono distratto da un rumore in sottofondo, sì, qui in studio. Ho sentito un rumore di pelle schiaffeggiata.
2: Ha fatto l'iscrizione, quella è...
1: No, lui sì, noi dico. Quando, nel momento in cui lui dice sì, spero di vedere anche voi quest'anno. Ecco, ho risentito un rumore di schiaffo sull'interno,
2: allora,
1: di un
2: avambraccio. Noi non ci saremo quest'anno, Giuseppe, perché siamo impegnati nel con preparare cosa? L'evento di 006 no, che ci sarà.
3: Che scusa è?
2: Al Party del Cadige, però ci sarà il trio, ci sarà il trio, ci sarà Danilo da Fiumicino, ci sarà il Vic, c'è tanti amici,
1: Diego,
2: stai
1: c'è,
2: tranquillo.
1: C'è Linus, c'è
2: la
1: Matteo.
2: Vale, esatto.
1: Quindi. C'è tutta Radio DJ, quindi forse noi non ci vedremo, ma sicuramente sarai in ottima compagnia. Intanto c'è una notizia che probabilmente riguarda tanti di noi e tanti di voi all'ascolto, in particolare maschi, questa
2: sì,
1: è una cosa
2: okay,
1: che riguarda
2: okay,
1: gli uomini all'ascolto. Si parla di generazione di stempiati.
2: Molto
1: oggi
2: bene,
1: questo leggiamo sui giornali. C'è l'assalto dei giovani ai tricologi, ossia è aumentato del 20%, sono aumentate le richieste da parte dei ragazzi.
2: C'è anche giovani, quindi
1: giovanissimi, giovanissimi, per andare a coprire, a curare alopecia, calvizie, stempiatura, principalmente non tanto per questioni mediche, ma per questioni estetiche,
2: okay,
1: questo dicono i sondaggi.
2: Quindi è un po' cambiato il trend, perché fino a poco tempo fa leggevamo che lo stempiato fa figo, cioè dicono no, è bello. Beh, l'uomo stempiato,
1: Hollywood è piena di stempiati fighissimi,
2: esatto.
1: Jude Law, uno su tutti, ha fatto della sua stempiatura un marchio di fabbrica.
4: Diciamo che se sei figo o stempiato con i capelli
2: dici,
4: o senza,
2: dici sei figo lo stesso.
1: Henry Cavill, l'ultimo, uno degli ultimi Superman, no, uno dei simboli di bellezza hollywoodiani, c'ha sta stempiatura clamorosa.
2: In Italia il termine di paragone chi è? Cioè uno
1: Gerry Scotti? No, neanche
2: stempiato.
1: Non lo so. Il Jude Law italiano che ha la stempiatura così, non lo so. Non mi
2: ci sarà nemmeno pure in Italia. Il
1: nei cartoni animati
2: symbol,
1: c'è Vegeta che aveva questi capelli.
2: Però è un cartone. No.
1: Del Dragon Ball aveva.
2: Beh,
1: la,
2: no.
1: Topolino all'attaccatura.
2: Ma non regge
1: un po'
2: il termine di paragone con i cartoni.
1: Non lo so, mi sto
2: parlo
1: consolando. Perché io faccio parte.
2: A corsi ci fanno sapere.
1: A corsi alla stempiatura. Effettivamente,
2: beh,
1: come
2: è un bellissimo uomo. Certo,
1: bellissimo uomo. L'Italia è uno dei paesi con la più alta incidenza di alopecia. Colpisce il 44% della popolazione maschile.
2: Che è alto.
1: Quindi
2: come...
1: è quasi la metà degli uomini.
2: Sì.
1: Arrivati a un certo punto,
2: inizia
1: si ritrovano con questa attaccatura che sale e si unisce dietro alla nuca. E diventi Homer Simpson. E questa è. Non è che possiamo girarci intorno.
2: No, è qui, ma fa ridere come l'hai descritta. Sembrava un gioco a premi. Sale. Poi.
1: E quindi adesso si parla tantissimo di questo aumento esponenziale delle richieste di soluzioni. Una su tutte, sono aumentati tantissimo i voli verso la Turchia, perché una delle mete più famose per andarsi a fare famoso trapianto di capelli, che torni con tutti quei puntini
2: neri. Sì. Trattamento poi non è neanche veloce da fare.
1: Sono
2: dei tempi da rispettare.
1: È abbastanza invasiva. Comunque chi racconta di come funziona il trattamento, c'è da soffrire là sotto. Però se hai questa
2: Se poi hai la soluzione. Certo,
1: E quindi come sempre poi arrivano le analisi degli esperti che dicono: ma è una necessità vera per te stesso o è una pressione sociale? Cioè, perché adesso all'improvviso, non è che all'improvviso gli italiani perdono i capelli, all'improvviso si accorgono di poterli rimettere,
2: certo.
1: Quella è la notizia. Quindi da cosa è dovuto tutto questo movimento di richieste?
2: Mi auguro, perché ti guardi allo specchio e dici vorrei cambiare qualcosa, mi auguro sia quello, non per il discorso poi di siccome non sei accettato ti prendono in giro, mi auguro non sia per quello.
1: In realtà Lucio Dalla cantava di tanti capelli ci si può fidare, effettivamente magari se vuoi avere un'immagine di un certo tipo nel lavoro, nella vita, ritocchi
2: avere
1: testa,
2: tanti capelli.
1: Lo vai a fare.
4: No, ma il dato impressionante che leggevo in questo articolo è che un ragazzo su 5 tra i 12 e i 20 anni soffre di calvizie precoce e di perdita di capelli.
2: 12-20 anni.
1: Beh, 12 è presto, cominci a soffrire già della prima calvizie e quindi poi te la porti dietro. Effettivamente, tra i tanti fenomeni che il body shaming ha arginato, manca quello sulle battute sui capelli degli uomini. Il famoso pelato. Il pelato può essere ancora chiamato pelato.
2: Sì, è sdoganato.
1: Eppure su quello non si sono arginate le battute. Il body shaming su quello non ha fatto
2: perché è figo. Cioè, magari se tu sei, l'abbiamo detto prima, sei pelato, riesci a essere un bel uomo
1: con
2: lo
1: la
2: stesso,
1: barba sotto.

0: Ma cosa mi state dicendo? Ma che lutto, io che amo la gente, gli uomini pelati. No, più no. Pelati in questo mondo.
1: Che slogan è? Più pelati
2: è
1: in questo
2: supermercato.
1: Mondo. Lei è triste perché magari a lei piacciono gli uomini calvi, per sì. Non dire pelati, ma il pelato non si piace.
2: Il pelato non si ma
1: non,
2: piace.
1: Non tutti, beh, ovviamente, sì. Ma dati alla mano di quanta gente va a fare richiesta per
2: sì, sono
1: trapianti
2: tanti,
1: o interventi.
2: Però comunque cioè, ci sarà qualche... Cioè, lo troverai sicuramente qualcuno che
1: ma
2: non,
1: io
2: non
1: penso,
2: risale alla...
1: Ma penso che la maggior parte, secondo me la maggior parte che non è capito un po' si è abituato e ora è fiero di non averceli. Tipo lui, credo di averne uno pronto a disposizione di fiero calvo. Sentiamo.
3: Ragazzi, io i capelli ce li avrei, ma mi raso completamente a zero.
2: No,
3: sempre.
2: Lo fa di proposito.
1: Così non vale.
3: Perché ricordatevi che la potenza è pelata. Guardate The Rock, Vin Diesel, Jason Statham.
1: Sì, ma lì non so i capelli. Lì
3: e
1: il corpo.
3: Anche quell'attore porno che fa sempre un monte di ruoli: quando il pompiere, quando il dottore, quando l'infermiere, quando il giardiniere, quando l'idraulico, quando il marito, quando quello lì. Insomma, il cavolo si chiama. Guarda che potenza c'ha quello lì.
2: Ha ragione.
1: Però vedi, non mi ha nominato Paolo Cevoli, non mi ha nominato Claudio Bisio. È facile dire figo The Rock, ma
2: ragione,
1: non è la pelata
2: ragione,
1: che fa figo ragione. The Rock. Non abbiamo tempo, Gianni, per andare avanti. Allora, Game Five.
4: Game Five.
1: Mannaggia. Abbiamo una caterva di vocali sul tema, ma prima dobbiamo assegnare la vetrina di Radio DJ a qualcuno di voi. Come funziona? Vi daremo 5 indizi e voi dovete capire di chi stiamo parlando.
2: Possiamo dare un indizio, un suggerimento? Non è pelato
1: il
2: personaggio da indovinare, ok? State, ha tutti i capelli.
1: I capelli ci sono, anzi, attenzione perché collegato ad oggi, quello che ha i capelli ha fatto il trapianto. Attenzione!

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia su Radio DJ alle 6:51 minuti. Ancora buongiorno, qui stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato 5 indizi, cioè i seguenti:
1: stilista, Brooklyn, Posh, Spice Girl e David Beckham.
0: E vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando. E quanto pare la più veloce è stata Elizabeth dalla provincia di Alessandria. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, benvenuta su Radio DJ. Da che ora sei sveglia?
2: Dalle 5:45.
0: Oh, precisissima. Come mai ti alzi così presto la mattina? Immagino per lavoro.
2: Ma prima di andare a lavoro porto i figli ai vari autobus, treni, eccetera, eccetera. Okay.
0: Quanti sono questi figli? Vari?
2: No, in realtà due. Ma sì, valgono.
0: Ma valgono per 12.
1: C'è ancora qualcuno, no?
0: Quanti anni hanno?
2: 16, sono gemelli.
0: Oh, due gemelli, gemelli, quando si dice sono tremendi,
1: i gemelli sono tremendi.
2: Sì, no, sì. Confermo, sì,
1: come si chiamano?
2: Enrico e Fabiano.
0: Enrico e Fabiano.
2: Uno anche più grande, David, ma lui è
0: tranquillo. David.
1: Lui guida l'autobus, è lui che...
0: Anche lui è gemello, ma è uscito un po' prima. Yeah, quindi ok, tu porti tutti quanti i figli agli autobus.
1: E poi i ragazzi vanno a scuola, certo.
2: E poi vado a scuola anch'io. Perché
0: sei insegnante? La maestra, sì, bene.
2: Sì, sì.

0: Prodotti Veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
1: Alla DJ10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
2: Radio DJ consiglia Torna a Pantelleria di Island Few Steel. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Few Steel, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz.

0: Libero. Grazie, Max Meyer, dal 1895.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
13: Oggi non c'è sole intorno a me.
12: Night.
14: Dici che resti, allora urlalo forte.
12: Fabri Fibra.
15: Stavo pensando a te.
12: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
16: Pochi secondi dopo le 7.
17: DJ.
18: Ancora buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran non riescono proprio a superare l'impasse nei negoziati dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Donald Trump intanto ha incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale e altri vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari.
19: Una serata in cui il presidente non ha fatto mancare le solite espressioni colorite. Abbiamo un esercito fantastico, ha detto, facciamo il mazzo a tutti.
18: Via libera intanto da parte dell'Unione Europea le sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Caduto il veto dell'Ungheria, ieri i 27 ministri degli esteri riuniti a Bruxelles hanno raggiunto l'intesa.
19: Il re di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Aspettarsi che l'Unione antisemita prenda una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga a Occidente, il commento del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir.
18: E allarme antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Onius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena, uno in Campania, l'altro in Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese dopo che avevano commesso errori nei trattamenti di un positivo.
19: Al via stasera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, senza film italiani in concorso. Tra i protagonisti della prima giornata anche Guillermo del Toro, che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno, a 20 anni dal debutto proprio a Cannes.
18: Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Il Napoli spreca il primo match point per la Champions League al Maradona, azzurri sconfitti dal Bologna per 3-2 nel posticipo che ieri sera ha chiuso la 36esima giornata di campionato.
19: Con una vittoria la squadra di Conte sarebbe stata certa della qualificazione, invece così resta ferma a quota 70, più 2 sulla Juventus e più 3 sulla coppia Milan-Roma.
18: Proprio a Roma sono in corso gli internazionali d'Italia di tennis arrivati agli ottavi di finale. Oggi è il giorno del derby azzurro fra Sinner e Pellegrino. In mattinata in campo Lorenzo Musetti contro Casper Ruud. Poi Dardari sfiderà Zverev. Eliminato intanto Flavio Cobolli, battuto ieri sera dall'argentino Tirante.
17: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
19: Giornata in genere serena su gran parte del paese, con qualche nuvola e possibili piogge solo sull'estremo nord-est. In tarda serata però sono attesi peggioramenti sul nord.

0: Certo, le previsioni del meteo.it tornano stasera.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Le notizie invece tornano alle 8.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETICONTACT di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
14: Ma è perfetta!
13: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
15: Buongiorno Umberto e Damiano.
16: So wake me up when it's all over.
17: Wake me up with 006.
18: DJ 006.

0: siamo improvvisamente a Cortina con questo
1: più o meno sì, dai,
0: più o meno sì. È visto che l'estate è tarda ad arrivare,
1: le temperature,
0: la primavera non vuole sbocciare, e allora noi ce ne andiamo sulle piste con Ryan Paris, la Dolce Vita. 7 1 4 3 5 1 4 0 0 6 7 30 il nostro numero. Chi abbiamo?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Per me merita un grande elogio, cioè ragazzo, questo si è proprio applicato alla grande. Chissà quando studiano in scienze l'uranio che cacchio porta questo. Sì. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, meno ciao.
1: Meno male che la scuola è quasi finita, manca un mesetto scarso, quindi sì, meno male.
0: Eppure attenzione, perché adesso arrivano gli esami, le verifiche, quelle finali.
1: Ti presenti quindi all'esame di maturità proprio con gli oggetti che porti
0: da fuori.
1: Per fare
0: bella
1: fuori
0: figura, sai, fai biologia, certo, porto a casa il mio boa reale che ho certo a casa per far bella figura sul professore. Prossimo, chi abbiamo?
3: Io da piccolo ho portato a scuola il calendario della Ferilli alle elementari, pensando di fare una bella cosa,
0: credo
3: e invece no, la maestra mi ha sgamato e vabbè, è finita male,
1: certo.
0: Lo capisco, perché anche noi, avendo fatto le scuole negli anni 90, era il boom dei calendari.
1: Sì,

0: Ecco.
1: quello esterno forse cioè, aveva avuto esperienze simili perché, o magari a tempi c'era una soglia più bassa
0: Certo,
1: di
0: lasciatelo stare,
1: meraviglia.
0: ragazzi. 80 e va bene,
1: Sì,
0: mandiamolo via,
1: il
0: smerighiamo.
1: ragazzo è esperto di bombe delle guerre mondiali.
0: Esatto.
1: No, 95 però.
0: Ah, vabbè,
2: 95.
0: bravo, complimenti.
1: Beh, sotto minaccia di una granata, anche io ti avrei messo
0: Sì,
1: no.
0: esatto. Un po'
1: 95 è un
0: funzionato.
1: voto alto. Senti, Antonio, noi già che ci siamo, ti regaliamo una DJ box, però te
0: No,
1: la portano
0: grazie,
1: gli artificieri.
0: sì,
1: Perché
0: arriverà
1: no,
0: con.
1: dentro c'è un pezzo di cingolato. Spero ti
2: A me
1: faccia
2: non mi faccio una
1: piacere.
2: chiacchierata.

0: 3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332-3332- in buona fede, però io volevo fare una cosa pericolosa, volevo farvi vedere questa bella cosa che ho a casa. Eppure qualcuno si è allarmato. Sentiamo, sentiamo.
1: Io alle elementari ho portato il tabellone del risico, perché la maestra si era meravigliata del fatto che sapessi dove era la Kamchatka, dove era la Cina, dove era il Siam. Insomma, sapeva, gli avevo detto delle cose che mi ha detto: ma come fai a saperlo? E io ho già qua risico. Cos'è il risico? E allora avevo portato il tabellone del risico, l'aveva appeso alla lavagna e aveva fatto una lezione di geografia con il tabellone del risico.
2: Vedi, ma che è tutto utile, sbagliato utile. Poi
0: che, sì, effettivamente non è che corrisponde tanto alla realtà.
2: No.
0: Mi fa più specie un insegnante, un professore che non sappia cosa sia il risico.
2: Beh, quindi magari non
0: molto
2: gioca,
0: datato.
2: Non
0: molto,
2: gioca magari,
0: molto,
2: sì.
0: Molto
2: ci può stare,
0: datato, ci può stare. Un altro al volo, chi abbiamo in chiusura?
3: Ciao ragazzi, magari i miei alunni e le mie alunne portassero qualcosa di attinente al percorso didattico, perché portano che spesso e volentieri mascara, lip gloss, specchietti. Oppure laser, slime, palline antistress e via dicendo. Ciao Veronica.
0: Ciao Veronica.
2: Ciao.
0: Portano il laser.
2: Laser, sì.
0: Ma il laser quello per togliere i peli
2: ma
0: dal
2: non
0: petto.
2: Non credo.
0: Il laser quello da stadio per accecare il portiere.
2: Ho citato Rimmel e cose varie, ma non credo.

0: 0 da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.

0: Grazie Umberto, grazie Damiano. Hanno un po' recuperato il colorito,
1: sì,
0: che ieri erano belli fosforescenti.
1: Hanno messo la cremina.
0: Si sono un po' ripresi. Grazie a loro e grazie anche a Tame Impala e Jenny con Dracula Remix. Ci domandavamo, ma è uscito qualcosa in tema Dracula?
1: Ci stanno
0: serie?
1: Varie cose, però non è legata al brano. E anche loro non hanno fatta dedicandolo a qualche o
0: così,
1: ispirato.
0: No, si
1: così,
0: sono ispirati
1: alla vita notturna più che altro. Quindi forse
0: tu
1: per
0: dici
1: quello.
0: Che è un riferimento al fatto
1: alla vita
0: che
1: della notte.
0: Cioè, hanno figli pure loro, no?
1: Ma no, spero credo di no, se parlano di vita notturna.
0: No,
1: non hai
0: guarda, lascia stare, non ne parlare né con me né con la povera Veronica. Buongiorno, che la vita notturna per noi è proprio quella. Cioè...
1: quella non è vita notturna.
2: No, a me sembra tutta la stessa giornata in realtà. Faccio talmente dei microsonni che non distingo più.
0: Arriverai a dormire a testa in giù come un pipistrello, fidati, e lì capirai.
1: E torna Dracula, lo vedi? Sotto forma di pipistrello ti appendi al soffitto.
0: Sono sicuro che hanno avuto figli da poco tutte e due, se no non avrebbero scritto questa canzone. Le 734 passate da pochissimo. Questa è Radio DJ, queste chiamate Roma 3131. Stiamo per partire, ma noi non lo facciamo mai.
1: Mai noi. Mai.
0: Prima che non sentire il lancio sigla, che è arrivato?
2: È
1: arrivato.
0: Allora sentiamo.
3: Mamma, sei cattivo. Io e Raffa siamo qui. La scuola ci aspetta, sì.
4: La sigla.
5: Sigla.
0: Vai.

0: Firenze. Meduse, buongiorno da parte di
1: Giorgio
0: e Furio. Come ogni giorno vi accompagneremo da adesso dritti dritti fino alle 900. Oggi abbiamo anche un super ospite, oggi poi parleremo di internazionali
1: d'Italia. Ma certo,
0: non ve ne sarete accorti, ma ci sono gli internazionali d'Italia di tennis. Ti vedo con la faccia un po' perplessa, Patrizio, come mai?
2: Perché tu non parli mai di quello che ci sarà domani sera, invece.
0: Allora, quanto sei carogna. Dovete sapere che Patrizio è un noto tifoso interista. Io simpatizzo per quello sport che si chiama calcio.
1: Simpatizzano.
2: Simpatizza.
1: A seconda dei risultati.
2: Vediamo giovedì che succede.
0: Potrei fare questo, vederla a televisore spento. Faccio fare una cosa da daista, adesso non lo so. Comunque, vediamo. Invece stasera il televisore lo accendiamo.
1: Certo.
0: E come? Perché su Rai 2 c'è la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest. Noi abbiamo già la Gabriele pronta a presentarlo. Tra pochissimo ci collegheremo con lui e vediamo un po' se ci sono delle novità.
1: Sì, sentiamo com'è l'atmosfera austriaca.
0: Austriaca.
1: Sacher si è mangiato, io sono curiosissimo.
0: Io sono convinto che praticamente è ingrassato,
1: sì,
0: tantissimo, conoscendolo. E poi via via sveleremo altre cose, perché oggi veramente la puntata è ricca. Guarda già con che pezzo iniziamo,
1: con
0: caro
1: cosa?
0: Patrizio. Iniziamo con Lizzo, questa è Bitch.

0: Per esempio, dalla cabina di postazione da cui trasmetteremo questa sera, in diretta dalle 21, si comincia alle 20 e 15 con l'anteprima, e non c'è il bagno, ragazzi. Cioè, quindi sono 3 ore di diretta senza bagno, cioè io dovrei scendere 2 piani e andare poi nel bagno dove è aperto anche a tutto il pubblico. Se lo trovo occupato, che faccio? Boh, la diretta di Rai 2, non mi sembra carinissimo.
1: No,
2: quindi...
1: quindi tu non bevi acqua e niente per 2 giorni.
0: Non bevo acqua e niente e ho portato anche una bottiglia.
1: Ricordiamo che hai vicino pre-elettra Lamborghini,
2: sì,
1: non sarebbe carino.
0: Che cosa mi allontanerò, che devo fare?
2: Sì.
0: Hai detto, tu come fai? E lei mi ha detto, io non faccio la pipì. Questo è quello che mi ha detto l'elettra Lamborghini, tanto io devo.
2: Penso,
1: ma io le credo,
2: Sì, assolutamente. Senti, dei tuoi compagni. Pari, Elettra e Sal, chi è più difficile da gestire?
0: No, guarda, in realtà ci stiamo divertendo un casino. Sal è preso benissimo, ha conquistato, Sal conquista il mondo, ragazzi. Sal, diamogli le chiavi del paese, ci fa fare una figura spaziale perché è disponibilissimo per tutte le foto, gira dappertutto. Ogni volta che uno gli chiede di cantare, canta la canzone. Credo che sia la persona che ho visto più volte cantare una canzone a uso social, ma per chiunque. Elettra è presa molto bene perché appunto lei non conosceva il mondo Eurovision, ma è un mondo che le piace, perché è un mondo fatto di
2: Sì,
0: paillettes.
2: Bagliette, colori.
0: Le ho detto, ma altro che festini bilaterali, qui sono festini sesquipedali, qui comunque c'è un festino. E le danze sono state aperte domenica con il Turquoise Carpet, sapete? Ecco, per dire, chiedete come organizzato, il Turquoise Carpet è stato condotto in tedesco, che è una cosa molto atipica, cioè anche
2: Atipica,
0: quando noi abbiamo fatto
2: certo,
0: la
2: almeno in inglese.
1: Senti, come si
0: con
1: dice
0: Carolina.
1: in tedesco turquoise carpet? Sono curioso.
0: Uguale come l'hai detto.
1: Ah, ok, no.
2: Quella l'hanno lasciata in inglese, poi il resto è tutto impronunciabile.
0: Comunque,
2: Dicevi?
0: insomma, un po' particolare, diciamo, come organizzazione. Senti, solo per ricordarvi che questa sera vedrete Sal da Vinci cantare, quindi finalmente
2: Ok,
0: vedremo la sua
2: perfetto.
0: performance sul palco. Non è in gara, lo sapete che accediamo di diritto alla finale di sabato, però vi consiglio di vedere questa sera perché stasera ci sono i paesi che dobbiamo temere di più, secondo me. C'è la
1: Facci un
0: Finlandia
1: po'
0: e la
1: di nomi,
0: Danimarca.
1: facci un po' di nomi perché così
2: Ce li segniamo.
0: Finlandia, che dicono tutti quanti che vincerà, sicuro vince, sicuro vince,
1: Chi?
0: dai. La Finlandia.
1: Finlandia, Finlandia. Tema della canzone della Finlandia?
0: Il titolo è Lanciafiamme, quindi diciamo è
1: Ah,
0: un amore che si
1: ok,
0: brucia.
1: quindi pasta a base di fagioli, cose del genere, no.
2: Fiamme sul palco,
0: No,
2: sicuro.
0: c'è la famosa violinista che sapete, insomma,
2: Ah,
0: no?
2: sì.
0: Lampenius, che ha fatto scandalo, fece una cover di Playboy, insomma c'è Pete Parkkonen che è molto amato in patria. Poi c'è secondo me molto bello il pezzo della Moldavia, che è divertentissimo, la Grecia, che è molto divertente. E poi ci sono i nostri amici di San Marino, tra poco ci colleghiamo, perché sapete che per me è sempre essere in diretta con voi, con Enrico Albagnino, e c'è Senit con voi George, che sabato sera ha fatto una festa ed era in console e ha cantato anche Karma Chameleon, quindi insomma, farvi capire,
2: Ah beh, stiamo parlando di super party qui, eh.
1: anche se perdonaci, perché tu stai lì, noi siamo qua, la Grecia la teniamo d'occhio, cioè
2: Eh
1: l'abbiamo un
2: sì.
1: po' nel cuore, adesso non
2: Quindi se
1: vorremmo
2: dovessimo proprio dare il voto, ecco, dall'Italia potremmo darlo alla Grecia, ecco,
0: Allora,
2: per
0: il
2: dire.
0: pezzo della Grecia, che è il quarto, è un pezzone, ragazzi, si chiama
2: Oh.
0: Ferto, che vuol dire portami, ed è un ragazzo che canta questa canzone dedicata alla bulimia, alla necessità bulimica di cose materiali. Guardate che è super super figo
2: Ah,
0: questo pezzo,
2: bello.
0: perché c'è, tra l'altro, la performance che fai è tutta dedicata ai videogiochi, quindi è veramente molto bella anche come messa in scena, insomma.
1: Quindi
0: Però,
1: Grecia da tenere d'occhio, abbiamo detto
2: Siamo
1: San
2: alla Finlandia,
1: Marino,
2: San
1: Moldavia,
2: Marino.
1: insomma, serata interessante. Ricordiamo a partire dalle 21 su Rai 2, la diretta
0: La
1: dell'Eurovision.
0: diretta, corretto. E
1: Però
0: alle
1: prima.
0: 21:15 chiaramente l'antipasto con l'anteprima Eurovision, come si suole in questi casi, come d'uopo in questi casi.
1: Perfetto,
0: Scusa, ho
1: Elettra è pronta, sì.
0: difficoltà ad esprimermi perché purtroppo penso in tedesco e quindi potete
2: Sì, lo so. Allora diciamo Wiedersehen a Gabriele e ci risentiamo, credo, per l'altra semifinale o per la
1: Sì, ci
2: finale
1: sentiamo
2: direttamente.
1: venerdì, facciamo sì,
0: Venerdì,
1: venerdì prima
0: venerdì
1: della
0: giusta,
1: finale.
0: giovedì c'è la seconda semifinale e invece sabato sera chiaramente la finale si passa sul Rhin, no?
1: Benissimo, allora, merden,
0: Grazie amici.
1: merden, merden a tutte e due.
0: Allora, come dicono qua, vaffanculo a tutte e due.
2: Grazie. Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: comunque sostanzialmente fare, dai,
1: si può caso, fare, no? Perché le tappe di montagna al giro sono ancora lontane. Io ricordo infatti, il tuo detto dice di aspettare le tappe di montagna.
0: Eh sì, di solito è così. Intanto però perlomeno guardato Treviso la domenica non dovrebbe essere male.
1: Che no, vuol dire non dovrebbe essere? Hai non detto bello, adesso stai male. Dicendo.
2: No, dici che non dovrebbe no, essere
1: male. Stai indorando la pillola?
0: Bello.
1: È bello? Bello.
0: No, io mi sbilancio, sarà bello. Sicuramente okay. Almeno il proprio giorno della DJ Ten, secondo
3: senti,
0: me
3: sarà una bella giornata. Ma tra noi, senza che ci ascoltano gli ascoltatori, insomma, portarsi un Kiwi?
1: Così.
0: Ma magari per il sabato.
1: Per il sabato, ok.

0: 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotte.

0: lavora.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Party like a DJ. Domenica 7 giugno, dalle

0: teatri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 800! DJ!
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Donald Trump è sempre più frustrato dal modo in cui l'Iran sta gestendo le trattative per porre fine alla guerra. La CNN riferisce che, secondo alcuni suoi collaboratori, il presidente americano starebbe prendendo in seria considerazione la ripresa delle operazioni militari contro Teheran, dopo aver bollato come inaccettabile spazzatura la risposta iraniana alle proposte degli Stati Uniti e aver detto che il cessate il fuoco è appeso a un filo.
3: Il tycoon ha incontrato di nuovo il suo team di sicurezza nazionale alla Casa Bianca per ragionare sulle possibili opzioni. Sembra improbabile però che una decisione venga presa prima della sua partenza per la Cina prevista per oggi.
2: Caduto il veto dell'Ungheria, i ministri degli esteri dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles hanno dato via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Immediata la replica di Tel Aviv, che parla di oltraggio inaccettabile. Intanto 6 persone sono rimaste uccise ieri in un bombardamento aereo israeliano nel sud del Libano.
3: Nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è sempre alto l'allarme per l'antivirus. Il bilancio del focolaio scoppiato a bordo dell'Ondius resta pesante, con 9 casi totali, di cui 7 confermati e 3 decessi.
2: E mentre la nave del contagio ha lasciato le Canarie per la sanificazione in Olanda, scattano i protocolli di biocontenimento per i passeggeri rimpatriati. In Italia 2 marittimi sono in quarantena in Campania e Calabria.
3: 2 lettere non datate trovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi che la donna scomparsa con i 2 figli adolescenti e i 4 cani di famiglia.

0: E domani sera all'Olimpico si assegnerà la Coppa Italia. Oggi Lazio e Inter, le finaliste, saranno ricevute al Quirinale dal presidente Mattarella.
1: Restiamo a Roma con il tennis. Agli Internazionali d'Italia è il giorno del derby azzurro tra Sinner e Pellegrino, che per la prima volta in carriera approda agli ottavi di un Masters 1000. Oggi in campo anche Musetti con il norvegese Ruud e Dardery con il tedesco Zverev, eliminato a Cobolli, battuto dall'argentino Tirante.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
13: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
14: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
15: E le focaccine ai piselli della Romagna?
16: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
17: Fiorentini.
18: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam.

0: Le 808 qui su Radio DJ in chiamata Roma 3131, Harry Styles, American Girls, l'ha ripetuto tutto il tempo.
1: Infatti, abbiamo capito,
0: ma grazie Harry, fai il lavoro nostro.
1: Lavoro.
0: A proposito di Styles e di stile, a voi, lo giro questa domanda un po' a tutti, vi è mai capitato di essere sgridati pubblicamente? Cioè, interrotta una cosa? Immagino sì.
2: Io da voi.
1: Non vale perché sei un antistress. Noi ci serve, quindi anche è terapia la nostra.
0: Poi tu cerchi di fare in modo che ciò non accada. No, non è successo, ce lo ricordiamo benissimo con Giorgio nel 2000 durante un convegno del UDC Udeur ai tempi, sgridati da Berlusconi sul palco perché facevamo troppo macello per un servizio delle IE. Disse testuale: state dando un pessimo spettacolo. Questo fu il virgolettato.
1: A malincuore devo concordare con le parole dell'allora premier, poiché eravamo un po' dei rompicoglioni. Ma 100 volte abbiamo gridato.
3: La veste come una medaglia allora.
0: Noi sì. Noi finita sul libro, figurati. La quarta copertina.
3: Uno dei primi aneddoti citati della storia del trio.
0: Una grande medaglia. Lo diciamo e lo rivolgiamo anche agli amici a casa, perché è successa una cosa incredibile. Cioè, immaginate adesso la scena. Macron che
1: è seduto in prima fila. Macron, sì. Sul palco ci sono dei rappresentanti della cultura africana in Kenya, giusto, che stanno parlando con tanto fervore così, e a un certo punto si alza, si vede la testa di una persona che si tira su come
3: sta
1: un
3: in
1: fiore.
3: Prima fila e

0: excuse me. Hey. It's impossible to speak about culture with such a noise.
1: Vabbè. No, ma cosa? Allora,
2: a parte che stavamo ascoltando i Depeche Mode, Emanuele, mi perdoni, però insomma, no. Un po' di education, por favor.
3: Non si può chiamare rumore Depeche Mode, insomma.
2: Un po' di spagnolo. Comunque.

0: che alle riunioni aziendali puntualmente viene redarguito dal nostro direttore commerciale che lo fa sedere vicino alla cattedra,
1: No,
0: come a scuola.
1: ma no. Ma,
2: no,
1: ma tra l'altro, ma come a scuola, ma come alle medie,
2: come
1: cioè non come le superiori.
2: sì,
1: Adesso tu vieni vicino a me.
2: vabbè, ma mettiamola alla lavagna queste convention,
1: Sì,
2: così se è proprio saggio
1: te lo
2: lo metti
1: metti
2: anche dietro la
1: dietro,
2: lavagna.
1: c'ha più
2: Beh, non
1: senso.
2: c'è il nome di questo
3: Chissà se si
2: collega.
3: fa ancora questa modalità nelle scuole.
1: Ma no, perché ci stanno le LIM.
3: Esatto,
1: dietro non ci puoi andare a te,
2: però nelle
1: paccatare al
2: aziende
1: muro.
2: potremmo quasi introdurla. E poi.
4: Quasi 30 anni fa, io avevo 10 anni, io e mia madre siamo stati cacciati dalla chiesa perché non riuscivamo a smetterla di ridere. Ed era il funerale di un amico di un parente e ci hanno buttato fuori, semplice.
2: Però non si fa, ragazzi, dai.
5: No, la
2: Cioè,
5: cosa che mi colpisce è che in chiesa capita più del previsto.
1: Ah, sì,
2: ah, c'era un
1: c'era
2: altro sulla
5: un
2: chiesa.
5: altro, sì.
6: Buongiorno, io sono Silvia. Io una ventina d'anni fa, al battesimo di una cuginetta, sono stata ripresa dal prete perché stavo chiacchierando con le altre cugine e ci ha chiesto gentilmente di uscire dalla chiesa dove potevamo sfogarci senza disturbare. Ciao ciao.
2: Beh, ha fatto bene però, dai, se
5: Vabbè,
2: sai,
5: ma magari commenti la cerimonia.
2: Sì, ma tu devi stare a seguire, non devi stare a commentare in chiesa. Che fai? Difendi pure tu.
5: Anche durante il battesimo di Violante hanno ripreso quelli dietro che
1: Sì,
5: parlavano.
1: perché tipo un Instagram live che fai i commenti sotto.
5: Sì, è vero.
2: Io immagino proprio il cartellino rosso
1: sì,
2: e poi che
1: via,
2: indica
1: fuori,
2: l'uscita.
1: fuori.
2: Ed è più o meno la storia della nostra amica Cinzia da Foligno. Buongiorno, Cinzia.
7: Ciao, ciao a tutti.
1: Buongiorno Cinzia, allora tu l'ammonizione da chi l'hai ricevuta?
7: Praticamente era una guida turistica toscana che stava mostrando

0: senti così? O ti senti ACT? Cystite ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
0: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Tanat a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a €2.000 di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Pronto?
9: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa con permuta o rotamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
14: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. Maps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
16: Party like a DJ is coming.
17: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
18: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
19: Domenica 7 giugno, 1-2-1-2 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
20: Chissà

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Back. Fabulous 837, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 in attesa dell'arrivo del nostro ospite che ha trovato un po' di traffico, come può testimoniare anche la buona Veronica.
2: Posso confermare che oggi da Roma Nord a Roma Sud gli studi 1:30.
1: Ve lo diciamo anche per chi è di 1:30, sì, quindi muovetevi in anticipo perché c'è qualche problemino sulla tangenziale.
3: Diciamo, ecco, che novità. L'alta velocità non funziona tra Roma Nord e Roma Sud.
1: mai stato collegamento più lento, ma comunque. Parliamo di internazionali che stanno andando avanti. Avete visto la bellissima favola di Andrea Pellegrino, che dalle qualificazioni sfiderà Sinner. C'è un precedente molto simpatico.
3: Sì, molto simpatico. Ha incontrato Sinner quando Sinner aveva 17 anni. E ha preso un 6-1-6-1. Quindi ora, neanche se la ricorda quella partita, perché ha detto è stata così veloce che proprio.
1: Quindi, che se mai dovesse perdere 6-1-6-0, rimane nella media. Insomma, ma vedrai che invece riuscirà anche a vendere cara la pelle. Però è diciamo l'evento sportivo di questo momento. E stanno arrivando, come al solito, quando c'è un grande evento come quello, tante notizie laterali buffe,
3: fra cui
1: quella poverina del povero Zverev, Zverev. Che ci fa molto ridere perché è stato rimbalzato,
3: ma posso dire giustamente perché il ristorante che accettava solo prenotazioni e poi è andato a leggere i nomi Zverev, con la ZV. Non c'è.
1: Quei cognomi che a Roma fatica, come Nedved, ricordo, chiamato in tutti i modi, da Nedved, appunto Medved, poi che si dice Daniel Medved, dillo tu Giorgio.
2: Medved. Mi sembra ci sia una I in mezzo. Medved.
3: Medved.
1: Vabbè. Daniel, non prenotare perché sennò il nome tuo, come vedi, a Roma non lo trovano.
3: Prenota sotto David, che è meglio.
1: Che è successo ad Alex?
3: Che andava, doveva andare a mangiare al ristorante Zuma, qui di Roma.
1: Zuma sicuramente zona Roma Nord.
3: Ma immagino.
4: Centro.
3: Proprio centro, insieme al fratello Misha, quindi c'è un altro nome difficile da scrivere, e soltanto che ovviamente il proprietario che stava lì controlla la lista, dice mi dispiace ma non siete sulla lista, e quindi niente,
1: non è entrato.
3: Non è entrato né lui, il fratello.
1: Che figuraccia facciamo, ragazzi? Però, comunque è l'avversario di Sinner.
3: Immagino che però magari Zverev da persona normale non abbia detto lei non sa chi sono io, insomma, probabilmente no.
1: Anche perché farla arrabbiare non credo che convenga, visto che credo che sia alto sui 2 metri e qualcosa,
3: sì. Però è stati molto carini, perché gli hanno detto possiamo almeno bere qualcosa, questo, cioè, ci fate che ne so un bancone, possiamo prendere una cosetta da bere,
1: un buon pezzo di pizza al taglio, una crocchetta, in un modo o nell'altro, vieni qua, senti Violante, vieni qua, ho capito che devi dire qualcosa, scusate, oggi va un po' così, sapete, è una puntata tutta matta,
3: qui oggi proprio
5: Hey!

0: The Bad Touch, ossia il cattivo tocco, sì, quello che non hanno i tennisti che stiamo vedendo fino adesso. Ma la cattiva abitudine, il povero Meloccaro, di beccare sempre il giorno sbagliato, no, per venire qua in radio.
1: È difficile spiegare con parole, tralasciamo.
2: Sì, per chi non è di Roma, certo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Scusate il ritardo.
0: Non ti preoccupare, sei qua per

0: I numeri, quello dicono.
1: Senti, è anche fatto di numeri. La cosa che ti volevo chiedere era riguardo a oggi cosa può accadere tra Sinner e Pellegrino. Cioè, Pellegrino potrebbe diventare un capitolo di un libro così. Se accadesse una cosa incredibile.
2: Ove mai ci fosse il di chi parliamo quando parliamo di tennis 2, Pellegrino è già dentro.
0: Se mai dovesse.
2: Anche per quello che ha fatto. Cioè, un ragazzo che ha sempre circolato. Uno che ha sempre giocato in Serie C, facciamo
1: esatto.
2: Così. Cioè, uno che ha sempre circolato per Futures e Challenger, che sono la base del tennis, no? Improvvisamente a 29 anni, da un giorno all'altro, si trova sul centrale contro il numero uno del mondo.
1: Cioè, è pieno di gente, cioè i brividi, ciò, solo pensando a cosa puoi provare.
0: È comunque una storia.
2: No, è una grande storia. È una
1: che
2: grande
1: il tennis
2: storia.
1: Riesce a darti queste cose qua.
0: Infatti, la domanda che ti volevo fare è: qual è il segreto, qual è il principio, l'ingrediente che rende il tennis così popolare in tutte le fasce? In realtà è uno sport che ha origini nobili, eppure piace a tutti.
2: Avere il numero uno del mondo aiuta. Poi la gente si rende conto di quello che abbiamo detto fino adesso, cioè delle storie, ci sono delle curiosità. Poi tutto sommato abbiamo tutti giocato a racchettone sulla spiaggia, perciò è uno sport abbastanza istintivo e intuitivo, come il calcio, no? Cioè, tu capisci, a ping pong abbiamo giocato tutti, devi mettere la palla di là e non la devi far prendere all'avversario, questo è. E poi secondo me il fatto che è uno sport per psicopatici, cioè il tennis. Non nessuno di quelli che sono qua dentro e nessuno di quelli che sono al Foro Italico in questi giorni è normale. Non puoi essere normale per colpire un milione di palle da tennis nello stesso modo nella tua vita. E poi magari sei o Pellegrino 160 del mondo, oppure Jannik Sinner 1, ma loro tirano alla stessa velocità, più o meno le gambe vanno alla stessa velocità. È una questione di cervello e la gente questo l'ha capito. Il tennis è gli scacchi giocato con le mutandone,
0: giocato a 200 orari
1: col sudore,
2: è la box
1: esatto.
2: Senza darsi i cazzotti, ma
0: le pallettare,
2: usando
0: la testa. Beh, mi piace questa definizione. Allora,
2: ovviamente non è mia, però dentro il libro c'è. credo l'abbia detta Agassi o qualcosa.
0: Bravo avercela messa, bravo. Giusto anche essere umili. Intanto mettiamo uno dei protagonisti del nostro 1212 Celebration Night.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevi.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: toyotaenergy.it.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
14: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
21: Doppio malto.
22: Birra, cucina e felicità.
20: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
23: Anche stanotte zero riposo.
24: Allora cambiamo sistema letto.
23: Non è il momento di spendere.
24: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
25: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
26: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
27: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
26: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
28: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
29: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con...

0: su ticketone.it.
1: Sono le 9. DJ!
0: Di nuovo buongiorno dalla redazione di Radio DJ. La situazione in Medio Oriente è sempre in primo piano, con il rischio che gli Stati Uniti riprendano gli attacchi contro l'Iran. Lo stallo nei negoziati spinge infatti Trump a farsi minaccioso. Il cessate il fuoco è come un malato terminale in terapia intensiva, la metafora utilizzata dal presidente americano per descrivere la situazione, ipotizzando proprio la ripresa dei bombardamenti.
2: Da parte sua Teheran, come da oltre due mesi a questa parte, non si fa spaventare. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del nostro popolo, come delineato nella proposta in 14 punti, dice il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
0: Altra guerra in corso e tregua scaduta fra Russia e Ucraina, con Mosca che nella notte è tornata ad attaccare. Un morto nella regione di Dnipropetrovsk, nell'est del paese, raid anche nell'area di Kiev.
2: Nel frattempo l'Unione Europea dice no all'ipotesi avanzata da Putin di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore. Il nome del mediatore lo sceglie l'Europa, dice il ministro degli esteri Tajani, che spinge per il presidente del Consiglio Europeo Costa.
0: Raid che non si sono praticamente mai fermati sono quelli israeliani in Libano, a conferma di una situazione molto lontana da una vera tregua. Intanto dall'Unione Europea è arrivato il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv.
2: L'OMS rassicura, ma resta l'allarme antivirus. Altri tre i casi confermati tra i passeggeri della nave Ondius, anche se asintomatici.
0: Quattro gli italiani positivi, ma anche in questo caso non hanno sintomi e stanno bene. Negativo poi il test per la persona in isolamento in Veneto.
2: Al via stasera l'edizione numero 79 del Festival di Cannes. Non ci saranno film italiani in concorso e neanche grandi blockbuster, ma ritornano grandi autori affermati come Pedro Almodóvar.
0: Protagonista della giornata inaugurale anche Guillermo del Toro. Il regista messicano presenterà la versione restaurata in 4K di Il labirinto del fauno del 2006. Il film torna dunque sulla croisette a 20 anni dalla storica standing ovation di 22 minuti, la più lunga nella storia della kermesse.
2: Lunga anche la corsa Champions, parliamo di calcio, visto che quando mancano due giornate alla fine del campionato, solo l'Inter scudettata è certa della partecipazione.
0: Al Napoli manca davvero poco, ma nel posticipo di ieri sera gli azzurri, sconfitti in casa dal Bologna per 3-2, hanno fallito il primo match point.
2: Match point che non fallisce. Yannis Sinner, che dopo essersi facilmente sbarazzato dell'australiano Popirin, oggi affronterà Andrea Pellegrino negli ottavi di finale degli internazionali di Roma. Tra gli italiani oggi in campo anche Musetti contro Rudd e Darderi contro Zverev. Fuori invece Cobolli.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento alle 10.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: cucù. Un po' che non sentiamo il professor Accinelli, ragazzi. Che è successo? Adesso arriva la primavera, si svegliano insetti, animali, e noi non lo chiamiamo più. È la sua stagione.
1: Infatti.
0: L'entomologo in primavera, estate, sì.
1: Lui è entomologo.
0: Non è entomologo?
2: Certo.
0: È entomologo, no?
2: Ma ora, secondo me, è tempo di esame, cioè preparazione,
0: esatto,
2: esami,
0: cioè anche
2: maturità, terza prova.
0: È anche professore, è vero, è vero. Quindi avete cari ascoltatori.
2: Soprattutto professore.
0: Esatto. Avete cari ascoltatori, avete figli che hanno la maturità?
2: Boia.
0: Cos'è che c'è adesso? Nel senso, adesso ai miei tempi c'erano gli esami di quinta elementare,
2: sì, ora
0: gli esami di terza media, e poi io poi non so più niente. Poi c'era la maturità,
2: sì,
0: e vabbè, gli esami all'università,
1: sì,
0: man mano.
1: Sì.
0: Però adesso che dopo la terza media bisogna fare altri 2 anni, non è come, capito?
2: No.
0: Cioè la scuola dell'obbligo non, sì, finisce più con la terza media,
2: okay,
0: ma finisce con i primi
2: seconda
0: due
2: superiore.
0: Del seconda superiore. Lì non ci sono esami da fare.
1: No,
0: o in terza media si fanno comunque.
2: No, no.
0: No,
2: no, in terza media non c'è l'esame?
0: Non,
2: ragazzi,
0: cari ascoltatori, non abbiamo figli di quell'età, per cui non siamo informati.
2: Sì,
0: cosa succede?
2: Farà.
0: Dopo la terza media si fanno ancora gli esami e si va alla prima
2: terza
0: liceo.
2: Media. Esami in terza media, sì, c'è.
0: Adesso okay. Cosa c'è dopo? C'è la dichiarazione dei redditi? No.
2: Sì, ci sì. Siamo.
1: Sì, sì, ci
2: per
1: siamo.
2: Noi precisetti ci siamo quasi.
0: Cosa c'è ancora? Che scadenze ci sono adesso? Arrivano le fragole.
1: Fragole sono già arrivate.
0: Sono già arrivate da un po', vabbè. Cosa succede adesso? Degli esami, scadenze, cose. C'è il salone del libro a Torino.
2: Sì, questo weekend.
0: Eh?
1: Non ci va.

0: l'ascoltatrice che dice: ok, tanti di voi hanno scritto che ci sono ancora gli esami di terza media. Poi dice: mio figlio ha già l'ansia, ha già l'occhio che trema. Senti, mai capitato quando sei
1: per
0: sotto
1: l'esame
0: stress
1: di terza media?
0: Io ce l'ho quel momento lì quando sono sotto stress, e a un certo punto sono che fa ta ta ta ta ta.
2: È mancanza di qualcosa, magnesio,
0: è mancanza di chiamare. No, però quando ti viene l'occhio che fa ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Gli esami di, mamma mia, gli esami. Comunque gli esami, c'è un bellissimo libro che si chiama Intelligenza emotiva, che andrebbe assolutamente letto, certo, che spiega proprio quello, che ci sono delle persone molto intelligenti, molto preparate, molto colte, ma che vanno talmente sotto stress durante gli esami che non sono mai all'altezza della loro conoscenza. Invece ci sono persone che sanno meno, ma arrivano sempre sciolti e sembra shorty e arrivano con i dread e arrivano che ne sanno. Voi come siete davanti agli esami? Tremate? Tremate? No, le streghe sono tornate?
1: No, allora, una puntatina in bagno. Sì,
0: sì, sì.
1: Però poi in discesa.
0: Io le prime volte che salivo sul palco, bagno, le prime volte che salivo sul palco, o anche quando magari.
1: E non pipì.
0: No, no, proprio.
1: Ci sono quello di YouTube, ma
0: no, no, ma che
1: vai,
0: pipì.
1: Vai.
0: Quando, ma devo dire anche le ultime volte, magari, non so, quando andavo dalla Gruber, quando lei dice Fabio Volo. Perché sai che prima di fare la domanda, no? Ti dice, non so, tipo, Viola Frifra, allora del governo, quando lei a un certo punto ha finito di parlare, quelli lì che ne sanno, come si chiama quello lì, Cacciari, parla Cacciari, poi parla quell'altro, e poi a un certo punto hanno parlato loro, e io penso nella mia testa,
1: ora
0: quelli a casa diranno, ma che cazzo ci fai Fabio Volo con quelli lì, ma questo è un paese un po' più finito, no? E a un certo punto dice, Fabio Volo, secondo l'ultimo, e io dico, e io dentro di me dico, madonna mia, madonna, spero di sapere.
2: Ma tu non hai un sacco di titoli.
3: Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera Fabio. Fabio Volo, direttore della stampa, editorialista del Corriere della Sera, autore, scrittore e conduttore su Radio DJ del Volo
0: del
3: mattino.
0: Mattino. Oh, è tutto. Allora, secondo lei questa nuova manovra, io dico manovra, io penso subito a uno che parcheggia.
1: Vabbè, non ti chiede la manovra di solito.
0: No, mi chiede sempre, ma come fai a invecchiare così bene?
1: Dico, qual è il segreto della tua giovinezza?
0: Mangio i biscotti, no, i cracker alla maranto.
1: Con il miele buono.
0: Gliel'ho detto io di usare i cracker alla
4: maranto. Mangio una fetta di questi cracker all'amaranto, ci metto il miele buono, miele poi metto un po' di yogurt, poi metto i semi misti, poi metto i goji.
1: I semi misti.
0: Queste sono le frasi che a quelli di uno, diciamo, di destra gli bastano queste frasi per stargli già radicati. Uno dice le fitte all'amaranto.
1: Anche solo la frase miele buono.
0: Pensa il leghista, figa le fitte all'amaranto, vai la vola, figa padroni. Va bene.
4: Lo guardi il porno.
0: Dai ragazzi, iniziamo con qualcosa di bello, forza, dai, dai. Me la ballo tutta, guardatemi.
2: Guarda.
0: Va.

0: Ma Maurizio, Michael Jackson è come Bob Marley? Ma ti dà fastidio? No, adesso ti dà fastidio o ti piace?
1: Mi piace.
0: Bob Marley non ti piace?
1: Perché non mi piace?
2: Jackson, che devo andare all'ospedale, devo trovare parcheggio.
0: Ah, con questa proprio trovo.
3: Ma funziona ancora.
0: Allora, con questo trovate proprio quei due parcheggi che potete proprio mettere anche il camioncino di traverso. C'è qualcosa di più fastidioso di quando uno parcheggia male, si prende due posti e tu non stai trovando il posto, arrivi lì e vedi questo che c'ha mezza ruota fuori dalla riga e tu non ci stai per quella mezza ruota lì. Certo.
1: Più fastidioso ancora è la moto sul parcheggio.
0: Bravo! Dai, cosa ancora più fastidioso?
1: Gli auguro prurito al culo e braccia corte.
0: Cosa peggiore è quelle macchine corte che tu pensi che ci sia il posto, arrivi lì, giri e c'è quelle smart, quelle topoline. Quando ci avete quelle macchine piccole, ragazzi, parcheggiatela col culo come se fosse lunga e state esatto, perché sennò ci fate,
3: ci illudete.
0: E poi lì c'è quella cosa, ma voi quando trovate un parcheggio un po' lontano, dite la metto qua perché là è, o azzardate.
3: Dipende che
0: questa è una questione di, è un carattere proprio della vita. Sì. Io sempre fino sotto casa, poi torno indietro e magari qualcuno me l'ha presa di
3: no, magari sicuro.
0: Però io dico sempre bravo Fabio che ci hai creduto.
3: È la metafora.
0: Perché una volta poi lo trovi e dici vedi? Ah, questo è per i coraggiosi.
3: Coraggioso. Capito? Potevo essere rimasto a 200 metri indietro, invece guarda qua,
0: mannaggia
3: sotto casa.
0: Cane. Allora, ragazzi, abbiamo dei messaggi? No.
3: Allora,
2: Grande Fabio,
3: no,
2: metti
3: l'ho messo ora.
4: C'è l'esame di terza media ed è bello completo. Prova scritta di italiano, prova scritta di matematica, prova scritta di inglese e seconda lingua più gli orali. Nella scuola di mia figlia, ad esempio, l'orale si svolgerà con davanti una foto. E loro e i ragazzi dovranno fare collegamenti in tutte le materie partendo da quella foto.
0: Io in quello sarei
3: non è male.
0: Io in quello sarei bravo a mettere insieme le cose.
3: Devi anche aver studiato.
0: No, allora no. Allora no. Che bello entrare in metropolitana a Madrid ballando e cantando Billie G. Cantando. Oh, ma bella Madrid.
3: Accidenti.
0: Mamma che bella. Sei fortunato, caro ascoltatore. Vivi in una bellissima città.
3: Di Madrid si dice sempre una cosa sola. Che essendo continentale, o fa caldo caldo o fa freddo freddo.
0: No, io l'unica cosa che faccio un po' fatica, che è un po' come quando andavo in Puglia, è

0: che mangiano tipo alle 11 di sera, soprattutto d'estate, perché c'è quella
1: tutti, sì. Anche gli anziani.
0: No, no, è proprio così. Il madrilegno, cioè, comunque, se gli dico mangiamo alle 7, per lui è pranzo. Non...
1: Cos'è?
0: Quindi io mangio e esco. Quando vado a Madrid io mangio e poi esco.
1: Ma esci dove?
0: Esco a portare il cane.
1: Mangio e esco. Non lo fai neanche a Milano, mangio e esco. Ma a Madrid mangio e esco. Ma dove?
0: L'altro giorno mio figlio dopo cena, che praticamente era alle 8, mi ha detto: ah, va, scendiamo a fare un giro che c'è bello. E io ho detto: sei matto, alle 8 di sera.
1: Ma sei matto. È pericoloso.
0: Ma vedi che sto già messo sull'acqua della camomilla, amica.
1: Scusa. Quindi te non ce l'hai questa cosa qua? Te poi abiti qui, quindi c'hai anche il parco,
0: vicino, uscire dopo cena.
1: Sì.
0: Ma io non voglio più vedere
1: il gelato.
0: Se non, se
1: il gelato dopo cena in Cagnola, gelato quello verde.
0: Allora io vado, che secondo me è il più buono qui in zona, si può dire, no, Brand?
1: Sì.
0: Lui è Massimo del gelato, c'ha, allora, la, c'ha una crema buonissima.
1: Ma di cosa, dov'è?
0: Qua lì in fondo a Piero della Francesca, giri vicino all'ospedale, per intenderci.
1: Io sono del gruppo Via Cagnola.
0: Okay. Però cosa c'è? Che ci sono due persone che servono il gelato lì. Una che sta alla cassa e ogni tanto fa i gelati, e una che fa i gelati. C'è la coda che arriva fino all'Esselunga, quindi tutte le volte arrivo lì e dico: dai, per un gelato mi faccio 20 minuti e vado via. Aspetto che assumano una in più, perché non si può stare 20 minuti.
1: Quindi
0: per un
1: proprio stile newyorkese.
0: Esatto, tutti in coda. Comunque, detto questo, però se fosse il periodo quello del lockdown, che non c'è in giro nessuno, uscirei.
1: Ma perché ti dà così noia
0: perché
1: la gente?
0: I coglioni di Fabio Volo, non della gente. Mi rompi i coglioni di me, che esco, capito?
1: Ma chi ti caga?
0: Ah, ciao, scusi, Fabio Volo. Cioè, tu sei andato domenica a vedere i miei figli giocare a calcio. Giustamente una persona viene e ti dice: ciao, sei Fabio Volo, sì, ti ascolto la radio. No, ma che bello, come mai

appoggiarsi, hanno imparato a tenersi in piedi sulle loro gambe. Alcuni hanno dovuto imparare a essere uomini quando erano ancora solo dei bambini, mentre alcuni ereditano affari, terre e contatti giusti, loro ereditano la determinazione di non ripetere la stessa storia. Per questo non si arrendono, perché sanno cosa significa guardarsi intorno e non aver nessuno. Non lo dicono per fare pena a qualcuno, ma per ricordare alle altre persone che sì, si può fare. Anche quando nessuno ti ha regalato niente, puoi costruire tutto. Perché questi uomini che iniziano con niente hanno un vantaggio. Non hanno paura di perdere, perché tutto ciò che hanno lo hanno ottenuto con le proprie mani e con la propria anima.

0: sulle spalle.
1: Ci manca anche che uno si lamenti, potete dire, è solo per dire che è il rapporto uno a mille, è solo qualsiasi cosa sia, non è io. Se voi, faccio un esempio, metti che voi, non so, avete dei bei denti.
2: Dove stai andando a parare?
1: Metti che tu hai dei bei denti, sì, e incontri una persona e dici: ma che bei denti che hai. Sì. Dopo vai avanti, dopo un po' entri al bar e uno ti dice: ma che bei denti che hai. È normale che se tu lo fai tutti i giorni, per due giorni, tre giorni, una settimana, un mese, un anno, a un certo punto, quando arriva uno e dice: ciao, che bei denti, ti dici: che due coglioni. Per esempio, le ragazze belle, quando c'è una ragazza bella che dice: ma che bella che sei, ma che bella che sei, ma che bella che sei. A un certo punto il troppo stroppia, perché chi troppa carne mette rovina le polpette.
3: Allora, Fabio, io quando ti beccherò in giro ti verrò vicino e ti dirò: Fabio, ma tu come stai? Ma come stai veramente?
2: Non glielo chiedere. No, non ti infilare.
1: Ti dico:
2: Ginevraio,
1: vieni a sederti con me, ce l'hai mezz'oretta.
2: Non vuoi saperlo. Radio DJ
4: One Nation One Station. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
5: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
6: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
5: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
7: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione del G7 informativo.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione.
9: Ci ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
14: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
15: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
16: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
14: Parola di Giorgio,
17: Gabriele
16: e Furio.
18: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
19: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
18: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
19: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
20: Amore, è fatta.
21: Che cosa?
20: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
21: Sì, vabbè, ma non esiste.
20: Ma certo che sì.
22: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
3: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
4: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
3: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
4: 10 chilometri oppure 5.
3: Si va lì e si corre.
4: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
3: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
4: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
5: DJ Ten. Run like a DJ.
6: Qua dice un ascoltatore: chi ha gli occhi chiari subisce più o meno. Anche per gli occhi azzurri, che occhi azzurri. Quelle, le ragazze alte. Le ragazze alte, come sei alta? Ma come sei alta? Come sei alta? Un po' dopo 20 anni che te lo dicono, dici: non è che magari siete voi che siete tutti bassi.
7: Dico, c'è di peggio.
6: Sì.
7: Di avere gli occhi azzurri ad essere alta.
6: Sì, sì, sì. Potresti poverini. Averli marroni e essere bassa. Questo vuol dire.
7: Non so. Boh. Ci si lamenta.

0: di ridere. E a volte nella vita fa così, che tutti ti trattano in un certo modo, poi arriva una non ti tratta in quel modo e pluff, e ci caschi, capito?
1: Ciao Fabio, mi fa venire il magone come sempre. Questa che ha raccontato è la mia storia. Grazie.
2: Che
0: non ha ereditato. Qua un'ascoltatrice dice: io ho gli occhi come le mucche, però tutti mi dicono che sono bella. Cosa vuol dire gli occhi come le mucche? Se li ha un po' fuori, c'è la tiroide.
3: Ho gli occhi della tigre.
4: Fabio, così. E non è semplice guardare indietro. È proprio così.
0: Scusami, aspetta, no, perché pensavo fosse Maurizio. Aspetta un attimo. No. Questo è un ascoltatore dopo che ho letto quelli che ereditano i debiti.
4: Fabio è così. E non è semplice.

0: pesce e ogni volta, ma nessun tipo di pesce, no, nessun tipo di pesce, ma neanche tipo i gamberi, no, le cozze, non mangio pesce, ma nessun tipo di pesce, tutta la vita, non ce la faccio più.
1: Ma neanche il tonno in scatoletta.
2: E mangia il pesce.
3: Dai, il tonno non è pesce, dai, è carne praticamente.
1: Un po' che lo dici, sei vegetariano, quindi non mangi la carne, no, ma nessun tipo di carne, no, ma neanche il pollo, no, alla fine non mangio la carne, ma
3: neanche il prosciutto.
1: Ma neanche il prosciutto.
3: Ma il pollo non è carne.
1: Ognuno c'ha la sua. Ragazzi, noi
4: questo
1: siamo qua domani.
4: Ci racconteremo la prossima volta.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
14: Amore, mi racconti una storia?
15: Va bene, dai.
16: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETContact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Alla ricerca della qualità.
13: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Anche in viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten. C'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi.

0: di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Party like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18.

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Sono le 10.
3: E di nuovo il momento delle notizie, apriamo con la cronaca. È stato fermato dai carabinieri l'uomo che sabato a Stroncone, in provincia di Terni, ha aggredito a martellate la moglie su un autobus, riducendola in fin di vita.
4: Quando ha colpito la donna, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto, una volta sceso dall'autobus abbandonando anche il martello.
3: Non vedo l'ora di essere in Cina, un paese straordinario con un leader, il presidente Xi Jinping, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Così sui social Donald Trump, che 9 anni dopo la sua visita a Pechino, nel suo primo mandato, sarà di nuovo nella capitale cinese da domani a venerdì.
4: Il presidente americano si appresta a imbarcarsi sull'Air Force One, mentre le relazioni tra Stati Uniti e Iran sono sempre più tese. Trump, che ha definito in terapia intensiva il cessate il fuoco, ha incontrato alla Casa Bianca il team della sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari.
3: Intanto la giornata si è aperta con altre notizie di guerra dal Libano. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano ha diffuso un ordine di evacuazione immediata per gli abitanti della cittadina di Somor nella Valle della Beqa, segnale inequivocabile di un imminente bombardamento su larga scala contro presunti centri logistici di Hezbollah.
4: Dalla guerra in Medio Oriente a quella tra Russia e Ucraina, scaduta la fragile tregua di 3 giorni, nella notte Mosca ha lanciato più di 200 droni contro diverse città, tra cui Kiev. Intanto l'Unione Europea boccia l'ipotesi avanzata da Vladimir Putin di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore.
3: L'epidemia di hantavirus, che ha trasformato la nave da crociera Ondios in un caso sanitario internazionale, entra nella sua fase di gestione post-evacuazione. Mentre l'imbarcazione è diretta in Olanda, dove verrà sanificata, anche in Italia scattano i protocolli di biocontenimento per i passeggeri rimpatriati. 2 marittimi sono in quarantena in Campania e Calabria e la persona in isolamento in Veneto è risultata negativa al test.
4: Cambiamo decisamente argomento, al via il Festival di Cannes, che per la prima volta dopo 10 anni non vedrà film italiani in concorso. Fuori gara anche la pellicola d'apertura L'Avenue Électrique, una commedia romantica ambientata nella Parigi del 1928. Il regista Guillermo del Toro presenterà la versione restaurata in 4K de Il labirinto del fauno, a 20 anni dall'esordio a Cannes, dove ricevette la più lunga standing ovation della storia, oltre 22 minuti.
3: Pochi applausi invece al Maradona per il Napoli, che nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato è stato sconfitto dal Bologna 3-2, rimandando così la qualificazione alla Champions, per la quale comunque basterà una vittoria nelle ultime 2 partite.
4: Intanto domani sera all'Olimpico si assegnerà la Coppa Italia. Oggi le 2 squadre finaliste, Lazio e Inter, saranno ricevute dal presidente Mattarella.
3: Dal Quirinale al Foro Italico, agli Internazionali d'Italia, il giorno del derby azzurro, negli ottavi di finale tra Sinner e Pellegrino. Oggi in campo anche Musetti con il norvegese Rudd e Darderi con il tedesco Zverev.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione della Sessa Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ, One Nation, One
7: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Tra poco DJ Chiama Italia. In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Le sono sempre quelle.
1: Sempre quelle, vivere il presente. Solo che è difficile, siamo esseri umani, Linus. Cioè, tendiamo a preoccuparci.
0: Certo, certo. Per quello che abbiamo fatto la scaletta. La scaletta, sai che cosa sono?
1: I pioli.
0: Sono le, sì, quelle cose che si mettono nella parete a cui si fissano
1: esattamente
0: poi i ganci, insomma. Aveva sempre ragione il piccolo principe, ti ricordi? Le Petit Prince.
1: Le Petit Prince.
0: Ti diceva: c'è una montagna davanti a te, così alta che non si vede neanche la cima a meno che tu non sia in grado di volare.
1: Caspita.
0: Questo è l'inizio di questa canzone di Prince, che in realtà si intitola Gold. Poi c'è un'altra canzone che si chiama Mountain, ma parla di tutt'altra cosa.
1: Bravo.

0: niente, cioè tu,
1: non me la sono sentita neanche di spiegare.
2: Sì, perché ci vuole un quarto d'ora. Sì, già il tua è un quarto d'ora di spiegazione.
1: Sì, sì.
2: Poi,
1: no, poi perché... se c'è un argomento che mi sta fortemente sui maroni è la sfiga. Ah, cioè sì, quelli che la attribuiscono a qualcuno, quelli che se ne sentono vittima, è un argomento che porta sfiga solo a parlare, sì, vero, quindi vero, ovviamente non lo facciamo più.
2: Ma ti sei svegliato saggio oggi, bravo, mi piace questa versione positiva.
1: Saggina,
2: bravo, bravo, esatto.
1: Sto continuando sul filone di ieri.
2: E beh, certo, the deadly jokes.
1: No, abbiamo nominato Sinner. A me piace molto del tennis una cosa, che se tu guardi sui giornali gli orari a che ora giocano, no? Tipo oggi c'è un incontro molto atteso, per motivi che adesso poi vi racconterà Matteo, e sul giornale non c'è scritto alle 15, mm-hmm, c'è scritto non prima delle 15.
2: Ah, ok.
1: Perché la durata è variabile a seconda di quando finisce quello precedente, prima, che può finire al meglio dei due o dei tre set.
2: Certo, hanno prenotato il campo e devono finire il campo, poi dopo uno aspetta.
1: Quelli
2: certo
1: continuano e tu certo da fuori. Oh.
2: Allora, hanno finito o no? Oh. Cosa facciamo? Caffè? Perché poi sono esseri umani anche loro.
1: Vabbè, oggi alle 15 Jannik Sinner, mi pare siano gli ottavi di finale, qualcosa del genere.
2: Tu continua che nel frattempo dietro di te il mondo sta finendo.
1: Adesso ci arriviamo.
2: Ma non hai l'idea.
1: Chiudiamo la parentesi tennistica. Gioca contro Andrea Pellegrino,
3: sì,
1: che è un ragazzo italiano di 28-29 anni, una ex promessa del tennis italiano, perché da ragazzino aveva vinto il torneo Avvenire, che è un torneo che si fa a Milano fra ragazzi di 14-15 anni più o meno.
2: Cioè il prossimo torneo, il torneo a venire.
1: A venire, bravo, ti sei sintonizzato.
3: Io pensavo quello dei preti del...
2: Anch'io, quello del quotidiano.
1: No, si chiama Avvenire, ma perché sono i ragazzi che hanno davanti a venire, non c'ha a che fare con la famiglia cristiana.
3: No.
1: Quindi insomma era uno che prometteva bene, poi non ha mantenuto fino in fondo, però ha avuto la costanza di continuare a giocare, gioca ancora nel circuito internazionale, però in questo momento se Sinner è il numero uno e male che vada diventa numero due quando c'è Alcaraz, lui è il numero 155.
2: Un po' indietro.
1: È un po' indietro. Però insomma è la prima volta oggi che giocherà davanti a 10.000 persone.
2: Wow.
1: Che secondo me non faranno tutto il tifo per Sinner. Primo perché sono due italiani. E secondo perché, Matteo?
3: Perché è bello, lui ha bello questo vantaggio di estetico, che sì, cioè non che Sinner sia brutto, però lui in questo momento sta convincendo la maggior parte delle persone che notano la sua esistenza per la prima volta grazie ai social, perché non lo sapevano, questo sì,

0: tutto quello che luccica, caro Nicola.
1: Non è oro, oh. Non è oro.
0: Prince, sto radio DJ, ho visto una Prince l'altro giorno.
2: Che bello.
0: Non ne vedevo una da tantissimo tempo. E indovina di quale colore
2: verde.
0: Era? Verde scuro. Sì.
2: Tua Prince.
0: Quando ho detto tua Prince, mio figlio mi ha guardato come se fosse scemo.

0: kam sind. Zum Gavoschek in den Nient. Men da warten im Bastiment. C'è rimane soltanto Vient. O Vient. Ma sind. Zum Gavoschek in den Nient. Men da warten im Bastiment. C'è rimane soltanto Vient. O Vient. Ma sind.
1: Vient. Quando partono i bastimenti rimane soltanto Ovient.
2: Ovient.
1: Ovient.
2: Ti giuro mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo.
1: 13 e 13 è la risposta. Di che anno è questa canzone? 2013. Quanti anni ha questa canzone?
2: 13.
1: 13 anni.
2: Okay. E ti dico una cosa, credici, perché è la verità.
1: Adesso facciamo la gara a chi fa le battute più di merda.
2: No, guarda.
1: Te ne sparo già un'altra.
2: Ma vai.
1: No, il tipico rap di Clementino che si fa voler bene perché non è come gli altri rapper.
2: La fine

0: il volto, okay,
1: perché c'era vento,
0: perché, no, perché
1: c'era polvere,
0: per credo rapina, non una roba del genere, okay, ma quel fazzoletto lì serviva per coprirsi poi dalle
1: perché il bambino
0: è vero o no? Chi se dico la cattà?
1: Perché l'aerofagia del bambino non era,
0: cioè,
1: aria,
0: ma era, stiamo parlando di un fagottino,
1: era imbestata l'aria.
0: Sì, ma stiamo parlando di un bambino che stava in braccio, che non camminava, sotto l'anno.
1: Guarda, noi siamo stati genitori di bambini piccoli e sappiamo cosa sono in grado di produrre.
0: Sì, sì, sì, sì. Guarda, ne hai una raffigurazione dietro di te. Purtroppo dovresti oggi andare in onda con
1: ma
0: gli
1: guarda,
0: specchietti.
1: Guarda, viene ripresa dalle telecamere.
0: Ma è incredibile quello che succede alle tue spalle.
1: Vabbè, pubblicità, dai.
2: DJ, Yama Italia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
8: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
14: La spesa intelligente.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
17: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
16: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
18: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
19: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma
20: Ha addosso solo fango?

0: Solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Subito ha mandato un messaggio che dice:
1: La so!
0: No, ti giuro, non l'ho messa per questo. Anche se magari più tardi parliamo del Festival di Cannes.
2: Perché quindi Fabrizio
0: dice, lo so, è francese. L'avete messa perché oggi inizia il Festival. Cannes, ci avresti anche un po' di ragione, ma ci sono diverse notizie ci portano verso la Francia.
2: Senti questa, Linus: Cannes al vento.
0: Dategli qualcosa che lo tranquillizzi, ragazzi.
2: Ma il vento che mi eccita.
0: Allora, era Lio con Amoureux Solitaire, grandissimo successo internazionale del 1980-81, una sorta di new wave adolescenziale andava anche in discoteca, e lei famosissima perché insomma era la versione musicale della Lolita letteraria, insomma, no? Una ragazza molto molto giovane con quell'aria vagamente maliziosa. Sono andato a controllare.
2: Aveva ai tempi 19 anni.
0: Sì, 18-19 anni. Adesso ne ha 63. Non ha mai smesso di far parte del mondo dello spettacolo, non ha più ripetuto il successo che ha avuto con questa canzone, ma ha fatto tante cose. Ovviamente ha fatto la giudice in un concorso, in un talent televisivo, un pochino di cinema, ma neanche tantissimo. Mm-hmm. Soprattutto ha fatto 6 figli con 4 uomini diversi.
2: Brava!
0: Sì, e ha vinto la Palma d'Oro Rudy Zerbi.
2: È un premio che danno, diciamo. Un premio.
0: Bravo, e mia moglie di fianco.
3: Sì.
2: Senti, quando partorisci? Cioè, nel senso,
0: non ho osato chiedere.
2: Non si sa. Cosa si dice?
4: Novità?
0: Non abbiamo toccato l'argomento.
4: Si dice soltanto se si sono sposati, almeno. C'è poi gossip, pensano le foto.
0: Senti, vento forte anche a Catanzaro, scrive Claudia, poveri ciclisti, perché da Catanzaro oggi riparte il Giro d'Italia e il vento può essere un nemico sotto molti punti di vista, un po' perché ti fa fare fatica, un po' perché spezza i grupponi e quindi possono partire le fughe e fai fatica poi a chiudere.
2: Catanzaro tradizionalmente terra di vento, tanto è vero che nelle figurine del Catanzaro spesso i giocatori erano pettinati negli anni 70.
0: Poi parliamo anche di figurine.
2: Andava così.
0: Anch'io da giovane, scrive Mirko da Cremona, guardavo il tennis per la Sabatini, che è
4: Gabriella Sabatini.
0: Sì, il corrispondente femminile di Berrettini. Basta che finisca con Ini, insomma. Esatto.
4: C'era anche Jennifer Capriati.
0: Sì, ma Sabatini molto molto bella. Sabatini, zia della moglie o compagna di Paolo Dybala, calciatore della Juve e ora della Roma, ancora per poco.
2: Sì, si ha questa impressione, no? Che stia parlando.
0: Allora, già annunciato. Il derby che giocano domenica prossima è l'ultima partita.
2: Peraltro, attenzione, domenica prossima colpo di scena 12:30.
0: Compreso anche il Napoli, che ieri sera ha buttato Juve, via la Napoli Champions, ha buttato via almeno per adesso, insomma.
2: Sì.
0: No, parlavo di Parigi perché ho visto due cose che riguardano la Francia proprio. Sì. Una, Macron che corre con Kipchoge. Kipchoge è stato il recordman mondiale della maratona fino a un paio d'anni fa, quello che per la prima volta è nato sotto le 2 ore, anche se non era certificabile perché non era una vera gara. Sì. Macron è in Kenya in questi giorni e gli hanno organizzato appunto una corsetta con Kipchoge di fianco, che corre con l'infradito, credo.
2: Certo.
0: Allora, volevo dire a Macron che io 20 anni fa ho corso con Poltergat, che era l'equivalente di Kipchoge, 20 anni addietro. Anche lì avevo l'impressione che stesse trascinando i piedi per stare al mio passo.
2: Sì, esattamente.
0: Insomma.
2: Vedo una serie di persone insieme a Macron dietro, tutti con lo zainetto dietro. Ecco,
4: con i microfoni.
0: Secondo me hanno dei gel.
4: Per dargli da mangiare.
2: Secondo me hanno delle mitragliette in cui non vorrei
0: deludervi,
2: ma sicuramente hanno armi anche pesanti.
0: Fa molto ridere l'abbronzatura delle gambe della maggior parte della sicurezza di Macron, che stona con il colore delle gambe dei locali.
2: Evidentemente.
0: Che sono leggermente più scure. No, l'altra cosa interessante ve la dico dopo questa canzone, sennò perdiamo un sacco di tempo e perdiamo anche il ritmo.

0: Fretta, pedala. Sono in tandem in questa canzone, non soltanto musicalmente, ma anche graficamente, no? Frankie I Energy davanti, Lorenzo dietro. Ho un ricordo incredibile, forse in qualche modo lo ha visto anche Matteo, non so se in quel momento era con noi o meno. Quando abbiamo fatto l'eroica in bicicletta, tutta l'ultima parte di gara l'abbiamo fatta noi spietati col nostro gruppo e due ragazzi, due giovani uomini in tandem. Con una bici d'epoca, quello dietro, non quello davanti ovviamente, era non vedente,
1: certo.
0: E porca miseria, cioè devi avere veramente grande fiducia in quello che ti sta davanti e magari anche grande abitudine.
1: Certo, insomma, certo, no? L'importante è metterci la gamba. Cioè,
0: allora ti chiederai che cosa abbiamo lasciato in sospeso prima, cosa abbiamo a proposito della Francia che non sia il Festival di Cannes. Una scelta coraggiosa. Sì, i francesi, premessa, ci stanno sul cazzo perché per mille motivi e così, però alla fine un po' li invidiamo, così come loro invidiano noi per altri motivi, perché sono un po' più decisi quando c'è da prendere, da fare una scelta.
1: Rifai questa cosa del decisi che ha fatto un rumore importante.
0: E non è ovviamente.
1: Esatto.
0: No, sono un po' di barattoli qui in giro. Sì. Per esempio, a Parigi, così come a Milano e così come in molte altre città molto frequentate, c'è la crisi degli alloggi. Mm-hmm. Cioè, uno che deve trovare una casa fa fatica a trovarla. Eppure, si dice sempre, tra le varie cose, ci sono un sacco di case che rimangono sfitte.
1: Sfitte.
0: Nella nostra cultura, se tu hai delle case e le tieni sfitte, sono fatti tuoi, tendenzialmente, no? Non dovresti essere obbligato ad affittarle. Invece, per cercare di venire incontro a quello che il mercato chiede, in alcune città hanno cambiato atteggiamento nei confronti di quelle che appunto non le affittano. E per esempio a Parigi c'è una tassa annuale catastale che è del 17% sul valore dell'immobile, qualcosa di questo genere. Il primo anno che la casa rimane sfitta, che non è una seconda casa, intesa come casa di vacanze e roba del genere, casa sfitta, vuota, la tassa raddoppia dal 17 al 34%.
1: Quindi il secondo anno.
0: Il primo anno è subito.
1: Il primo anno è 17.
0: Esatto. No, che è già 17.
1: È già 17.
0: Adesso diventerà 34.
1: Caspita.
0: L'anno dopo, se rimane ancora vuota, la 34 arriva al 60.
1: Caspita!
0: E l'esempio lo ha dato il Belgio, eccola alla luce
1: alla dalla, ravennate. Sì.
0: A Bruxelles mantenere una casa sfitta per più di 12 mesi costituisce una violazione, punita da una sanzione amministrativa di 7.500 euro per il primo anno, multa proprio, 15.000 per il secondo, 22.000 per il terzo e così via.
1: Sì, ci sta dibattito, poi qua, dibattito.
0: Come mai le case rimangono sfitte?
1: Allora, adesso che ne parli, perché ne abbiamo

0: il 22% di extra sconto?
1: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
6: Niente. A parte 2 carie e il ponte da sistemare.
5: Dai, poteva andare peggio.
6: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
5: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
7: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione.

0: Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Swam. Tu lo indossi, lui lavora.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Party like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia. Madame.
7: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
6: Neffa.
8: Devi stare molto calmo.
6: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
9: Adesso le 11.

0: Avete appena ascoltato i Duran Duran e non a caso qui a Radio DJ, perché insomma il titolare di questo programma in cui io sono ospite da 30 anni è
1: moroso,
0: peraltro moroso, esatto,
1: come un affittuario,
0: bravissimo,
1: sì.
0: Bravissimo, è il marito di una delle della fan numero uno in Italia. Voglio sapere
1: where e poi, you wanna go to parare,
0: prima che di andare avanti voglio sapere cosa bolle in pentola a livello di attività live.
1: Come
0: di Carlotta,
1: cosa bolle in pentola? C'è un tour europeo dei Duran Duran, fanno tappa a Verona, ma The Stordit, che è l'equivalente di noi, siamo in bicicletta gli spietati,
0: sì.
1: Loro, il loro gruppetto solo The Stordit,
0: che sei uno stronzo,
1: hanno perso tempo,
0: no.
1: E non sono riusciti a comprare i biglietti per la data di Verona,
0: no,
1: mi pare, quindi vanno comunque a vedere i Duran Duran a Budapest,
0: no.
1: Che peraltro è anche una bella città e quindi
0: certo,
1: si fanno anche la gita,
0: certo, giusto, giusto,
1: si inventano tutto pur di non stare a casa,
0: ovviamente,
1: come
0: ovviamente,
1: faccio anch'io,
0: ovviamente,
1: la lontananza sai è
0: come il
1: vento.
0: Ah, ok, vedi che
1: comunque
0: portava qualcosa di buono.
1: Si può dire che sia la più bella canzone dei Duran Duran questa,
0: sì,
1: nel senso che è una canzone che ti piace anche se non sei un fan dei Duran Duran,
0: sì, sì, ed
1: no?
0: È fuori dal perimetro degli anni 80,
1: sì,
0: incredibilmente,
1: sì, sì. Molto, almeno 10-15 anni,
0: sì,
1: dopo il periodo,
0: sì,
1: d'oro,
0: sì, sì, sì, sì, sì.
1: Bene, era Ordinary World, sono le 11:03, il feedback è piuttosto corposo ma anche abbastanza semplice, perché il 99% dei messaggi che sono arrivati dice con parole diverse quello che dice questo ascoltatore.
2: Sì, tutto bello, è vero, è giusto obbligare ad affittare per

0: fa così. Cioè, beh, in effetti tu scherzando dici una cosa che è normale, cioè quando ci sono poche albicocche, perché gli alberi ne hanno fatte poche.
1: Ma rispetto a questa cosa dei biglietti, la rivendita è legale?
2: Sì, sì, sì. Ma
1: quindi uno può mettere il prezzo che vuole, poi non è detto che venda a quella cifra. Io dico 2 milioni.
3: Sì,
1: poi
3: sì, però stiamo parlando di eventi di interesse popolare e quindi secondo me ci deve essere una minima, un minimo rispetto del diritto di chiunque di poter accedere. Chiaro che in America se ne strafottono di questo, però tendenzialmente uno non può vendere i biglietti di una partita a delle cifre così alte, anche perché poi succede quello che sta succedendo al resto del tennis. Non so se avete letto, no? Che il tennis sta avendo così tanta visibilità negli ultimi 3 o 4 anni che i tornei stanno incassando delle cifre pazzesche, dai diritti televisivi, dai biglietti, dagli sponsor. Però i premi che danno ai giocatori sono rimasti gli stessi da parecchi anni a questa parte.
0: Ciccio.
3: E quindi la Ciccio SPA...
0: Io non sono d'accordo, perché comunque ci date troppo poco. Certo. No. È una parte di ragione.
3: È difficile calibrare, diciamo che il vaso di coccio alla fine sono sempre gli spettatori.
0: Finché sono gli spazi degli sponsor, uno lo può capire, ma il biglietto singolo
3: dovrebbe essere un pochino calmierato. Certo.

0: treno, il metro, $120 andata e ritorno, il pullman 85. Impossibile andare a piedi perché di mezzo c'è un'autostrada, i parcheggi dello stadio, del MetLife, sono tutti riservati o chiusi per motivi di sicurezza, quindi una follia. Boston, poi $400 il parcheggio. Ciao.
1: Capito.
2: E via. Meno male che non andiamo a fare i mondiali.
3: Niente, guarda, veramente.
2: Sai che realmente, a parte, a proposito di quello che diceva il buon Bagatta, lo stadio dove si giocherà a calcio è quello del MetLife, che è fuori appunto, sì, è a East Rutherford, fuori New York. Sono molto preoccupati perché hanno paura degli europei che sono convinti di poterci andare, perché dalla città di New York allo stadio saranno un paio di chilometri, cioè più o meno, insomma, no? E uno pensa, ci vado a piedi.
3: A piedi, no!
2: E invece no, devi prendere per forza, anche perché dovresti attraversare un'autostrada.
3: Che non si
2: ed
3: fa.
2: Ed è impossibile.
3: Diciamo, certo.
2: Non ci sono soltanto gli spettacoli sportivi o i concerti, ci sono anche cose più legate alle famiglie, no? E le cose familiari sono molto complicate, perché tu non hai soltanto il tuo biglietto di cui occuparti, ma hai anche quello di tua moglie, dei tuoi figli,
3: sì,
2: il mangiare, il parcheggio e tutto il resto.
3: Quindi i 700 diventano 7x4, 28, 2800.
2: Allora c'è Miki, un ascoltatore, che condensa il tutto in questa storia vera. Altra cosa che eliminerei è il saltafila nei parchi di divertimento. Una cosa che è arrivata anche da noi, ormai,
4: sì,
2: credo,
4: sì,
2: no?
4: C'è, sì, anche c'è, in Italia. C'è anche, sì, nei parchi.
2: Per un padre di famiglia, di una famiglia di 4 persone, è già un salasso entrare in 4 nel parco, più, dove servono almeno €200, e poi devi aggiungerne, sì, insomma, l'italiano è un po', l'ha scritto un po' alla svelta. Il senso qual è, insomma? Che tu entri e fai fatica a mettere insieme i soldi per entrare in un parco, e ugualmente fai la figura dello sfigato perché ci sono quelli che ti saltano la fila.
3: Perché a parte che ai bambini interessa relativamente,
2: sì,
3: questa roba,
2: sì, sì,
3: non gliene,
2: sì,
3: frega tantissimo, anzi è parte della goduria, no?
2: Sì e no, se la tua fila è 50 minuti,
3: sì,
2: e quelle 5 minuti il bambino ti chiede, papà, perché noi dobbiamo stare,
3: certo,
2: qua sotto il sole,
3: certo,
2: e loro no,
3: certo,
2: no,
3: certo.
2: Soprattutto è bruttissimo, ma fa parte della nostra civiltà, ragazzi, l'insegnamento che se paghi hai diritto a essere trattato meglio rispetto,
4: sì,
2: a
4: sì, la prima classe costa 1000 lire, la terza dolore spavento,
3: è un po' la cosa
2: è sempre quella, poi
3: va bene, mi avete messo una tristezza senza fine, adesso non so come la vogliamo risolvere.
2: Guarda, l'ultima mezz'ora sai cosa facciamo?
3: Cosa?
2: Cannes.
3: Benissimo,
2: l'ultima mezz'ora, cosa avete capito? Festival di Cannes che comincia oggi,
3: no!
2: che male,
3: ma
5: DJ chiama Italia DJ.
6: One nation, one station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli €249,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
12: Morro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
13: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
12: Beh, dovresti proteggere.

0: Spingerti di più?
1: Corridoio? Io uso Max Meyer.
2: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni,

0: nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
5: Fiorentini.
4: Progetta la tua Febal al casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febalcasa, Febalcasa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Have fun with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: sai che cos'è? È come i difensori. I difensori, sì, in Serie A, tra di loro,
1: questo è il racconto di Teocoli, di Paolo Maldini, di Alessandro Nesta.
0: Nesta. Oh!
1: Teo ci aveva raccontato, sì, che Paolo gli aveva raccontato che quando i difensori principali erano Maldini e Nesta, sui contropiedi avversari,
0: occhio!
1: Nesta.
0: D'altronde tu vedi dei bufali di 1,98 che corrono addosso.
1: Non che Nesta fosse molto più piccolo.
0: No, certo, per carità. E adesso
1: senti,
0: è peggiorata.
1: Il tempo che è galantuomo, cosa ha detto di questa canzone che abbiamo appena sentito?
0: No, tramandata. Sì.
1: Non ha magari fatto quello che voleva. L'intenzione era essere la versione West Coast di Empire State of Mind, no? Lì c'era Jay-Z e Alicia Keys. Qui c'erano Snoop Dogg e Katy Perry.
0: No, allora,
1: però comunque
0: ne stavo verificando,
1: si ascolta ancora con piacere.
0: Sì, ne stavo verificando nel testo l'intento, perché Empire State of Mind è proprio, non è ironica. Questa è un po' ironica.
1: Sì,
0: qua
1: sì,
0: dice,
1: già dal titolo non è scritto Girls con la I, ma con la U, in modo che si pronuncia,
0: sì,
1: Girls.
0: Sì. Puoi girare tutto il mondo, ma niente è minimamente paragonabile.
1: Per te è un sì?
0: Per me è un sì, anche
1: un
0: perché
1: sì.
0: È spirito.
1: Allora lasciamo la West Coast e ci spostiamo sulla Costa Azzurra.
0: Wow!
1: Dalla California alla Francia, dall'Oceano Pacifico al Mediterraneo. Siamo qui vicino. Oh, la Belle Vie.
2: Oh, la Belle Vie.
0: Molto elegante la Costa Azzurra. Meno elegante del testo di California Girls. Con la pelle baciata dal sole, le ragazze sono così bollenti che faranno sciogliere il tuo ghiacciolo. Ciao!
1: Comincia il Festival del Cinema di Cannes oggi, comincia nel pomeriggio in verità. Il programma prevede la cerimonia d'apertura alle 19. C'è un film che viene presentato che è fuori concorso,
0: sì,
1: perché la cosa complicata è capire tutte le varie
0: categorie. Certo, regalo, sì, fuori, sì, concorso, sì, eccetera, eccetera.
1: Allora oggi ci sono tre film. Uno, sì, è fuori concorso, di un regista francese che si chiama Pierre Salvadori.
0: Okay.
1: Poi c'è uno per la categoria Un certain regard,
0: esatto,
1: okay, che sono quelli pesi, diciamo,
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Poi c'è anche la categoria Cannes Classic.
0: Wow.
1: Cannes Classic, stasera proiezione per il ventennale di Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, che mi fa paura solo a ricordarmelo.
0: Bene, sì, perché
1: era quello abbastanza, con gli occhi delle mani.
0: Molto molto spaventoso. Io vorrei che ci fosse Matteo Curti lì, perché vedo
1: la categoria Certain Regard.
0: Io sono sempre molto colpito dal disinteresse, dalla noia totale di Matteo Curti durante l'ultima mezz'ora di venerdì, quella di Aldo Rock. Qui forse andiamo oltre.
3: No, perché?
0: No.
3: Ecco, Aldo è, diciamo,
0: è il top.
1: Aldo è imbattibile per te.
0: Ma io lì ho visto nel programma, giuro che è tutto vero, che c'è l'ultimo film, viene proiettato alle 23:30.
3: Pensa ai sonni che danno i cuscini. Come in aereo, no?
1: Ma ci sono le feste, c'è il dopo festa organizzato da Leonardo DiCaprio.
3: Quando devi
0: dopo
3: fare
0: festa,
3: un viaggio conto,
0: ma lì al buio alle 23:30.
1: Devi reggere.
0: Dopo mangiato.
1: Comunque l'edizione di quest'anno, che è la 79esima, è dedicata a Thelma e Louise, il capolavoro cult di Ridley Scott.
0: 30?
1: Più 1991.
0: Di figurati, quasi
1: 35
0: 40.
1: Anni, esatto. 35 anni fa, però appunto molto attuale per il suo messaggio di emancipazione, libertà assoluta e amicizia femminile indissolubile.
0: Certo.
1: No, bello, capolavoro.
0: Assolutamente.
1: E, tra le cose che accadranno da qui alla prossima domenica, non questa, l'altra, perché mica ce ne liberiamo in 5
0: prima
1: giorni,
0: di arrivare
1: dura molto di
0: velocissimamente
1: più.

0: ovviamente apro e chiudo una parentesi, Tell Me Louise, che è del 91, è ambientato ancora in un'America che aveva ancora le macchine, le automobili che ci aspettiamo dagli americani.
1: Le macchine americane.
0: Ti ricordi, certo, le macchine americane?
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: basta,
1: sì, anche quelle sono cambiate.
0: È molto bello.
1: Tra le varie cose che succedono, come sempre c'è una palma d'oro, un premio alla carriera, che quest'anno verrà assegnato a Barbra Streisand.
0: Wow!
1: Di cui si è persa un po' traccia, ma insomma gode ancora, spero, ottima salute, e Peter Jackson, che è il regista ovviamente del Signore degli Anelli, non soltanto, è stato anche il regista del bellissimo documentario sui Beatles che si chiamava Get Back.
0: Ah, bello.
1: È presente quello in cui loro stanno preparando il loro ultimo concerto, poi alla fine il loro ultimo spettacolo televisivo.
0: È quello di cui esistono versione estesissima?
1: Sì, sono 4 o 5 puntate, loro che hanno freddo dentro bellissimo, un capannone bellissimo, in periferia di Londra, e alla fine non se ne fa niente del programma che vogliono fare, fanno il concerto fantastico sul tetto, il concerto di Get Back. Sto leggendo un bel libro che non ricordo neanche come si chiami, credo si intitoli John e Paul, e racconta proprio la storia dell'amicizia fin da ragazzini proprio di John Lennon e di Paul McCartney, e sono arrivato al punto, l'ho appena cominciato, in cui raccontano della prima canzone incisa scritta da Paul McCartney, che prima ovviamente cantava le cose degli altri. Questa canzone non è uscita neanche come Beatles, ma credo addirittura come Quarrymen. I Lost My Little Girl, a 17 anni.

0: prima di tutte le altre cose. I Lost My Little Girl. Tipo 17-18 anni.
1: Caspita, ragazzi.
0: Una cosa che non sapevo è che John Lennon da giovane era un teppistello.
1: Ah sì?
0: Sì, non proprio un teppistello, però aveva il look dei Teddy Boys. Tu hai mai sentito il termine Teddy Boys?
1: Sì, perché sono gli antenati di Fonzie, diciamo.
0: Sì, un pochino, molto inglesi negli anni 50-60. Sono andato a cercare, adesso per fortuna qualunque cosa tu trovi la puoi trovare la risposta. E mi sono chiesto perché si chiamavano Teddy Boys. Si chiamavano Teddy Boys perché Teddy è l'abbreviativo inglese di Edoardo. Non mi chiedete perché. Comunque, okay, quelli che si chiamano Edoardo vengono abbreviati.
1: E perché mai?
0: E perché loro si vestivano come Edoardo VII, qualcosa di questo genere, che portava delle giacche molto strette e molto lunghe, e loro anche loro mettevano queste Teddy giacche Boys. Strette.
1: Quindi questa che abbiamo ascoltato è la prima canzone scritta da
0: Lennon, cantata da Paul McCartney.
1: Ah, da Paul McCartney.
0: Sì, con John Lennon, diciamo, che suona la chitarra.
1: È l'equivalente di Vorrei di Cesare Cremolini. Che è la prima canzone che ha scritto Cremonini.
0: Da qualche parte bisogna pur cominciare.
1: Assolutamente. Insomma. Ti ringrazio per il paragone, avrebbe detto Cremonini.
0: A Cambi, il presidente della giuria, ha detto che peccato quest'anno. Sì, l'ho visto ieri sera.
1: Cosa?
0: Rideva mentre lo diceva. Che peccato quest'anno, oltre a non vedere l'Italia ai mondiali, non abbiamo film italiani al festival. Simpatici i francesi.
1: Non è privo di malizia il nostro amico.
0: Guarda le giacche da Teddy Boy.
1: Sì, vedi.
0: Il capello. Con una pettinatura
2: guarda quello. Siamo che capelli che ha,
0: sembra una pettinatura dell'Ottocento, capito? Volutamente.
1: Però anche un po' Danny Zucco, diciamo.
0: Da lì con la brillantina poi hanno fatto il change.

0: figlio di puttana, vengo a prenderti, secondo maledetto.
1: Secondo me la maggior parte delle persone
0: lo fa. E io una volta uno mi ha risposto: vieni, vieni, ti aspetto.
1: Davvero?
0: Te lo giuro, te lo giuro. Te lo giuro.
1: Ciao raga, dice la Ila di Cinisello. Il fatto che la cicola amano, da dove
0: veniamo? Cini, cini.
1: Il fatto che quest'anno ci sia il centenario della Route 66, non lo sapevo, ci tornerei volentieri.
0: Buona occasione per andare con la tua famiglia e mangiare quel cibo del

0: Però esiste anche una misura che magari potrebbe essere un po' meno arrogante di quella che abbiamo
1: che ti parlavo prima. Si ha l'impressione che la forbice si sia allargata, no?
0: Sì, fra un po' si svita.
1: Esattamente.
0: Come metti le forbici in lavastoviglie?
2: Sì, quelle del pollo.
1: E come le mettete?
0: Ma anche le forbici normali
2: si possono togliere, queste del tacciapo hanno sì un innesto per il quale una lama e l'altra
1: naturalmente
2: possono separarsi.
1: Le mettiamo aperte nella lavatrice,
2: certo, se no rimane l'unto in mezzo,
1: le mettiamo aperte, va bene.
0: Pensi di essere l'unico che fa la lavastoviglie?
1: No, assolutamente no.
2: Poi vanno asciugate, perché le lame no, ma la vite in mezzo è di ferro,
0: si arruggina.
1: Questo non lo facevo mai, grazie Matteo.
0: Va bene,
1: grazie.
0: Vi lasciamo con Sandrino, ci risentiamo.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Ehi, Proxa.
8: Dimmi pure.
7: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo.

0: amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
1: L'unico modo per uscire è insieme.
0: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo importante.

0: poi è nata mia mamma.
1: Vuoi provarmene? Vuoi farmi la prova con altri mesi?
2: Io luglio. Sono nato
1: luglio? Ottobre.
0: Brava, brava. Hai imparato la regola. Mi capita spesso, per esempio, non so, al compleanno di Walter che dice: ah, che cosa mi hai fatto di regalo? E io gli rispondo: Walter, la mia presenza è già il regalo più grande. Il fatto che mio papà sia nato oggi è la dimostrazione che la prima volta che ho usato questa scusa è stata 46 anni fa. Compleanno di mio padre, io ero lì piccolino, nato da un giorno, e dicevo: papà, sono io il tuo regalo.
3: Oh no,
0: sono io il tuo regalo, sono io il tuo regalo.
3: Ieri parlavamo con Alessandro, che ci siamo trovati dopo la radio.
1: Nel pome.
3: E ci chiedevamo: tu sai come, tu Fosca, sai come si sono conosciuti i tuoi genitori?
1: Vagamente.
0: Vedi? Perché è un po' un proseguo di quello che dicevamo ieri, di avete mai scritto una lettera ai vostri genitori, eccetera. Io dei miei genitori ho chiesto a un certo punto a mia mamma come si sono conosciuti, ma in tardissima età e usando come grimaldello mia figlia. Non ho avuto il coraggio di chiederlo, io ho detto: mamma, Nina vuol sapere. Ma in realtà ero io che non gliel'avevo mai chiesto.
3: E com'è la storia?
0: Non me la ricordo più.
3: No, veramente.
0: No. Roba di mio papà, stava facendo il militare a Tortona e sono conosciuti lì, giro di amici comuni e così. E poi mi raccontava mia mamma.
1: Però vedi, sono tutte uguali.
3: Che
1: anche
3: cosa?
1: Storie, amici. Amici.
0: Eh beh, perché un tempo, raga, non è che ti potevano dire Tinder online a un concerto di Vasco Rossi. Cioè, boh, era lì. Sì, beh, però amici, cumpe comuni, così. Però vero, tu ce l'hai chiaro come si sono conosciuti i tuoi genitori?
2: Ma mi ricordo la chiesa, che mio papà vedeva mia mamma in chiesa, una roba del tipo Troisi. Ma la cosa più bella è che mio padre lasciò un'altra donna.
0: Questo è bello.
2: E quando glielo disse a lei, svenne.
0: Tua mamma?
2: No, lei questa
1: l'altra
2: lasciata.
0: Ah, l'altra, quella lasciata, giustamente. Ma pensa a te.
2: E mio padre,
0: era un Latin lover.
3: Figo,
0: il signor Rossato.
2: Valerio.
0: Quando il Rossato ti lasciano, così. Non è che l'affronti facilmente.
3: È svenuta.
0: Tu Walter, sai.
3: Io non ne ho idea.
0: Non sai. Ecco, mia mamma, per esempio, mio papà, nella coppia, diciamo, nella mia crescita, infanzia, eccetera, eccetera, è sempre stato quello più rigido dei due, no? Mm-hmm. Mio papà era molto, molto silenzioso, molto severo, così. E invece mia mamma mi raccontava che quando si sono conosciuti le parti erano inverse. Cioè mio padre era il mega simpaticone. Si vede che non mi voleva. Quando sono nato io fa: ma porco Giuda, adesso mi tocca. Questo mi rovina.
1: Ma no, è entrato nel ruolo.
0: È entrato nel ruolo del padre. Perché un tempo il padre dice: ah, cacchio. Forse lui si voleva divertire. Da oggi sono padre.

0: Ma scusa,
1: ma perché?
0: Ma se vale,
1: se vale, perché non mi fai ritirare il mio pacchetto? Che c'ho le carte Pokémon prese dal Giappone. Cioè, fammi ritirare il mio pacchetto, per favore. Non è incredibile?
2: Sì.
1: Che le poste italiane?
3: Dai, io ne voglio altre.
4: Le poste sulla 2 l'ufficio.
1: Ci scrive, dai, oggi facciamo
3: tiriamo pazzo Sandrino.
1: Ci scrivete tutte le cose che vi mandano i pazzi, perché da un punto di vista logico non hanno nessun senso, ma siccome si è deciso che è così e vi fanno tribolare, vi fanno perdere le mezze giornate per una cosa che logicamente non ha alcun senso. 347 342 5220. Dimmi Maurizio chi era al telefono che non gli hai risposto però.
4: No, io non rispondo. Hai buttato. Scusa, mai.
1: Ma vedi,
4: no, erano le poste e l'ufficio anagrafe, tutte e due.
1: L'ufficio anagrafe, bravo. Però devo dire,
3: Loro bravi.
1: No, intanto sono gli ultimi rimasti che sono lì.
4: Sì.
1: Cioè, non è che devi parlare con voci registrate, ti mandano delle mail a cui ti dicono: oh,
3: tu vai,
1: io
3: dove
1: ti
3: sono?
1: Sono lì. Lì. Sono lì, ci puoi parlare. Se non capisci una cosa, gliela chiedi così. Altrimenti, mandi la mail per fare tutta la pratica, poi ti rispondono con delle cose anche un po' confusionarie in legalese, che non capisci che cosa ti hanno detto così, ma sotto c'è scritto: mi raccomando, non rispondere a questa mail, perché non ti vogliamo
2: non
1: più
2: sentire,
1: perché noi non ti vogliamo più sentire. E quindi devi ricominciare la pratica. Sì. Non è incredibile anche questa? Cioè, se ho un dubbio, tu mi scrivi, io ti riscrivo e tu mi rispondi. Mi dai la tua versione, ma poi mi dici: non rispondere a questa mail è generata automaticamente, non risponderci perché non ci troverai mai più.
2: Invece un servizio che funziona bene è Off Topic in questo momento, ve lo posso dire?
1: No, vai, certo, perché è bello dare anche una pennellata di positività.
2: Sì,
1: vai.
2: Perché ho fatto esperienza col consultorio, che non ci andavo da quando avevo 19 anni.
1: Sai che il consultorio per forse un po' i maschi,
3: io non so cosa
2: è un po' un cioè,
1: è una cosa che si sentiva nominare quando eravamo ragazzini. No, anche di solito lo legavi sempre alle prime volte che facevi l'amore.
2: Emergenze
1: ti scappava un po' via all'ultimo così, e poi si trattava di andare al consultorio perché credo ti potessero prescrivere la pillola del giorno dopo.
2: Sì,
1: è corretto,
2: perché tendenzialmente non ci sono persone contrarie, quindi ti fanno la prescrizione.
1: Okay, okay.
2: Però mi ci sono rivolta di recente, e perché ce n'è uno vicino a casa mia, devo dire, ragazzi, un servizio impeccabile.
1: Ma scusami, senza...
2: No, per un controllo, una visita.
1: Ah, ok, per una visita.
2: Sì, vabbè, okay. Un pochino di attesa, però se ti porti avanti prenoti prima.
1: Quello funziona.
2: Tra l'altro mi hanno anche consigliato una trafila per altre cose, veramente super
1: perché
2: utile.
1: C'è la gente, ci sono gli esseri umani.
2: Ma bravi.
4: Importante anche per le

0: Babbo e mamma me lo hanno sempre raccontato. Abitavano a Roma, sotto al Colosseo. Babbo all'epoca militare, vestito da militare, diede un calcio a una lattina di Coca-Cola che colpì le gambe della mamma, che era un po' la palla in spiaggia. Cioè, chissà se l'ha fatto apposta o per sbaglio.
1: Fare apposta,
0: No,
1: una latta di coca addosso.
0: Ho capito, ma la cosa non è ti lancio una lattina addosso, è creo l'espediente perché poi mi permetta di venire anche a chiederti scusa. Cioè, non penso che gli abbia rotto un femore. Magari la calciata lì così. Oh, scusi, signorina, scusi, oh, ma com'è graziosa!
2: Lei.
0: No, cioè, mi stavo immaginando quel
2: madama.
0: No, un po' sì, Vittorio
3: sono
0: De Sica.
3: Il caporale.
0: Vittorio De Sica. Cioè, io mi immaginavo un po' una cosa, sì. Vittorio De Sica. Mamma universitaria era lì a passeggiare con la sua migliore amica e via. Boh, basta, dalla lattina di Coca-Cola è partita.
2: Ma ce l'hanno ancora la lattina?
0: La lattina di Coca è sempre presente. Ah sì, tra i cimeli di famiglia. E allora vuoi che non lo sapesse?
1: Non è possibile, ragazzi.
0: E allora lo sapeva, allora l'ha fatta apposta. Allora fa, io adesso calcio la lattina.
1: Ma come
0: ha
1: fatto a portarvi
0: questa lattina? Lattina sarà strumento di amore. Quindi ha lanciato lattina.
1: Ma come fai a prenderla?
0: La prendi con le mani.
1: No, ok. No, ho capito, però non puoi sapere subito se quella cosa
2: che andrà
1: sarà,
2: bene.
0: Porca miseria. Lui lo sapeva, il caporale lo sapeva, lo sapeva. Per la rubrica cose che non hanno nessun senso, che vi fanno andare ai pazzi, che potrebbero andare diversamente ma hanno deciso di no, ci scrive Francesca: per prenotare l'appuntamento nella posta di Paderno Dugnano, Milano, puoi usare l'applicazione.
2: Sì.
1: Bene.
0: Benissimo.
1: Sì.
0: 2026.
2: Con tutti che ti insultano quando arrivi, perché le sto passando
0: perché
2: prima?
0: Non capiscono, però è bello, ti dà soddisfazione. Sì, sì. Puoi prenotare con l'app ovviamente l'appuntamento, devi però prenotare mentre l'ufficio è aperto. Cioè non puoi la sera dire domani vado e prenoto con
1: l'app.
0: E ci sarà uno che sta lì e guarda l'app. Il terminale dall'altra parte è messo lì così, che aspetta che arrivino le cose.
1: E la spengono.
0: Che schiaccia accetta solo quando è aperto. Non lo so, non ha senso.
2: No.
0: Lo fanno per mandarci ai pazzi. Lo fanno per tenerci occupati in qualche modo. Ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità. Ci risentiamo tra pochissimo, sempre su Radio DJ.
4: DJ One Nation, One Station. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato.

0: Tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano e

0: 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli

0: passato il tempo della pubblicità e di questa canzone, vabbè, a mangiare altre meraviglie della Franciscef, ma a leggere i vostri messaggi sulle cose che vi mandano i pazzi. Allora, non lo so, perché non so esattamente come funziona. Tenete conto, io sto dando per scontato che voi non mi stiate raccontando delle bugie. Posso leggerti il messaggio di Dimitri, Fosca?
1: Certo, certo.
0: Dimitri dice: guidavo con il foglio verde perché avevo la patente in revisione. Quindi la patente ce l'avevano i carabinieri, ma il maresciallo che mi ha fermato decise che stavo guidando senza patente. 480 euro di multa. Ma comunque mi lasciò tornare a casa. Poi vado dai carabinieri del mio paese che mi confermano che ero dalla parte della ragione. E a quel punto che cosa fanno? Mi levano la patente? No, mi hanno detto: guarda, te ne faccio una più piccola, tipo per un fanale, perché non si può cancellare, si può cambiare, ma non si può cancellare la multa. Quindi, invece che 480 euro, gli hanno fatta una da, boh, non so quanto, meno, però gli hanno dovuto comunque fare qualcosa.
1: Ma perché?
2: A fare queste cose qua mi
1: Tu sapevi dell'esistenza del foglio verde? Io conoscevo solo il rosa.
0: Il foglio rosa, anch'io conoscevo il foglio rosa. Sì, il foglio verde immagino sia quello che ti danno se la patente è temporaneamente sotto revisione.
1: Ma non funziona.
0: Succede così. Poi mi avete scritto un sacco di messaggi anche sull'IMSS, le cose io non le capisco, no. Quelle cose lì, e allora non ho approfondito. Però capivo dal tono che vi manda i pazzi anche a voi. Sono tutte cose che vi mandano i pazzi, queste cose qua. Per fortuna il tutto era addolcito dalla meravigliosa cucina della Franciscef.
1: Ciao,
0: ciao Franci, come stai?
1: Ciao, bene, benissimo. Qui poi sempre più bello.
0: Vuoi raccontarci il menù che ci hai portato per festeggiare questa giornata?
1: Allora, ho portato delle cose semplici, molto proteiche, visto che stiamo andando nella stagione estiva, quindi tutti sembrano pazzi per questa cosa delle proteine.
0: Diciamo che il carboidrato era in quel sacchetto da 4 kg di pane che hai portato. Lì c'era tutto il carboidrato necessario.
1: Allora, lì c'erano dei crostini che però vi ho messo in condizione di scegliere se voler o no.
0: Sì,
1: quindi sembra... io non mi
0: sono
1: sento
0: finiti,
1: colpevole.
0: Sono finiti.
1: Quindi ho portato un po' di hummus, un po' di hummus di ceci classico, quello con la rapa rossa, con le carote arrosa.

0: questa canzone. Robbie Williams insieme a il cantante dei Faithless, progetto One Giant Leap. Bello, bello, molto bello. Oh, ma che tinderata è partita qua sul computer di Radio DJ.
1: Io e Walter stiamo selezionati. Ah,
0: ci state pensando voi? Siete i social media manager, sì, della Franci Chef?
2: Sì, sì, sì.
0: Ma una quantità. Allora, ragazzi, se vogliamo andare avanti con questa cosa, la Fosca vuole un'aggiunta. Perché dopo le prime 200 foto che sono arrivate così, la Fosca ha detto: vorrei sapere quanti di questi sono single, quanti invece sono sposati o fidanzati e fanno i marpioncelli. Quindi specificate, noi vogliamo solo...
3: Sì.
0: Roba, sì, libera da ipoteche. Ok?
2: Sì,
0: vogliamo,
2: sì,
0: solo. Cosa state guardando? Comunque c'è gente che si è fatta nuda in bagno.
3: Sì, nudo nella vigna.
0: Nudo nella vigna. Alcuni che danno anche dettagli. Un sacco di 1,70 precisi.
2: Sì, ma ci sta, ragazzi. Io ci tengo questa cosa.
0: Molti hanno scritto 1,70, pancia del buon gustaio, ma tonico.
2: Vabbè.
0: Il topo.
2: Vabbè, il top.
0: È il top. È il top che potevamo chiedere. Oh, andiamo avanti a selezionare.
3: Sì.
0: Franci, grazie per essere venuta qui. Uno mi ha dato la foto di Nicola Savino. Per quello che ridevate voi. Nicola era qua anche lui a mangiare al banchetto.
1: Però
0: mangiare...
1: non so se raggiungere 1,70 Savino.
0: Sì.
2: No.
0: Sì. Ma scusami, sai, non ho idea. Allora, dovrei vedere perché le mie figlie sono tutte e due sopra l'1,70, mi sa già.
2: Già.
0: No, Olivia forse non ancora. Ah, ok, tipo Olivia. Vabbè, dai, sì, tipo... sì, no, Nicola è più alto, cosa ti volevo dire? Ah, no, grazie.
2: No, ma grazie a voi.
0: Sempre bello il compleanno insieme a te, lo rendi gioioso. In questi giorni un sacco di gente mi ha detto, mi ha chiesto, ah, com'è? C'è 46, com'è? La vecchiaia, sapete cosa ho capito? Che non è tanto il 46, il 42, il 48, il 50, il 70. La cosa che ti distrugge ormai non è il numero, è quanto poco tempo... è passato dal compleanno precedente.
2: Perché vola il tempo.
0: È il tempo che vola. Non è quanti anni hai, è il tempo che vola. A me sembra ieri che ho festeggiato il compleanno prima. E quindi dico, vuol dire che con questa pezzatura di tempo in una settimana ho 72 anni. Cioè è quella roba lì che ti ammazza.
2: Sì.
0: Però poi il tempo invecchiando dicono che rallenti di nuovo, un po' come quando eri bambino.
2: Speriamo,
0: no? Cioè questa forse è la parte dove il

0: ragazzi, grazie a tutti per le foto, sì, tendenzialmente approvate. Potete scrivere in direct alla Franci su Instagram. Il suo profilo l'ho messo nell'ultima storia che ho messo. Vai, trovate lì il link. Oh, non mandate quelle foto lì. Messaggi testuali. Foto basta, le abbiamo già viste. L'importante è che siate liberi il martedì. Esatto. Perché il martedì è il giorno buono della Franci. Ok, quindi per un...
1: A me mi piace stare qua col Maurizio.
2: È vero.
0: È che quando state lì poi non parlate più perché vi isolate voi due.
2: Sì.
1: Però è bello star qua, no? Vicini.
0: Vediamo.
3: Risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su Salute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
4: Ehi, hey, Proxa.
5: Dimmi pure.
4: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
5: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
4: Proggy, felici voi, felice la natura. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Radio DJ consiglia:
9: torna a Pantelleria di Island Views Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Views Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA.

0: colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di

0: Il disco di Alex Warren, Fever Dream, Fever Dream su Radio DJ, sì. Le 13:02 minuti. Aspetta che spengo qua il telefono, sarò sicuro mi chiama mia mamma, che non sa dopo anni che sono in diretta. Questo
1: per forza.
0: Subito una bella chiamata prima di iniziare la puntata di oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno. Hai visto che vento che ti spazza via anche i pensieri?
0: A me piace quando c'è, perché noi non viviamo in una città dove il vento tira forte, ecco. Però quella volta
1: tipo il golfo di Surriento
0: esatto.
1: E tira forte il vento, no?
0: No, qui succede.
1: Quando succede, diciamo,
0: un po' bello.
1: L'inquinamento ovviamente svanisce, quindi hai il sogno di guardare finalmente la città di Milano vedendola verde. E non quel viola occhiaia.
0: Tra l'altro, hai guardato? Oggi è verde? Fai un check
1: essere.
0: Perché noi il verde, insomma,
1: non lo vediamo mai.
0: Magari sarà un giallino, dai.

0: anche Mari su DJ, eccoci pronti per la puntata di oggi.
1: No, ah, ridiamo perché ovviamente il nostro centralone, come si chiama?
0: Sì, è l'aggregatore dei messaggi, rimane acceso da un programma con l'altro, per cui prima che arrivino i messaggi del programma che sta per iniziare, hai ancora un po' l'eredità di quelli precedenti.
1: E butti l'occhio, di solito sì. No, ma oggi sì, perché è una carrellata, una specie di, non so, Spur River, perché non sono proprio bellissimi, di persone anche degli atteggiamenti osè, e sono pretendenti.
0: Sono dei pretendenti, perché allora voi direte, ma scusate, non avete sentito? No, dentro la radio non si sente la radio, questo va un po' detto, perché stavamo preparando il programma nostro.
1: Anzi, ti dà molto fastidio. Fai, sì. Stai zitto!
0: No, cattelana, abbassa! Volume! E quindi non sapevamo, adesso ci siamo informati.

0: impegni ufficiali, le riunioni e le decisioni importanti non vengono mai prese di martedì, perché
1: non vengono pubblicate neanche le nomine più importanti, come per esempio quella del vescovo. Dici martedì. Infatti,
0: no.
1: Ci sentiamo dopo martedì.
0: Di martedì bene,
1: non si nomina nessuno.
0: Perché finisce qui la notizia. È semplicemente
1: il meritato riposo.
0: Esatto.
1: Quel momento di sospensione che vi prendete, magari non è canonico. Questo per fare un giro gioco di parole.
0: Bravissima.
1: E far felice Dani.
0: Bravissima. Per esempio, salutiamo tutti i negozianti
1: che hanno fatto parte dei Via Verdi.
0: I quali, però questo cambia da città a città. Io so per la città di Monza, perché mia mamma era una negoziante, vendeva delle scarpe. E il lunedì mattina c'era il momento di riposo. In altre città so che cambia, per esempio. Però vabbè, so.
1: Vuoi fare un'analisi, saperlo di tutte le città?
0: No, sennò
1: quello
0: poi
1: di solito è brutto quando magari sei in vacanza in una città che non conosci e dici: ma com'è? È tutto chiuso.
0: Ragazzi, è giovedì pomeriggio. Appunto. Qua il giovedì pomeriggio è tutto chiuso. Va bene.
1: Voglio dire che a Lanzarote i ristoranti chiudevano alle ore 17. Ma io dicevo: ma come? Spagna, Movida.
0: Alle 17 per la cena, per il pranzo.
1: Chiudevano dal pranzo, ma non riaprivano a cena. Cioè, il loro orario era finire alle 17.
0: E per cenare?
1: E per cenare è stata complessa.
0: E quello è un business, però. Se apri un ristorante dopo le 17 a Lanzarote, vengono tutti da te.
1: Pienissimo.
0: Va bene, dai, ricordiamo il numero. Se ci volete mandare dei messaggi, siamo qua. Se volete massaggiarci, al 347.
1: Ne avrei bisogno perché sto vento.

0: Maledetto me, il disco di Fulminacci su Radio DJ, le 13:22
1: Fulminacci,
0: minuti.
1: Che è attualmente il mio preferito, a bene. Suo rischio e pericolo, tra l'altro. Perché sai, quando però non ho una cotta di tipo sentimentale, proprio il mio preferito.
0: Artisticamente
1: mi piace canticchiarlo.
0: Brava Mari. Allora, senti i nostri ascoltatori sempre molto attenti, qualunque cosa venga detta, anche delle robe magari interessanti, il giusto.

0: Però ci dicono.
1: Praticamente come le pizzerie che lunedì finiscono tutti gli avanzi della domenica, il martedì riposo.
2: È vero, è, ma è questo il motivo?
0: Non lo so, però abbiamo fatto un attimo mente locale.
2: Anche a casa mia è il martedì il giorno di pizzeria. Che uno pensa il lunedì perché magari hai fatto la pizza della domenica sera, ma a parte che per me è pizza tutti i giorni.
0: Ma certo.
2: E questo è il segreto della mia forma fisica.
0: Anche oggi ho visto due pizzettine. Due. Allora, senti, manco i Beckham possono andare alle Canarie perché leggevo che cenano alle 18. Quindi purtroppo trovano chiuso anche loro, che è un po' presto.
2: Beh, però per loro sarebbe facile anticiparla, invece per me è molto più difficile. Perché parliamo dei Beckham? Giustamente una domanda che siete legittimati a farci e noi non sappiamo rispondere.
0: No, c'è però una curiosità,
2: una curiosità che potrebbe farci pensare a quelle che sono le tradizioni, no, in una famiglia. Si dice spesso, anzi, che ci sono delle famiglie più faticose delle altre, no? Mi viene da ridere perché la mia è faticosissima, ma cerchi di trovare sempre un modo per allinearti, no? E la ritualità di norma aiuta.
0: Allora, nello specifico, Victoria Beckham e il marito David Beckham sono sincronizzati, proprio i loro orologi sono puntati alle ore 18 perché tutta la famiglia, aggiungo, tranne forse un figlio,
2: tranne uno,
0: non ho seguito bene la cosa,
2: hanno quattro figli, però uno al momento è un po' scomparso, diciamo, dai radar familiari.
0: Esatto. Quindi diciamo che insomma con loro si ritrovano con la famiglia alle 18 spaccate tutti i giorni. C'è il rituale fisso e irrinunciabile di trovarsi a cena con i telefoni spenti o quantomeno non stai sul cellulare e si parla.
2: Sì, ma penso che succeda in tutte le famiglie, cambiando gli orari. No,
0: sì.
2: Normalmente
0: sì, è vero. Allora, noi la vediamo molto all'italiana.
2: Ah, è vero.
0: Perché magari in altri paesi non è così regolare, diciamo, l'appuntamento di cena o diciamo più cena perché lavorando magari il

0: LP, Lost News su Radio DJ. Allora, nel frattempo abbiamo raccolto dei messaggi degli ascoltatori. C'è, a proposito di rituali familiari,
1: parti, sì.
0: Ma no, parto qua da una canzoncina famosa un po' rielaborata che dice così, sentite.
2: Ciao Vic, ciao Mari, sono Ilaria. A casa mia c'è l'usanza, quando qualcuno compie gli anni, ovviamente di ritrovarci tutti insieme per festeggiare.
0: Sì.
2: Ma al momento dello spegnimento della candelina, noi cantiamo tutti in coro gnemme, gnemme, gnemmone, gnemme, gnemme, gnemmone, gnemme, gnemmone, gnemme, gnemme, gnemmone.
0: Io avrei messo così,
2: da quando ero piccola fino a oggi, e spero ancora per tanto tanto tempo.
0: Speriamo solo da voi, però.
1: Volete farci la sigla l'anno prossimo? No, è un'ipotesi.
0: Ricche Marin, gnemmoni. Va bene, e poi idolo assoluto Matteo, che ha mandato questo messaggio, sentite.
3: Buongiorno ragazzi, pure noi cianchetti una volta eravamo così. Poi piano piano abbiamo allentato, quindi i cianchetti non so come i Beckham.
1: Purtroppo. Lo erano.
0: Alle 18 gli sciacchetti puntuali si trovavano adesso.
1: A questo punto hanno detto basta.
0: Torniamo tra poco.
4: Sì, Vic e Mario.
5: Tornano dopo la pubblicità.
0: C'è chi ascolta la stessa canzone in loop
1: e chi ha playlist che non arrivano mai alla fine.
0: La musica è espressione di se stessi,
1: proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che porta gusto e colore nel piatto, secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
0: Ingredienti semplici, nutrienti e ricchi di proteine, fibre e sali minerali, per un benessere naturale e più consapevole.
1: Felicia vi aspetta allo stand della DJ Ten.
6: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra. A sud... A sud, bello.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
19: Temperature in aumento.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia.
0: Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
6: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Non sto nella pelle.

0: Pelazione non ti basta mai? Trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
1: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
5: euro. La spesa intelligente!
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Have fun with Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.

0: nome Bernareggio.
1: Cosa c'è di ridicolo?
2: Ma infatti, Vic, ma come ti permetti?
0: Ma allora da che parte stai tu? Allora, Elena di Bernareggio, raccontaci che cosa succede a casa vostra il giorno di Natale.
2: Molto
0: può
2: bello.
0: Essere?
1: Allora, il nostro giorno di Natale, soprattutto la mattinata di Natale, è alla risoluzione di un cruciverbone. Io e mio marito la notte di Natale, ormai da qualche anno, prepariamo un cruciverbone per i nostri figli e la mattina, al posto del solito regali da scartare, i ragazzi si mettono a cercare la soluzione del cruciverbone. E ogni stringa del cruciverba riguarda un ricordo o un dettaglio della nostra vita familiare, quindi non c'è ChatGPT, non c'è Safari o Google che tenga, loro devono ingegnarsi, ricordare, andare a cercare nelle fotografie o addirittura telefonare ad amici e parenti che possono aiutarli
0: l'aiuto
1: a trovare a trovare quella parola.
2: Ma è fantastico, comunque vi fate un mazzo pazzesco, perché già Natale è un periodo complesso.
1: La sera di Natale andiamo a letto tardissimo per riuscire a trovare
0: tutta la combinazione
1: che li tengano impegnati per la mattinata, e la stringa verticale è il posto dove devono andare a cercare il regalo comune, diciamo, che il regalo generalmente è un regalo che riguarda tutti e tre i nostri figli.
0: Ma che
1: quindi
0: bravi.
1: Può essere un'esperienza, può essere un gioco di loro tre, non so,
0: cambia ogni volta, certo, però
2: si sente comunque che lei è una psicologa
1: Ma no.
2: gli stai costruendo dei ricordi molto belli, no? O dando dei punti di vista differenti sul tempo da passare insieme, molto bello.
1: Non so quanto questo pesca nella mia professione o semplicemente nella mia voglia di giocare, però
0: forse tutte e due, Elena, che ne sai.
1: Vabbè, esatto.
0: Senti, i tuoi figli adesso 15, 19, 23
1: esatto.
0: Sempre grande entusiasmo o il 23 ne inizia a scricchiolare sulla faccenda?
1: No, anzi, lui è quello che porta avanti la tradizione. E anzi, un anno l'hanno fatto loro a noi, e lui è stato quello che ha avuto l'idea di fare il cruciverbone a noi genitori.
0: Ah, bravi. Bello.
1: Però quello è successo solo una volta.
2: Una volta, non puoi chiedere troppo.
0: Capito lo sbattimento, hanno detto facciamo che tornano a farlo loro il prossimo anno.
1: Sì.
0: Va bene, che città pazzesca.

0: cosa, cioè, io mi ricordo sempre che fa sta cosa e invece non la fa. Vabbè, i Talk Talk su Radio DJ, le 13:48 minuti. Scusa, c'è questo vocale, sennò poi ce lo perdiamo dopo l'ascoltatrice.
1: Sarebbe un peccato.
0: Dopo l'ascoltatrice di Bernareggio.
2: Micchia Mari, Bernareggio è famosissima

0: Nella puntata dove abbiamo parlato di rituali che spesso e volentieri poi alla fine convergevano nella giornata di domenica, chiudiamo con una canzone intitolata Buona Domenica.
1: Buona Domenica.
0: Ragazzi, siamo un programma organizzato, lascia fare.
1: Sì, lascia fare proprio. Lasciamola andare così in sordina. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani.
0: Stessa ora, baci, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. A domani, ciao.
0: Si torna a correre la DJ Ten, si torna a parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
1: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse, bianche di pollo o tacchino, gialle delle uova, rosa del suino o verdi dei prodotti veggie.
0: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Treviso il 16 e il 17 maggio.
3: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi.

0: Sì, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
11: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Party like a DJ. Domenica 7 giugno, dalle 18.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 14. DJ.
2: Amici sportivi.
3: Ciao Sport.
4: Appuntamento sportivo di Radio DJ, 5 squadre in 5 punti a 2 giornate dalla fine. È la foto della classifica di Serie A dalla seconda alla sesta posizione, con 3 posti Champions ancora da assegnare. A guidare questa mini graduatoria è il Napoli con i suoi 70 punti. Gli azzurri però ieri sera hanno fallito il primo match point, venendo sconfitti in casa 3-2 dal Bologna nel posticipo, che ha chiuso il 36esimo turno. Prestazione che Antonio Conte non giudica negativa, ma...
5: Il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme.
4: Sulla carta già il prossimo turno, sul campo della già retrocesso Pisa, dovrebbe essere quello buono per il Napoli per ottenere il pass Champions. Più incerto il destino di Juventus, Milan, Roma e Como, quello dei rossoneri in particolare, nonostante un calendario all'apparenza alla portata con Genoa e Cagliari, ma è chiaro che lo stato di salute della squadra di Allegri è decisamente peggiore rispetto a quello delle concorrenti. Una qualificazione tra le prime quattro che fino a poche settimane fa sembrava una formalità è diventata a rischio con soli 7 punti in 8 giornate per l'ira di Gerry Cardinale, che mette tutto in discussione a iniziare

0: dall'intera dirigenza e da domani la squadra andrà in ritiro. Domani invece l'Inter si giocherà il secondo trofeo stagionale e lo farà contro la Lazio nella finale di Coppa Italia dell'Olimpico. Nerazzurri nettamente favoriti e non solo per la vittoria per 3-0 di pochi giorni fa, ma attenzione all'infermeria, guaio muscolare per Thuram la cui presenza è a rischio. Finale di stagione anche in Serie B, dove oggi prendono il via i play-off. In programma i due preliminari, Modena, Juve Stabia e Catanzaro Avellino. Si tratta di sfide secche che determineranno le squadre che in semifinale affronteranno Monza e Palermo. In caso di parità dopo i tempi supplementari passerà il turno chi ha giocato in casa, dunque Modena e Catanzaro, per effetto della migliore classifica in campionato. Giornata di ottavi di finale a Roma e parliamo degli internazionali di tennis. Il martedì però non si è aperto bene per i nostri colori, con l'eliminazione di Lorenzo Musetti per mano di Casper Ruud. Il norvegese si è imposto in due set, 6-3, 6-1. E tra poco toccherà Luciano Darderi contro Sasha Zverev e a Jannik Sinner impegnato nel derby azzurro con la rivelazione del torneo. Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, è arrivato dalle qualificazioni. Emozionante giocare davanti a 10.000 persone contro il più forte al mondo. Sarà incredibile e spero di godermela, le parole di Pellegrino. Per il poker tricolore però manca Flavio Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante, che questa sera affronterà Daniil Medvedev. Con questo è tutto, ciao Sport, vi dà appuntamento domani alle 14, sempre qui su Radio DJ, da Ale Prisco, buon pomeriggio.
1: Ciao Sport!
2: Radio DJ!
3: One Nation, One Station.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: aspettare. Va annunciata bene, Roby.
1: Novità, non ti preoccupare.
0: Vero DJ, vai.
1: Aspetta, facciamolo finire giusto, sì. Vai. Teddy Swims con Mr. Know It All su Radio DJ.
2: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio, sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
0: No, l'ha fatto bene il disannuncio, era ottimo.
3: Oh raga!
0: Buongiorno!
3: 130! Sì. Angelo e Ferrari!
0: Dai.
3: Ciao!

0: Bene, va bene, ciao.
1: E poi ci siete voi, gli ascoltatori, dall'auto, da casa, dalla palestra, sì, dal motel. Ogni giorno ci mandate la vostra voce e rendete questo programma quello che è, vero, grazie, vivo, live.
2: Ciao Roberto, sì, ciao DJ Angelo, ciao. Venitemi a vedere su TikTok, sì, tutte le sere faccio dirette musicali, però musica vera, non commerciale, tranne lunedì perché vi riposo. Questo

0: Viene abbattuto?
1: Viene abbattuto Tiafo.
0: Ah, ok. 14:20.
2: Ciao Mimmo. Oggi un Giro d'Italia arriva a Cosenza. Oh,
0: tanti eventi sportivi oggi. Ti gratta un po' il telefono.
3: Oh, ragazzi, ho sbagliato mandando il messaggio. Volevo mandarlo a voi, l'ho mandato invece a Radio DJ.
0: No, è giusto.
3: Io volevo dire che volevo i complimenti perché oggi mi sono messo la polo per la prima volta. Mi sento un figo. Dopo 52 anni ho indossato una polo.
0: Bene, complimenti. Un imitatore, dai, ci sta un imitatore, vai.
4: Sentiamo.
5: Buongiorno.
0: Ciao
5: Angelo.
0: Ciao. Buongiorno, ciao.
5: Parla Zlatan. Sì. Domani finale Coppa Italia Lazio Inter. Sì, sì. Io Zlatan sempre simpatia per Lazio.
0: Sì, neanche il mio.
5: Anche se Zlatan, giocato questo. Inter, io sempre simpatia Lazio.
0: Va bene. Grande, ciao bello. Bravo. Uguale.
6: Bravissimo.
0: Uguale. Picca il migliore.
7: Tra poco su Radio DJ.
0: Così come se la maglia ce l'è. Un pronostico,

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
15: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
16: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3

0: Euro da Doppio Malto, la felicità è ancora più grande.
1: Doppio Malto,
2: birra, cucina e felicità.
0: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Pronto?
9: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Have fun with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
12: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
13: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
12: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
13: 10 chilometri oppure 5.
12: Si va lì e si corre.
13: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
12: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
13: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
12: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Salve papi, topic Becky G su Radio DJ.
1: Hola papacito.
2: Le nostre ragazze, le nostre ragazze. E durante il break è partita una gara, mini gara di imitatori.
0: Sentiamo.
3: Sì, ciao, sono Rummenig, non so se vuoi ricordare me, che giocavo Italia.
2: Sì.
3: E io volevo solo dire che sono molto dispiaciuta per non partecipazione Italia ai mondiali.
2: Bravo, ciao Calle, ciao. Ed ora parliamo di economia, PIL italiano meglio della Francia ma peggio di Spagna e Germania.
0: E
2: allora
0: mezzo,
2: direi
0: dai,
2: di andare a Piazza Pia con Sebastiano
0: Ferrari. Andiamo
2: Radio 24.
4: Focus economia di Sebastiano Barisoni.
5: Benvenuti all'anteprima di Focus Economia, sono Sebastiano Barisoni e questa è Radio 24.

bene, e per la serie, bello, bravo, questo era il nuovo di Ricky Trauma, che troverete nella mia Barisoni House Compilation. Ma partiamo con l'andamento dei titoli. Ma prima lasciatemi fare un appello a tutti quelli che da un mese mi fracassano i maroni, chiedendomi quando riapre lo stretto di Hormuz. Ve lo dico forte e chiaro, io non sono in contatto con Trump, né tantomeno con i Pasdaran. Poi, già ho i miei problemi con le chat del gruppo di Radio 24, perché c'è Cruciani che spamma immagini oscene che farebbero rabbrividire anche il mostro di Milwaukee. Mi ricordo la notte di Natale.

0: la vodka numero uno nel beverage di serie B. Testata nei peggiori bar di Treviso, la vodka Rodolfo è stata eletta vodka meno peggio d'Italia in fascia B. Vodka Rodolfo, la puoi bere e ci puoi sgrassare la griglia dopo che hai cotto le costine di maiale. La vodka Rodolfo è una bevanda a base di metanolo. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Tenere lontano dalla portata di bambini e del DJ Angelo.
1: Un grazie agli amici della vodka Rodolfo. Questo è sempre Focus Economia e andiamo avanti con gli altri titoli in borsa. Ottica Polifemo, -1.44%. Proseguiamo con il lavaggio per cani Antonia Tamburelli, che guadagna il 14% dopo che la signora Antonia ha messo i giornaletti porno in sala d'attesa. E io personalmente sono stato al lavaggio cani a portare il mio Billy e durante l'attesa mi sono letto due copie di Corna Vissute e un vecchio fotoromanzo di Gabriel Pontello, nel quale ogni volta che qualcuno raggiunge l'orgasmo esce la frase If X Chen Chen. Proseguiamo con Petrolchimica Berard +12%, Bar Tabacchi Mingherlone di Taranto +1.46%. Salutiamo il signor Mingherlone che si è trovato il bar pieno di gente dopo aver lanciato l'iniziativa Gratta Vinci e vai a letto con mia moglie. E con questo chiudiamo il primo blocco dei titoli. Torno tra poco con gli aggiornamenti dai mercati internazionali, tra cui segnalo già una certa volatilità sul fronte della moda con lo spaccio aziendale Rino Manada, che guadagna oltre il 20%. E qui voglio approfondire la notizia, poiché anche io, Sebastiano Barisoni, mi vesto da Rino Manada, il negozio top a Gravina di Puglia. E allora andiamo velocemente dal signor Manada. Buongiorno Rino e benvenuto a Focus Economia.
2: Buonasera, sono Rino Manada, dello spaccio aziendale a Gravina in Puglia. Capite chi sono? Quello che vi dico. Sì. Non andare nel centro commerciale, vieni da spazio aziendale. Okay. Perché io, sapete chi sono? Chi sono io? Chi il boss degli anni.
1: Senta Rino, quanto costa questa giacca?
2: Costa 20 euro la giacca, e 20 euro il pantalone. Adesso venite a vedere la composizione. Per quelli che scrivono, roba cinese, cosa vuole dai cinesi? Con lo senno quelli fanno un culo così. I cinesi vengono a spendere tanto, perché io sono più basso di loro.
1: Molto bene, signor Rino. E cosa diciamo a tutti quelli che la criticano sui social per la qualità dei prodotti?
2: Babbioni che scrivete la roba chissà da dove arriva. Da dove deve arrivare? Io non so da dove arrivate voi, perché a me i clienti arrivano a tutta Italia a comprare quest'abito. Questo è un app che con 40 euro vai al matrimonio, in proporzione alla busta devi mettere 2 euro e stai pagato.
1: E allora, signor Manada, vogliamo fare una bella presentazione per tutti gli amici di Focus Economia?
2: Vai, porco, vai. Ma cos'è questa porco? Togliete queste fantasie.
3: Ristorante, c'è anche il ristorante.
2: Qua ci sono fantasie culinarie. Sì. La porcuna è un format di Rino Manada, resident nel ristorante Sapore, a Gravina in Puglia, 20 euro, pranzo o cena, da sport, quel che vuoi, comunque costa 20 euro. E il bambino, 10 euro, 10 euro il bambino, e il menù, lo stesso menù del bambino, perché poi ci fate fare i menù dei bambini e ve li mangiate voi, i padri si mangiano meno il bambino che vogliono spendere 10 euro.

0: fine. Gli Even 17 con Let Me Go dal 1983 su Radio DJ.
1: Ade Barisoni grande, ci mancava Barisoni.
2: Ciao, andiamo dalla mitica Katia Ricciarelli, che certo, è tornata alla ribalta dopo l'apparizione dell'altro ieri a Domenica In.
0: Sì.
2: E poi con Pier Giorgio Caria parliamo di quanto sia vicina la data del contatto.
0: Non vedo l'ora.
2: Manca veramente poco.
0: Pochissimo, ragazzi. Poco, ci poco, siamo, poco. Vai.
3: Da Domenica In, Katia Ricciarelli e gli acciacchi. Da Verissimo, Neck e il fidanzato della figlia. Da Music Room,
2: saltiamo.
3: Gigi D'Alessio e la cucina.
2: Saltiamo,
3: dalla
2: vai.
3: Zanzara, la escort onesta. Da Forza Cosmica, Pier Giorgio Caria.
0: Eccolo
3: e la
0: qua,
3: del
0: vai.
3: Alieno.
0: Pier Giorgio. Voglio incontrare gli alieni, decido. Basta.
4: Katia Ricciarelli e gli acciacchi.
5: Non è più come una volta.
6: Eh beh, quando eravamo ragazze, certo, tante cose, con l'età.
5: Adesso
2: va così.
5: L'oculista potevo.
6: Non sta a me parlare, sì.
5: Devo andare.
2: Grande cantante,
5: per le orecchie,
2: Katia Ricciarelli.
5: Devo andare. Sì. Basta. Ogni volta c'è una novità.
6: Perché anche tu le orecchie?
5: Sì.
6: C'hai gli acufeni anche tu?
5: Non ce li ho.
6: Ah no,
5: ma me lo devo mettere.
6: Ah, no, l'acufene sono i ronzini.
5: No, io pensavo. No.
6: No.
2: Gli uccellini
6: sono i ronzii, la
5: cucina. Che...
6: Io sento gli uccellini
5: e mi sento gli osetti anche a me. E credo che cederò e mi metterò le cosette, sai, nelle orecchie.
6: Ma perché sei un po' assurda?
4: Pier Giorgio Caria e la data del contatto alieno.
7: È arrivato Giovanni che ti dice: ciao Pier.
0: Sì.
7: Non manca tanto al contatto, pochissimo tempo.
8: Sì. Manca poco tempo, però ancora
0: poco.
8: Anni.
0: Sì.
8: Quindi
0: ancora
8: questa azione che loro stanno facendo è darci ancora un po' di tempo,
0: sì,
8: per operare e risvegliare altre persone.
0: Okay.
8: Quindi è il momento, se ancora non ci stiamo impegnando, è il momento di impegnarsi, se no non ci prenderanno. Non basta credere che loro sono buoni, che esistono, non è sufficiente. Dobbiamo dare la faccia, dobbiamo scendere in gioco.
0: Sì.
8: Comunque, secondo me meno di 10 anni.
2: Ah, 10 anni?
8: Intorno al 2030, 2030.

0: DJ!
1: One Nation, One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ehi, Proxa.
6: Dimmi pure.
5: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
6: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
5: Proggy, felici voi, felice la natura.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
10: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
17: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
16: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
17: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
16: Allora la faccio subito.
18: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
19: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
20: Febal Casa, Febal Casa.
19: Più info su febalcasa.com.
21: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli!

0: momento in wow, 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Annalisa.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Ora comincia il summer camp.
11: Siete spaventati, eh?
10: Sì, vai un pochino. In pausa caffè. E allora
12: perché ho visto prima che c'era una signora che ha detto a DJ Aladdin: te lo buco quel giradischi. Sembrava proprio si fosse
13: sgonfiato.
12: Adesso non esageriamo.
14: Vabbè, recuperiamo il tempo perso.
15: Credo nel 98 il ciao c'era, forse in via Casmirino non c'era più.
14: No,
15: per il resto d'Italia il ciao c'era.
14: C'era nel 98, però ragazzi, dai, era più da fino al 94-95 ciao sì, erano i motorini, poi sono arrivati tanti scooter, era no, già
16: sì,
14: più raro.
16: Sì.
14: Già più raro, già perso
16: il Phantom vintage. Malaguti andava quel periodo.
14: Phantom, l'F10,
16: il booster,
14: tutti li diciamo l'SR.
12: Ma quando vi beccavate nel bando?
14: Esatto,
12: quel periodo lì,
14: era proprio quel periodo lì, sì.
17: Ma visto che sono cambiati gli orari delle partite che bisogna giocare in contemporanea, cambia anche l'orario del summer camp?
12: No. Cambiate gli orari delle partite. Come fanno a cambiare? Sono tutti gli orari delle partite. Ogni orario è buono.
14: Però sai che la giornata di solito per evitare i biscotti
16: o i
14: biscotti quando si mettono d'accordo le squadre. O magari aspetti il risultato di una così sei più tranquillo. E allora perdi o vinci perché sei influenzato da un altro risultato.
12: Sembra che li facciano anche quando si gioca.
14: L'ultima sarà, credo, tutti alla stessa
12: l'ultima
14: ora.
12: O la penultima?
14: L'ultima, penso tutti alla stessa ora, magari anche la penultima.
18: Ragazzi, non avete nominato il più grande come scooter, l'Energy.
14: Ma adesso l'abbiamo nominati tutti.
12: Ragazzi, vi lascio proprio ampio. Io non.
14: Energy si scriveva NRG. Così.
12: A me viene in mente solo il KTM, ma non è
16: un. È morto.
12: Non è uno scooter. È una moto, è enduro.
14: O una sigla, appunto.
12: E anche il Caballero, che era il nome anche di un giornale porno. Cioè, era incredibile. Era super ambiguo, no?
16: Ci volevano comunque 18 anni anche per guidare il Caballero.
12: Bravo.
16: Anche la moto. No,
12: bravo. Va bene, allora cominciamo con questa mezz'ora musicale. Un artista che abbiamo già suonato, il suo vero nome in italiano sarebbe Pantera Rosa, no? Perché se dici Pantera Rosa in inglese come si dice?
14: Sì.
12: Pink Pantheress.
16: Pantheress.
12: Sì. Pantheress è una pantera femmina, giusto? Pantera Rosa.
14: La panteressa,
12: dai.
14: Sì. La pantera.
12: Sì, la pantera.
14: In italiano è pantera, cioè non è che c'è la panteressa. Comunque, sì. Comunque, qui è
12: il maschio della pantera, scusate, è sempre pantera.
14: È comunque una pantera. Sì. È come il maschio della pantegana, cioè che comunque
12: rimane femminile.
14: Rimane pantegana.
11: Non è che è il ghepardo.
19: Vede qual è l'animale più veloce? Il ghepardo. E sapete qual è l'uccello più veloce? L'uccello del ghepardo.
12: Guarda, sarà proprio contenta Pink Pantheress di sentire queste barzellette d'altri tempi prima della sua nuova canzone che, attenzione, è una canzone ma è

0: anche un'interpolazione.
1: Bravo, sì, spieghiamo cosa vuol dire, perché si dice da pochi anni.
0: E praticamente quando prendi un grande classico, una canzone insomma che già c'era,
1: sì,
0: la modifichi un po', e allora a volte c'era anche quel periodo in cui tanti la modificavano un po'
2: nota
0: e dicevano che erano era
1: sì,
0: loro.
1: Sì, sì, no, okay. Qui invece è dichiarata.
0: Invece poi insomma è anche più democratica questa cosa. Cioè, senti, sì, sì, sto usando questa canzone, lo dichiaro e ci aggiungo un po' del mio, insomma.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. Cosa interpola?
2: Romeo the Basement Jazz.
1: Ah, bella.
0: Ma adesso, anche se non ti dice qualcosa il titolo, vedrai che la riconosci. Comunque, quella di Pink Panthers è stata ribattezzata Girl Like Me. I'm not a-

0: Alla fine interpolazione, ma non è che si senta tantissimo quella lì, Romeo. Sì, no, si sente.
1: Sì, sì, è firmata comunque da uno.
0: Firmata,
1: due,
0: però ci ha messo del suo. Pink Panther è una bella canzone da club, dai, te la balleresti. E poi nel video ci sono i protagonisti del video che fanno delle cose, dei gesti quotidiani a tempo di musica, che è piuttosto spinto. Quanto BPM c'ha questo? Un 132, cioè è un po' più veloce della classica musica.
2: 137.
0: Vedi, bello veloce.
3: Di 4-5.
0: E tra le altre cose c'è una ragazza che inzuppa il biscotto proprio a tempo, no? Sì, 137 sì, BPM. Sì, sì. A me piace quando c'è quella che prende a schiaffi lui a tempo della canzone. Va bene,
3: gli è andata male. Ma è andata male. Sono tanti.
0: Eh sì, no, se meglio fosse stato un lento, ne prendevi uno ogni tanto.
3: Almeno respiro tra uno schiaffo e l'altro.
0: Proprio compilation di schiaffati.
4: Sì, ragazzi, è inconfondibile. L'orario del summer camp inizia quando iniziano le gallerie da Bologna per andare a Firenze.
0: Ah sì, è no,
3: vero, è vero,
0: per lui
3: vero,
0: sì, vero, sì. Panoramica o direttissima?
3: Sai che c'hai i due bivi, beh, lui la farà molto spesso, perché se è inconfondibile l'orario vuol dire che ci ascolta sempre in quel punto lì. Quindi magari un giorno ne fa una, un giorno ne fa un'altra per
0: Ma
3: variare.
0: Ha detto che le gallerie ci sono da entrambi i lati.
3: È vero,
0: no?
3: Sì, anche se una è panoramica c'ha comunque delle.
0: Allora, dentro la galleria devo dire di panoramica.
3: Ma è quello, insomma, che
0: sono un po'
3: sì,
0: quelli
1: a
0: che
1: a me
0: sto.
1: Di panoramica viene in mente solo quella dei denti, ragazzi. Non so voi.
0: Vabbè, ma tu sei nel corso della tournée dedicata.
3: Sei in quella fase
0: dental tour.
3: Sì, fase.
5: Noi eravamo in 6, 5 booster e un ovetto che era uno scooter di merda che aveva il nostro amico.
3: Sì,
5: lo prendevamo per il culo. Poi a noi ci hanno rubato a tutti il booster, lui è rimasto l'unico con lo scooter.
1: Ovetto,
0: con l'ovetto.
1: Aladdin suona l'ovetto,
0: ma infatti oggi per la canzone è circa così.
3: Sì, sì, suona il motorino, però sì, era della stessa marca del booster l'ovetto.
0: Va bene, siamo pronti per il primo filotto. Iniziamo da un classico e poi una novità, questa degli Smash Mouth. Cioè non è degli Smash Mouth, ma è la versione degli Smash Mouth.
3: Non è un'interpolazione, questa no, è proprio cover.
0: Vai così.

0: Buona partenza, per vincere ci vuole una buona partenza, quindi insomma dai, abbiamo
1: anche mantenerla poi la velocità.
0: Dai, buone probabilità di riuscire in questa puntata di Summer Camp in cui non abbiamo ancora dichiarato gli intenti. Allora, per chi ha perso la puntata di ieri, fra non molto, dalle 4 sarà con noi Antonio Di Martino, che ci presenta il, che torna a trovarci, è venuto diverse volte sia con Colapesce,
1: sì,
0: sia anche con Valeria, ti ricordi quella mia
1: amica che
0: mi ricordo quel libro,
1: certo,
0: è un po' sul su come vivono le persone in carrozzella il mondo dei concerti, sì, ed è venuto proprio Antonio, che la conosce personalmente. Oggi viene a presentare il suo disco nuovo, quindi noi suoniamo un po' in anticipo, ma subito dopo la canzone all'incirca così, in regalo come tutti gli anni gli ambitissimi abbonamenti per il Miami Festival del 2026, che è un po' alle porte, 21, 22, 23, 24 maggio 2026.
1: Sì, esatto, cioè non proprio per spiegarla così, non questo weekend che sta arrivando,
0: quello dopo. Come sapete, ci sono un sacco di artisti, alcuni delle certezze del panorama italiano, ma anche tanti nuovi che poi, come vuole la tradizione del Miami,
1: sì.
0: Dopo un anno, due anni cominci a sentire il radio e magari, esatto, in qualche caso vedi anche al Festival di Sanremo. Quindi state lì, ci sarà ovviamente un quiz.
2: Ciao ragazzi, la mia auto mi dice rilevata stanchezza, fare una pausa. Mi raccomando, conto su di voi, perché io tempo per fermarmi in questo momento non ce l'ho.
1: Ma l'auto capisce che c'è Summer Camp, che magari ti può dare anche una svegliata.
0: Guarda, secondo me Aladdin ti vuole dare un consiglio.
3: Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretta, fai un bel pisolino e poi te ne torni al lavoro. Meglio di così, oh.

0: Meyer sono una vera cura di bellezza.
1: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
2: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto.

0: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
1: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
10: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
11: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della

0: Uff, sempre più difficile.
1: No vabbè, io vorrei farvi capire come sto in questo momento. Sto tornando indietro dalle Dolomiti, dal Lagordino, dove questa mattina abbiamo trovato anche una leggera spolverata bianca in cima alle punte delle Dolomiti. Adesso in questo momento invece un sole splendido e questa canzone che mi accompagna. Top, direi.
2: Ciao, abbiamo capito come stai, stai da 10.
3: Questa canzone, pensa come stiamo noi dopo tornare dopo un capolavoro del genere. A proposito, mandiamo un abbraccio virtuale a Bonnie Tyler, che ha avuto dei problemi piuttosto seri di salute dopo l'ultimo concerto qualche giorno fa in
4: Portogallo.
3: In Portogallo, e insomma speriamo che tutto si risolva per il meglio. Bonnie Tyler, ripetiamo, la canzone, la cantante della canzone che abbiamo appena sentito, l'incredibile Total Eclipse of the Heart.
2: Incredibile.
5: Questa si ballava con la radio sotto il braccio, con la
4: autoradio. Sì, a borsetta.
2: Sì, beh, a borsetta.
3: Allora, era uno dei modi per ballare, non l'unico.
2: Non
3: lui,
2: cioè, non è come dire l'Alligalli, c'è cioè un tipo di ballo che va fatto soltanto così. Va bene, adesso non so come ballerete la canzone all'incirca così, perché tocca a noi. Questa canzone è bellissima perché era un bastone fra le ruote per intimidirci.
3: Sì, allora oggi prendiamo una canzone di una band molto amata in Italia. Sì. Cioè, non è la prima volta che ci cimentiamo con la loro musica. Adesso questa mi sfugge un attimo, credo fosse in classifica proprio. Però insomma, sì, ogni motivo è buono per provare, se non altro, a fare.
2: Era in classifica questa settimana e noi abbiamo
3: chissà
2: deciso
3: dove,
2: di
3: chissà in che posizione
2: questo giorno, questo martedì 12 maggio, per rifarla.
3: Faceva all'incirca

0: dato che tempo fa ho vinto un paio di biglietti per entrambe le date con una nota birra. Che domani porta mal tempo a Roma e va a finire che non giocano. Mi scoccio un po' andare a voto.
1: Sprecare un giorno di ferie così, ragazzi.
2: Vince di cose, però, Dario da Ischia. Complimenti, fai fortunato.
1: Concorsista, così si chiama.
2: Non lo so, è fortunato, cacchio. Giochiamo insieme a una schedina.
3: A parlare di schedine, robe. Allora ci penso io a ricordare che i Colors sono tra i tanti artisti che partecipano a Party Like a DJ. E in particolar modo i Colors li troverete sempre.

0: altri per una serata lunghissima e indimenticabile, perché sono tantissimi.
1: Sì,
0: quindi
1: sì, vado dritto, biglietti su ticketone.it.
2: Mamma mia. Esatto. Al momento Dario Ischia non li ha vinti.
1: Sì, sì, invece rimaniamo a Milano adesso, se non sbaglio.
0: Bravo.
1: Come si dice, no?
0: Da un festival all'altro. Tra l'altro questo arriva addirittura prima, il Miami Festival del 2026, quindi sono quattro serate. Allora in realtà sono tre serate e una mattina.
2: Sì, la mattina è quella, abbiamo parlato insieme a Cosmo perché sarà il protagonista.
0: Vabbè,
2: del mattinale
0: della
2: domenica mattina. Giovedì, venerdì e sabato invece sono le serate. Ci sono tanti palchi, perché sono tanti palchi. Quanti sono i palchi? 4, 5?
0: Sono
2: tanti,
0: tanti
2: palchi
0: perché
2: del Miami.
0: Dall'anno scorso è una nuova location, siamo sempre in zona idroscalo, quindi il cosiddetto mare di Milano.
2: Il mare di Milano, c'è proprio
0: un lungo
2: mare.
0: E non fate le battutine voi che siete in Costa Smeralda, in Puglia, in Sicilia. Certo, non è un mare come il vostro, però vi assicuro che vedere i concerti con questa acquetta e tutta questa vegetazione è molto bello, soprattutto al tramonto.
2: Pensa a vederti, per esempio, non so, dico un nome a caso, Nugenea Live Band con il mare di Milano e magari il tramonto, cioè è proprio, no, la cornice veramente, è la cornice giusta. Ci saranno poi Motta, La Nigna, Marco Castello, tutti i fenomeni, Dovelliana, Mille, Faccia Nuvola, Bert e tanti altri. Poi magari uno di questi giorni ne parliamo proprio con il direttore del festival.
0: Tipo domani. Che ci viene a trovare Carlo Pastore. Allora, se avete sentito parlare di Miami Fest a Milano, sapete che il claim, diciamo, no, il motto del Miami Fest è quello di essere il festival dei baci.
2: Sì.
0: E proprio di baci si parlerà nel quiz, diciamo, che permetterà a pochi fortunati di vincere abbonamenti validi per due persone per tutto il festival, quindi 21, 22, 23 e il matinè di Cosmo il 24.
2: Sì, ricordate che si partecipa via mail, quindi la risposta esatta la dovete mandare a diretta@dj.it.
0: Esatto, quindi non vale il classico numero di telefono di Summer Camp. Allora, Festival della Musica Bella e Festival dei Baci. Noi parliamo di baci. Scritta dal mister, che oggi non è con noi.
2: Beh,
0: ma
2: un po' sì, è presente perché abbiamo fatto una sorta di
0: cartonato.
2: Spaventapasseri al suo posto nella redazione. Comunque, Festival della Musica Bella e Baci.
0: Allora vi chiediamo, qual è il record mondiale di bacio più lungo?

0: al televoto, sì. Sono terminati gli abbonamenti per il Miami Fest, almeno quelli che avevamo oggi, ma vi ricordiamo, per i meno fortunati che non hanno vinto, sono tanti, che tanti hanno partecipato, che ci sarà anche domani li regaleremo, tra l'altro, sì. Con qui il direttore, diciamo, il collega direttore.
1: Sfida tra direttori domani,
2: sì, ragazzi. Sì. La mia preferita sfida con il mio preferito, cioè Carlo Pastore, direttore del Miami.
0: No, ma ci ha detto Carlo Pastore che viene anche con uno dei cantanti, sì. Del domani capiremo chi.
2: Esatto.
0: Dai, un po' facciamo una sorpresa. Chi ama il mondo del Miami lo sa.
2: Sveliamo invece la risposta esatta, perché magari per qualcuno è ovvia, per qualcuno no, ha risposto correttamente.
0: Molti hanno detto, ma il record mondiale del bacio è davvero, 7 anni? No, sette anni?
2: No, era 58 minuti, no, perché l'avremmo tutti almeno, no, superato.
0: Beh, insomma, 58 minuti. Insomma, dai, in apnea lo fa.
2: Non avete mai fatto un film al cinema dall'inizio alla fine? All'età d'oro?
1: In Piemonte, ma
2: figurati. Ah, è vero, tu sei piemontese. Tu forse sei da 58 secondi. In realtà la risposta esatta era 58 ore.
0: Beh, che comunque tantissimo, io sinceramente non lo sapevo. E sì. I due che si sono baciati per la precisione 58 ore, 35 minuti e 58 secondi, certificato dal Guinness World Records, sono due thailandesi, una coppia.
2: Sì.
0: Non due sconosciuti, perché forse sarebbe stato un po' pesante.
2: Si sono baciati tra il 12 e il 14 febbraio del 2013, perché 58 ore sono più di due giorni.
1: A San Valentino, bravi.
0: Erano a Pattaya, lui si chiama Ekachai e lei Laksana, e credo siano sposati perché hanno il cognome in comune, che è Tiranarat.
1: Sembra milanese.
0: Tiranarat si sono incollati. Che 58
1: il
0: ore.
1: Rat è il topo.
2: Ciappa su Tiranarat. Bravi, 58 ore e 35
0: complimenti
2: minuti.
0: Per la costanza.
1: Dalla Thailandia alla Spagna.
3: Ciao ragazzi, io oggi vi ascolto dalla spiaggia di Valencia. C'è un vento fortissimo, 26 gradi, si sta da Dio.
2: Il vento lo sentiamo.
0: Scusate, torno un attimo sul record mondiale di bacio. Ripetiamo appunto questa coppia thailandese che si è baciata per 58 ore e mezza, diciamo, dai, per stare un po' così.
2: Sì.
0: Non abbiamo ricordato le regole, cioè i partecipanti, due che hanno vinto, che non erano gli unici ovviamente, non potevano né sedersi, né dormire, né staccarsi ovviamente, ma non potevano neanche staccarsi per andare in bagno, che andava utilizzato in coppia senza interrompere il bacio.
2: Bello.
0: Allora, se poi uno ci pensa, in 58 ore e 35 minuti...
2: può capitare di andare in bagno.
0: E poi insomma, A e B.
2: Sì. Certo, sì. Capita tutto.
0: Quindi comunque ensemble, come diceva Pocchia nella Jeep di Marrakesh Express, e comunque continuandosi a
2: comunque hanno vinto $3,300 e due anelli, ecco, di diamanti,
0: esatto. No, prima che qualcuno dicesse, oh, ma stico io,
2: cioè non è che l'hanno fatto proprio per la gloria, quindi alla fine

0: L'anno magico, ragazzi, questo proprio ieri intorno a quest'ora stavamo facendo un classico dell'epoca, 1984, questo però un classico italiano. Dopo i Nugenea, un altro artista napoletano, almeno è napoletano, Tony Esposito, perché il nome non è che ti fa pensare...
1: Ma come si dice?
2: Ambrogio Brambilla a Milano.
1: Fumagalli, okay. Fumagalli a Milano.
0: Bella, bella, bellissimo filotto. Che dire, ci lasciamo ancora per qualche minuto da Antonio Esposito, Antonio Di Martino.
1: Tra poco con noi, lo
0: tra
1: aspettiamo.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter!

0: delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: praticamente tutte le, i detriti delle palazzine Liberty sventrate venivano buttate nella foce del fiume, quindi in realtà noi siciliani ci siamo mangiati il fiumereto, ma in, in certi punti ora ci sono associazioni che lavorano per ripulirlo, in certi punti è ancora vivo. Il senso di questo titolo è questo, che la piena non è...
1: Tutti i fiumi poi comunque nascono puliti e poi dopo si sporcano, diciamo, nel percorso, no?
0: Guarda, la, il parallelismo con l'essere umano che volevo fare un po' filosofico è che la piena è anche una piena emotiva in qualche modo, cioè noi siamo ancora capaci di straripare come esseri umani. Possiamo provare ancora le emozioni, ci possiamo innamorare. Sì. Possiamo...
2: Cioè, ho letto questa cosa che dicevi, che sembra quasi che andando avanti con gli anni si diventi un po' più. A me sta succedendo il contrario, cioè nel senso che non mi sono mai commosso così tanto come...
1: Anche a me sinceramente succede il contrario.
0: Bello, bellissimo.
2: Cioè, allora forse tu sei ancora in quella parte, però poi vedrai che dopo...
1: Allora, vabbè, tra me e te ci sono due anni, quindi manca pochissimo.
0: No, no, ma in realtà io, guarda, cerco... sono molto fortunato, devo dire, che cerco di reagire sempre alle cose che mi succedono. E la musica è una, per me... è una cosa assolutamente curativa. Faccio questo mestiere per questo motivo.
2: Allora, diciamo che questo è un disco che potrebbe essere definito un pochino più difficile. Però sai, in, in tutto un percorso, forse anche grazie, diciamo, a musica leggerissima, a Splash, ti puoi anche concedere qualcosa di più... non raffinato, perché secondo me è molto raffinato il pop che avete fatto con, cioè un pop molto profondo, anche se apparentemente leggero, qualcosa di più arzigogolato, insomma, di più atipico, no? Nel panorama soprattutto della musica italiana, no?
0: Ma io penso noi siamo dei privilegiati da questo punto di vista, perché abbiamo avuto un successo e diciamo adesso possiamo fare un po' quello che vogliamo. E questa è una cosa che non tutti hanno, questo privilegio, quindi sto sfruttando, diciamo, questo culo che c'è avuto nella mia vita per fare la musica che mi piace. Poi i miei dischi sono stati sempre comunque dischi con ambizioni diverse da quelle, diciamo, della playlist.
2: Ma infatti chi ti conosce come Di Martino, insomma, ritroverà Di Martino in questo album.
0: Assolutamente.
2: È un disco di musica folk alla fine, no?
0: Sì, guarda, a me il concetto di folk non mi dispiace assolutamente, perché folk vuol dire radici, parlare di radici, parlare di musica dell'anima, no?
2: Quindi... però anche del popolo, no? Cioè, è proprio la tradizione di musica popolare. Per esempio, scusami, ma il noto brand di automobili Volkswagen, adesso il tedesco poi ricorda molto l'inglese, anche perché l'inglese, però Volks, cioè praticamente la macchina del popolo, se non sbaglio.
1: Del popolo. No. Sì, credo proprio di sì.
2: E folk è la musica popolare.
0: Io ci credo molto nel folk.
1: Sì.
0: Cioè, i cantautori che hanno fatto dischi folk, penso anche a Neil Young, i dischi folk di Neil Young, comunque sono dischi memorabili.
2: Certo.
3: Ragazzi, ma diteglielo che c'è uno che non è siciliano, ma che è di La Spezia, che dice, disco che ha fatto.
4: Stanno arrivando ovviamente da tutta Italia.
1: No, perché giustamente dice, sennò sembra che hai soltanto... No.
0: Mi piace questa wave che è partita.
1: Sì, arrivano apprezzamenti con tutti gli accenti possibili.
0: Ma mandateci messaggi vocali sull'apprezzamento del mio disco, mi piace molto questa cosa.
2: Dai, andiamolo a scoprire un po' questo disco che si chiama L'improbabile piena dell'Oreto, dell'apostrofo Oreto.
1: Questa che arriva è una delle mie preferite, devo dire. Molto battistiana, forse.
0: Sì.
2: Anche un po' Pink Floyd, secondo me. Vabbè, adesso fate voi, dai, ce la
1: sentiamo. Grandi nomi.
0: Abbassiamo il livello un attimo.
2: Si chiama Meravigliosa incoscienza di Martino, Radio DJ.
5: Eravamo anguille silenziose,

0: di García Lorca, no? Tra che tra l'altro hai musicato,
1: sì,
0: no?
1: Sì, Agua donde vas.
0: Agua donde vas.
1: Sì, sì, sì, è una poesia esistenzialista. García Lorca ha questa capacità di dire con poche parole qualcosa che magari tu pensi, di filosofeggi per capire. In realtà in questa poesia lui interroga il fiume e gli chiede se vuole andare verso la foce o verso la fonte. Quindi è un po', no, stiamo andando verso il passato, verso il futuro, quindi sì, ci stava benissimo in questo disco, secondo me.
2: Cioè il fiume che capisce la mala parata, nascendo pulito, esatto, dice: ma sai che quasi quasi stavo meglio alla fonte, quasi quasi torno indietro. O magari che non riesce neanche a arrivarci alla foce.
1: E magari non ci arrivano. È una poesia, secondo me, vabbè, tutta la produzione di García Lorca, perché dentro le parole della sua poesia ci sono già le melodie. È come se leggi la poesia
0: e la senti della
1: la
0: musica.
1: Senti già la musica.
0: Bestiale,
1: E questa poesia, secondo me, ce l'aveva e quindi l'ho musicata.
2: Gli ho sempre voluto bene fin da scuola, perché è il primo che ho incontrato facendo i compiti che si chiamava come me, Federico García Lorca.
1: Ah, quindi te l'ho ricordato.
2: Finalmente becco anche il mio nome.
0: Beh, Barbarossa.
2: Barbarossa,
0: prima,
2: però era meno romantico.
0: Condottiere, sì,
2: un po',
0: no,
2: insomma.
3: Ditegli di ascoltare il mashup In faccia di Aladdin e vediamo se dopo l'ascolto gli dice che è un bravo ragazzo.
0: Allora,
2: attenzione, spieghiamo.
0: Sì,
2: perché
0: praticamente ogni
2: si
0: volta che ci viene
2: detto, ma come stava andando, sentito, tutto bene?
1: No,
2: complimenti.
0: No, allora, diciamo, ogni volta che ci viene a trovare un ospite, Aladdin realizza un mashup, diciamo, estraendo la voce, diciamo, dalla canzone dell'Ose, che adesso ormai la tecnologia ti permette di fare questa cosa, e realizza una cosa, diciamo, che va un po' in controtendenza con la versione originale, no? Il tuo è un disco molto intimo, ricco di chitarre acustiche, insomma, bello disteso, sì. Quindi lui ha appoggiato, credo, la
4: vai, Nick, vendigliela bene, vai.
0: Beh, sto facendo il massimo.
2: Stai andando benissimo.
0: Cioè lui ha preso proprio della disco music, sì, e ha portato la tua musica nelle discoteche, diciamo, di New York, no? Tra i 70 e gli 80.
2: Ho questo flash nella memoria che forse tu e Colapesce siete stati i primi ad assistere live ad un mashup in faccia, cioè
4: sì, l'avevo braccato di là nello studio.
2: Questa tradizione
0: sono stati costretti, vabbè, come un po' tutti, diciamo,
2: educatissimi, hanno anche ringraziato, però mi sa che siete stati i primi, adesso è diventata una tradizione che facciamo in onda.
0: Vabbè, sentiamo quindi Cool of the Gang insieme alla voce di Martino, ribattezzata Get Down on Fiume, e il fiume ovviamente è l'apostrofo Reto, diciamo. Sentiamo.

0: piaciuta molto anche al suo manager.
1: Vai Fede, sfodera la tua imitazione di Matteo Zanobini.
2: È vero, perché è arrivato di qua, è arrivato di qua. Ora questa me la dai subito, perché va bene che io ho un monte solo di artisti strani, però ogni tanto a me anche buttarlo sulla spiaggia, o no, a Rosignana, vada, la butti lì a Ciringhito, vedi come si va.

0: Mi ha gasato, no, dai, per l'estate
1: non gliel'avevo ancora fatto.
2: No, non me l'avevi di Matteo.
3: Imitazione in faccia adesso, nuovo trend.
0: Senti, a proposito di estate, insomma, andrai in giro a suonare, o come l'idea, insomma, che le sonorità saranno un po' diverse rispetto a quelle del mashup di Aladdin, ma saranno comunque, nonostante questa cosa che d'estate bisogna per forza essere tutti in canna con reggaeton, sì, che sì, si balla, tu porterai questa dimensione un po' più intima,
4: sì,
0: diciamo,
4: sì, infatti,
0: no?
4: Faccio tante albe.
0: Ah,
4: capito? Quindi nel, diciamo, il day off, nel, sì, nel day after, nell'after,
0: certo,
4: la gente che ha finito di ballare poi viene ai concerti a riprendersi, capito?
0: Cioè, tu dici che tra quelli, finalmente uno onesto, no? Perché no, su questa cosa della discoteca la mattina molti si ostentano a dire che la gente mette la sveglia alle 6 e va in discoteca, invece tante volte, insomma, almeno
4: no, finisce di ballare alle 4, si prende un cornetto e poi viene al mio concerto.
1: Sono Matteo, sono il manager di Martino. Io glielo ho detto, ho messo subito le cose in chiaro, che io bene, fai concerti, gli organizzati, io ti vengo a prendere alla fine, perché a me mi garba dormire. A me mi importa una sega dell'alba, a me mi garba ma dormire.

0: tutto lo d'estate, lavoro tutto l'anno.
1: Lo sai come le chiamava Matteo Zanobini queste cose? Zingarate.
0: Le zingarate.
1: Io se zingarate,
0: zingarate
1: non
0: le voglio fare. No, beh, in questi giorni però stai suonando anche in posti incredibili. Il 14 maggio, quindi quanto ma tra due giorni sei alla Sala Vanni a Firenze, che è un posto incredibile.
2: Però sì, non all'alba.
1: No, no, no, no,
2: no, quello è d'estate.
1: Però questi sono alle 19.
2: Ok, quindi sul presto. No,
1: quindi sono orari. E a me piace molto suonare pomeriggio, sai, perché poi la sera vado a letto presto, tranquillo. In realtà
0: beh, alle 7 è bello.
1: Per ora sto facendo due live perché inaspettatamente il tour è andato sold out subito e quindi ho raddoppiato le date, ne faccio una alle 19 e una alle 21.
2: Bello!
1: E quindi, diciamo, per me è molto
2: chiede

0: mangi tra le due date?
1: No, perché io stavo per dire suoni alle 19, perfetto, perché dici faccio il concerto e poi vado a cena. Ma se però poi c'ho la doppia,
2: allora è un problema questo. Ne possiamo parlare se volete.
1: Sì,
2: allora,
1: sì.
2: Purtroppo, non riuscendo a capire quando mangiare, mi capita sempre di non mangiare. Tipo ieri sera, per esempio, a un certo punto abbiamo finito alle 11 e ci hanno ordinato due poke. Due poke da portare.
1: Ma cosa lo dice il nome stesso, è un po' è poco.
2: Due poke, abbiamo iniziato a mangiare, è arrivato quel custode del teatro, ha detto dobbiamo chiudere. E quindi abbiamo lasciato il poke.
3: No, che già è poke, appunto.
2: Era poke di...
1: Già è poke.
2: E quindi niente, no? Ieri non ho cenato.
1: Ah,
2: quindi
3: guarda, io ho mangiato il poke a pranzo, c'ho una fame che appena ci salutiamo vado, non so, in un forno.
1: Beh, che però è ottimo, perché sai, si dice, gli artisti, sai, vado in tournée, ho preso 10 kg perché sai, bevendo. Ma invece questa è una tournée in cui uno si esprime, ma si tiene anche...
2: Sì, in linea. Siamo in linea.
1: Grazie.
4: Ragazzi, anche noi dobbiamo chiudere, ma prima un altro giro d'Italia di messaggi. Vado.
5: Boh, è bella zona alta.
4: Livorno.
6: Vedi che Di Martino ha fatto un udesk, nzest.
4: Puglia.
6: Sentitevelo.
4: Puglia.
7: Ciao Di Martino, anche qua in Calabria a Catanzaro piace un sacco.
4: Vedi.
7: Bravo Di Martino.
8: Minchia, ne che musica Di Martino da Torino.
4: Minchia di Torino.
3: È incredibile.
4: E poi chiudiamo con il Veneto, a cui però ho dovuto togliere l'ultima parte.
2: Come mai questo?
3: Però era di gioia,
9: perché se un fio venezia anche abitammo io anche lo ascolto lo stesso e che piace.
4: Ecco, e poi basta.
1: E poi insomma,
3: tutto venezian Moyan portava tutta una rima che però non abbiamo potuto esprimere.
1: Ma tante volte l'immaginazione insomma poi riesce a compensare, no?
2: Però bella sta cosa, lasciate, cioè, mi sta prendendo benissimo.
1: Sì. Che poi li incontrerai tutti, perché insomma andrai a girare tutta l'Italia, sia nei teatri, in questi posti, sia appunto in questi matinè.
2: Sì.
1: Bene,
2: siamo in trio, ci sono i fratelli Trabace insieme a me.
3: No, che grandi, grandissimi, grandi imitatori, grandissimi imitatori.
2: No, loro,
3: dico solo questo.
2: Loro hanno imitazioni vostre, voi
1: lo
2: sapete.
1: Lo sapete.
3: Sono dei maestri.
2: Infatti
3: dei maestri.
2: Io mi sto trattenendo da ridere ogni tanto, perché mi ricordo.
3: Però è giusto, ci sta bene. A me sta bene.
2: Siete personaggi pubblici, quindi siete esposti.
1: Vabbè, dai, quando verremo backstage, poi ce ne fanno in faccia.
3: Io che mi diverto a fare tante imitazioni, è giusto che poi ogni tanto qualcosa mi. È giusto.
2: Loro fanno la grande imitazione di Conte. Di Giuseppe Conte,
3: vero? Sì.
2: Tantissimo, molto bella.
1: Sì, allora, insomma, siamo anche noi lì in questi.
2: Sì.
3: Alessandro Trabace è molto bravo a fare
1: Troisi
2: lo fa uguale.
3: Veramente un ottimo Troisi. Sì.
1: Vabbè, insomma, motivo in più per andare a vedere Di Martino.
3: No, non so se queste imitazioni capiteranno sul palco, ma sicuramente
2: sul palco,
1: è un filo fuori luogo con questo mood.
2: Sul palco, però, di nel backstage. Sì.
1: Dai, è stato

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e

0: Viaggio, fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da 1 litro a soli 79 centesimi e riso arborio da 1 chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
11: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
10: Scoprire isole di silenzio.
12: E oasi di divertimento.
10: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
14: Alla ricerca della qualità.
15: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
14: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
15: E il parcheggio per il mio cavallo?

0: Uno dei più grandi successi, almeno a giudicare dalle classifiche di qualche piattaforma.
1: Sì, l'unico forse grande successo internazionale da qualche settimana a questa parte. L'unica,
0: sì, che le altre sono tutte vecchie, vecchie. Tipo quella di Somber di 4 mesi fa.
2: No, beh, c'è quella di 4 mesi, quella di 2 anni fa. Questa, diciamo, è quella uscita nelle ultime 3
1: settimane.
2: Diciamo
1: che nelle classifiche internazionali, in questo periodo storico per la musica, c'è poco ricambio. Ecco, di hit nuove che diventano davvero dei successi internazionali, ce ne sono una.
2: Ma non
1: questa
2: è anche
1: qua,
2: un
1: finito.
2: Po' un bene che non ci sia questo ricambio rapidissimo e che ci si goda un po'. Ok,
1: una via di mezzo.
0: Ma guarda, secondo me, se avesse girato il video in una reggia italiana, delle tante bellissime che abbiamo, avrebbe ottenuto ancora più successo.
2: E invece ha scelto Versailles. Oh.
3: Ciao, sono Mattia, lo ascolto tutti i giorni.
4: Evviva
3: San Marcello.
0: Evviva.
5: È Giabulani?
2: Ciao, Giabulani.
0: Una piccola Giabulani, che bello. Che tenerezza.
2: Giabulani.

0: Let's Dance,
1: è vero,
0: magari
1: sì,
0: più conosciuta di questa, però insomma
1: anni 80,
2: l'altro singolone di David Bowie, diciamo,
0: insomma, dai, qualcuno l'ha fatta
1: anche prima e anche dopo.
0: Va bene, allora tutto è pronto per il premio.

0: forse entrambe le versioni, anche quella cantata da sul Re Leone, cantata da Edoardo Leo, la versione del film, quella mi piace particolarmente.
1: Poi grande chiamarsi Leo di cognome, cantare Leone,
2: Leo, sì, cioè, certo, perfetto, sì, beh, anche, direi. Sì, poi anche Leonardo si chiama Leo, quindi tutto
1: grande.
0: Sì. Direi di sì.
1: Senti,
0: che bello sentirvi.
1: Piacere
2: bello
1: nostro
2: per noi.
1: Senti, tu vai a prendere Leo a quest'ora e poi lo porti al corso di musica?
0: Sì, esatto, lo porto a un corso di musica che è un progetto, si chiama Crescendo, e è un metodo per bambini piccoli che serve, insomma, a capire un po' come funziona la melodia, le prime note. È proprio propedeutico poi a un corso un po' più avanzato per bambini dai 3 anni in su.
1: Ma che forte,
0: classico.
2: Sì.
0: Sì, Gordon, si chiama Metodo Gordon.
2: Ah, ok.
0: È molto, molto carino, molto interessante, serve un po' anche a noi genitori.
2: Per smollare?
0: No, in realtà rimaniamo, facciamo un ripassino anche noi, come dire, l'intonazione.
1: Bellissimo il nome Crescendo, perché è anche un termine molto musicale, no? Sai?
2: Ah, certo.
1: Poi si dice un crescendo di emozioni, però nella musica si utilizza molto, però per un bimbo, insomma, crescendo. Oh, figo, dai, bello.
0: Sì, esatto, richiamo anche un po' questa volontà di accompagnare poi i ragazzi da piccoli fino a grandi, perché poi la scuola ovviamente poi prevede i diversi livelli, no? Di avanzamento, proprio questo accompagnamento
1: bello
0: all'educazione musicale. Sì, è molto bello.
1: Grande.
0: Molto bello.
1: Senti,
0: bello.
1: Con chi vai al cinema a vedere il documentario su Bowie?
0: Con il mio compagno Davide, che spero, insomma, stia sentendo in diretta. Solitamente a casa vi abbiamo sempre in diretta con noi.
1: Ok. Ah, siamo su più fronti, quindi da voi con te Leo, poi invece c'è Davide a casa.
2: Quindi ciao anche a Davide.
0: Certo, sarà molto contento anche lui.
1: Grande.
0: Sì, assolutamente.
1: Va
0: bene, grazie.
1: Allora,
0: grazie.
1: Buona visione.
2: Buona visione, buon metodo Gordon, buona lezione di musica.

0: Una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia.
1: Summer camp. Radio DJ. One nation, one station.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
8: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
7: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
9: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Ehi, Proxa.
11: Dimmi pure.
10: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
11: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
10: Proggy. Felici voi, felice la natura.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
17: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
16: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
17: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà,
3: solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
0: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
4: Cistitact

0: favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia. Madame.
5: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
4: Neffa.
6: Devi stare molto calmo.
4: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
7: Manca poco alle 17.
8: DJ!
9: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. La guerra in Iran è costata agli Stati Uniti 29 miliardi di dollari fino adesso, lo ha fatto sapere il Pentagono. Intanto, secondo fonti vicine all'amministrazione di Washington, il presidente Trump starebbe valutando una ripresa degli attacchi. Non si è fatta attendere la risposta del regime degli Ayatollah. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere, dice Teheran. Intanto Trump nel pomeriggio dovrebbe partire per la visita ufficiale in Cina, dove nei prossimi giorni incontrerà il presidente Xi Jinping. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati, compresi le 3 persone decedute. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, ha detto il ministro della Salute Schillaci. Le 4 persone venute in contatto con una paziente poi deceduta, ha spiegato, sono monitorate con attenzione. Infatti i campioni biologici di una di queste, un 25enne calabrese, sono stati inviati all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Il giovane è già in quarantena. La cronaca: ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni e ora in gravi condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. I due aggressori sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. All'identificazione dei due responsabili la polizia è arrivata grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere. Il disegno di legge sul fine vita approderà nell'aula del Senato il prossimo 3 giugno, lo ha stabilito oggi la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. La decisione della prefettura è stata disposta considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia in corso presso il Foro Italico. Dovrebbero slittare così anche tutte le altre partite coinvolte nella corsa alla Champions League, anche se la Lega di Serie A ha annunciato ricorso al TAR. Manca ancora dunque la conferma ufficiale, ma Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, che erano tutte in programma come il derby romano domenica alle 12.30, si giocheranno in contemporanea con la stracittadina della capitale. Sono 2 i tennisti italiani che si sono qualificati per i quarti di finale degli internazionali di Roma. Il primo è Jannik Sinner, che ha fatto suo il derby azzurro con Andrea Pellegrino. Il numero 1 al mondo si è imposto in 2 set 6-2 e 6-3. Bene, anzi molto bene, anche Luciano Darderi, che ha avuto bisogno di 3 set per sconfiggere il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, che aveva vinto la prima frazione 6-1. Darderi ha rimontato andando a imporsi al tie-break al secondo set e poi con un secco 6-0 nel terzo. Non ce l'ha fatta invece Lorenzo Musetti, eliminato dal norvegese Ruud in 2 set 6-3, 6-1.
10: Radio DJ, informazione gratuita.
9: Ci risentiamo tra un'ora.
11: Radio DJ.
12: One nation, one station.
13: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
14: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce e sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
19: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
20: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i

0: Happy Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Have fun with Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano. Pinocchio su Radio DJ, One Nation, One Station.
3: Pinocchio! Sabrina.

0: 07 su Radio DJ, grazie ragazze, grazie mille, che carine.
1: Arrivederci, alla prossima.
0: Arrivedervi, che gran piacere. Ma buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, amiche ed amici, è martedì 12 maggio, questa è Radio DJ, questo è Pinocchio. E sapete che c'è? Che oggi, essendo martedì, facciamo il flop.
1: I più affezionati ricorderanno, tra poco vi spieghiamo tutto.
0: Dai, come sempre però cominciamo con la sigla.

0: E buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca.
0: Buonasera Marta.
1: Buonasera Manuel. Ci siamo quasi tutti.
0: Quasi tutti, questi siamo e queste siamo stasera. Abbiamo detto martedì flop, che è, insomma, è stato un appuntamento fisso per tanto tempo.
1: Sì, sì, per tantissimi anni.
0: Allora, al 347-342-5220 aspettiamo i vostri flop, perché comunque noi aspettiamo un po' a riproporre i flop. Aspettiamo che la vita ci offra le occasioni di farne.
1: Sì.
0: Di farne di nuovi.
1: Sì.
0: Di

0: sono insuccessi, ragazzi. Sì. Quelle volte lì in cui pensavate di avercela fatta, invece no.
1: Esatto.
0: Abbiamo collezionato un po' di esempi, li vogliamo leggere giusto per darvi qualche impressione.
1: Ma ti pregherei, Valentina.
0: Allora, per esempio, tutte quelle volte che eri convinto di aver fatto colpo al primo appuntamento, ma poi scopri che ti ha salvato in rubrica con non rispondere.
1: Porca.
0: Tutte quelle volte che al lavoro dici con sicurezza ci penso io, ma poi passi il pomeriggio a sperare che nessuno ti chieda come procede. Tutte quelle volte che sei convinto di aver letto benissimo la situazione, ma poi era l'unico scenario possibile che non avevi considerato.
1: Ecco.
0: Tutte quelle volte che ti prometti stavolta mantengo la dignità, ma poi la dignità esce dalla stanza prima di te.
1: Sì.
0: Quella se ne va via
1: poi,
0: sempre.
1: A volte non torna più.
0: No.
1: Sentimi, a proposito di questo, ci arriva un messaggio subito, Vale, per iscritto, che dice: Vale, stai dando l'acqua demineralizzata alla pianta carnivora? Se no ti si secca.
0: No, perché me l'avevate consigliato, effettivamente ho comprato questa pianta carnivora che ha tutte delle capocchielle, mi viene da dire, non so come definire, dei calicini, e va irrorata mettendo l'acqua nei calicini. Sto mettendo per ora l'acqua del rubinetto, quindi
1: chi vivrà vedrà. Perché la vuoi far soffrire lentamente?
0: E che ti devo dire?
1: Te la compro io, la ordino adesso, così ti arriva domani e ce l'hai.
0: Va bene, grazie. Grazie.
1: Va bene, allora aspettiamo i vostri flop al 347 342 5220. Questa canzone, Vale, è per te.

0: Sei bella, Vale, quando senti Prince.
1: Mi piace. Poi questa canzone mi piace tantissimo.
0: Cream 1991, 17:14 su Radio DJ. Allora, abbiamo provato a fare un martedì flop, perché tutto sommato è un po' che non ci interroghiamo su quali flop abbiamo raccolto. Insomma, un mese e mezzo fa abbiamo fatto un flop. Comunque, sì, una martedì flop, che non era neanche un martedì, era un giovedì.
1: Sì.
0: Ma questo è una cosa minore.
1: Sì.
0: Allora, intanto, se vogliamo mettere le carte in tavola, Vale. Flop sono quelle cose per cui, per esempio, visto il periodo calendario,
1: sì,
0: cioè siamo a maggio, tutte quelle cose, quei corsi, quegli hobby, quelle iniziative partite a settembre con grandissimo slancio,
1: sì,
0: o con rinnovato entusiasmo a gennaio, l'inizio dell'anno, e adesso avevo iniziato a settembre, avevo un po' mollato, adesso però
1: sì,
0: mi ci metto. Per esempio,
1: ok, flop potrebbe essere sempre a tema saggi, allora, cioè corsi, saggio di fine anno, penso di essere fighissima, purtroppo ci sono i video che raccontano un'altra me. Per esempio.
0: Bravissima. No, volevo parlare di me e dire, a un certo punto, non so se ti ricordi, che sì, te lo ricorderai, perché sono queste cose sono abbastanza ossessivo,
1: sì,
0: nella redazione. Mi era presa questa cosa di sì, l'uncinetto, ok,
1: sì,
0: in cui non sono bravissimo comunque, me la cavo. Ho detto, ma vorrei fare lì, cioè mi interessano gli annodamenti delle corde.
1: Sì.
0: Quindi sviluppiamo il piccolo uncinetto in una cosa più grande, in 3D, il macramè.
1: Okay.
0: Cioè quella cosa per cui fai i nodi a delle corde e fai delle borse, dei portavasi, o evoluzione delle evoluzioni, cioè usi delle corde per costruire degli oggetti.
1: Sì.
0: Ho comprato 3 kit di macramè per imparare.
1: Sì.
0: E
1: sono? A Milano o a Selvino?
0: Due sono a Selvino,
1: okay,
0: non ci sto andando in questo periodo.
1: Certo.
0: E uno è a Milano, ma tutte le volte, tutte le sere mi dimentico di... Cioè tutte le sere mi...
1: Regalali.
0: No, ma...
1: Regala, perché guardarli tutti i giorni manifesta proprio il tuo flop costante. Ma flop mi viene in mente, che ne so, organizzate una festa e non viene nessuno. O andate
0: dolore
1: a una festa, o andate a un matrimonio vestiti come il testimone. Capito?
0: Sì,
1: quelle robe lì, insomma,
0: sì,
1: ci sono... Cioè, il mondo del flop non conosce confini.
0: No, cioè, anche va molto adesso con questa idea di tutti che sanno cucinare tutto. Cucina

0: Io preparo io ricetta vista su TikTok,
1: sì.
0: Non viene buona uguale,
1: sì,
0: non viene
1: sì.
0: bella uguale,
1: certo.
0: Non viene buona.
1: Non viene.
0: Non viene.
1: Ok.
0: Ecco, per
1: avete
0: esempio.
1: Capito? Vi abbiamo dato altri esempi. Vedo che i messaggi cominciano ad arrivare. Noi siamo qui, ragazzi.
0: Noi siamo qua e vogliamo salutare Manuel che tace di là, ma è dimenticato per un po' di tempo di mettere la mascherina ai denti, adesso quella che raddrizza i denti, e adesso grande flop perché fa un, ha un male che non ragiona.
1: No, gli è venuta la scucchia.
0: No, ma gli si è cambiata la faccia dal dolore, sfigurato dal dolore delle mascherine. 347-342-5220.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, 17:20, martedì flop. Intanto, Valentina, ti stiamo chiamando, ma non ci rispondi.
1: Vabbè, anche questo è un flop.
0: Classico,
1: anche questo è un flop.
0: Classico flop di Pinocchio. Grazie, grazissime di tutti i vostri lavori all'uncinetto con cui ci state inondando, ma non è il tema.
1: No, cioè, siamo usciti fuori tema col macramè. Non ne parliamo più.
0: No, ma non ne volevamo
1: parlare. Che l'ho
0: ridetto, non dirlo più.
1: No.
0: Non ne di quello che non diciamo, non ne parliamo.
1: Ok, ok. Arrivano però anche altri flop.
0: Oh.
2: Ciao Pinocchi, io ho inviato un pacchetto con dei pupazzi cuciti all'uncinetto da una mia alunna, comprati da lei appunto. Li ho spediti a Torino a un'amica che in quel periodo stava molto male e non osavo chiederle se il pacchetto fosse arrivato o meno. Ebbene, dopo 2 mesi scopro che non le è mai arrivato, non è mai tornato indietro, e alle poste mi hanno detto che dopo 10 giorni i pacchetti senza destinatario prendono fuoco.
1: Gli ha dato fuoco. Ai lavoretti gli ha dato fuoco. Sì.
0: Questa è una notizia, comunque. Chissà se è vero, perché poi hai aspettato molto a chiedere.
1: Certo.
0: Perché delle volte uno dice: no, non è arrivato, perché magari non ha gradito, non lo so. Spero non sia il caso.
1: Infatti.
0: Ma al telefono abbiamo David da Roma. Pronto?
3: Ciao Diego.
0: Ciao. Buonasera.
3: Ciao, bella,
1: allora, il tuo flop è legato a un primo appuntamento?

0: Benissimo, un primo appuntamento, prendevo 200.000 lire a settimana e mi ero messi i soldi da parte.
1: Sì.
2: Che lavoro facevi per essere pagato così tanto in lire?
0: Sì, tanto, facevo l'orafo.
2: Ah, ok, ok.
0: E niente, mi metto i soldi da parte, riesco a convincere, insomma, diciamo, riesco a convincere, comunque esco con questa ragazza, prendiamo insomma un appuntamento, per l'occasione vado a comprarmi una camicia, se posso dire la marca?
1: Dilla.
0: Dell'Harley Davidson, quelle okay. classiche, no, a scacchi.
1: Sì,
2: però, anche, però dai, era scritto già, cioè, era già scritta.
0: Ma perché non sentivo, cioè non c'erano i tuoi consigli, camicia bianca e jeans.
1: Esatto.
2: Quindi hai speso i soldi, messi via... Dopo avere, sei capito che come dire, hai lavorato ai fianchi la ragazza, perché hai detto se sono riuscito a convincerla vuol dire che proprio non subito.
0: Sì, sì.
2: Quindi te la sei lavorata ai fianchi.
0: No.
1: Ok, camicia a scacchi di che colore?
0: Allora, quel marroncino giallognolo, okay. arancione, okay. marroncino, insomma... Bella, classico Harley Davidson.
1: Sì,
2: certo.
1: Sì, sì.
2: Dove l'hai portata? In un'osteria a Trastevere romana? Dove proprio tu dici, ma dammi un'idea, com'è l'osteria Trastevere? Guarda, non so cosa fanno da mangiare, ma sui tavoli
1: ci sono delle camicie Harley Davidson. Era identica?
0: La stessa identica camicia. Dio, quanto costeranno queste tovaglie?
2: No, ma a saperlo uno prendeva la tovaglia, capito? Si faceva la camicia.
0: Ma no.

0: vita è anche questo. David, grazie.
1: Ce l'ho ancora quella camicia, se verrò insomma me la metterò. Insomma.
2: Bravo.
0: Beh,
2: bravo.
0: Sarebbe stupendo, tipo se tu venissi a un evento, che è una DJ ten, parti la che DJ senza dire niente, come la dama bianca nella folla, quello con la camicia più brutta.
1: E con il tavolino dell'osteria,
0: io. Oh, che carino.
2: Dai, un bacio.
0: Grazie, ciao. Un abbraccio.
2: Ciao, ciao.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! A volte prendere una piccola decisione dà vita a un grande cambiamento.
0: Provate Yakult. È un piccolo gesto di benessere quotidiano per voi stessi.
3: Contiene 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale.
0: Quella di Yakult è una grande missione, quella di farci sentire bene.
3: Ed è davvero buono, provatelo! Lo trovate anche alla DJ Ten.
4: Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova

0: 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre!
7: Have fun with
8: Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ 10. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: quelli e quelle come me che sentono la canzone dicono: ma come si chiama quello che canta questa canzone? Somber. Così, la canzone si chiama Potential. Quando la risentite ve lo ricordate.
1: Ok, scritto come però?
0: Somber.
1: Ok, segnato.
0: Potential, vuoi che ti dica come
1: no,
0: è scritto?
1: No, basta, vai avanti.
0: Potential. Sono le 17:30.
1: E questo era Somber con Potential.
0: Sono le 17:35. È una puntata martedì flop. Ne stanno arrivando un bel po',
1: sì.
0: Al 347-342-5220. Mi mandate sempre o per iscritto,
1: certo.
0: O in vocale,
1: sì.
0: Allora, per esempio, Valentina dice: fresca di flop, Allora, la festa del piedibus,
1: okay.
0: Che è quella cosa dei volontari che accompagnano i bambini per mano
1: a scuola,
0: l'autobus a piedi,
1: sì.
0: Diciamo così,
1: sì.
0: E io sono volontaria, avevo tutto un bel discorso in testa. Allora prendo il microfono in mano, guardo 20 persone del pubblico e mi sparisce completamente tutto quello che dovevo dire. Riesco solo a dire grazie a tutti. Io parlo solo tutto il tempo con i bambini.
1: Amore, che tenerezza.
0: Sì. Giulia invece ci scrive: flop, quando ero giovane immaginavo il mio futuro New York, Parigi, Tokyo. Vivo a Voghera. Però c'è del bello,
1: c'è
0: del bello a Voghera. E chiudo con Elisa che ci scrive: ho fatto un corso di armocromia, pagandolo pure un bel po', per capire solo che il cappotto cammello mi sta male. L'avevo anche intuito.
1: Ottimo. Abbiamo al telefono Simona da Genova. Ciao
0: Simona.
2: Ciao.
1: Allora, anche tu ci parli di un primo appuntamento.
2: Sì.
1: Di tanti anni fa?
2: Un po' di anni fa, ragazzo bellissimo, presissima, andiamo a mangiare fuori, torniamo a casa, scendo dalla moto, bacio, mi avvicino al portone, occhio a cuore, sbattito di ciglia e mi parte l'emozione, non so, mi parte una scoreggia fortissima.
0: No, scusa, non ho capito. Allora, tu sbattito di ciglia, non ho capito bene perché
1: non ti si sente bene.
0: Simona,
1: allora, arriva al portone.
0: Al portone, bacio, battito di ciglia.
2: Infilo la chiave nel portone e mi parte una scoreggia rumorosa.
0: No!
1: E in quel momento cosa hai fatto? Hai simulato la morte? Sei scappata?
2: No, ho fatto finta di niente.
1: Hai fatto finta di
2: successo niente.
0: No. Era la porta.
2: Era la porta, c'è che cigolava, assolutamente. Poi lui mi ha lasciato, tra l'altro, quindi forse...
1: Cioè ti ha lasciato subito dopo? Cioè, è nata la storia?
2: No, subito dopo no. No, è nata la storia, ma io ho sempre fatto finta di niente, come se non fosse successo niente, non abbiamo mai parlato.
0: No, beh, certo. L'elefante nella stanza.
1: Oddio, sarebbe potuto succedere a me, guarda. E ti posso dire, Simona, mi è successo di peggio.
2: Sì, è roba da male. Sicuro, è roba da male.
0: Ma anche roba mia, guarda. E anche a me è successo di peggio.
1: Senti, sei sistemata adesso? Sei accompagnata o sei single?
2: Sono sposata.
1: Sei sposata. A livello erofagia, come si è ammesse?
0: Cioè,
2: leggermente meglio, però non è...
0: Ma è una cosa sdoganata in casa, sì.
2: Sì,
0: oh,
2: ovvio.
0: Ecco. Perché poi è tutto lì, in realtà è tutto, è
1: certo.
0: Aver passato insieme quella soglia,
1: certo.
0: Perché bastava magari aspettare
2: certo.
0: Un po' e poi
1: guarda, Simona, arriva in tempo reale un Danilo che dice: io mi sarei messo in ginocchio e ti avrei chiesto la mano.

0: vedi, c'è chi piace.
1: Carino. Danilo, grazie.
0: Ci mancherebbe.
2: Forse anche troppo, però Danilo, un attimo. Adesso,
0: dai,
2: da un imbarazzo all'altro. Grazie Simona.
1: Ti voglio bene, ragazzi.

0: ragazzi, flop al 347-342-5220. Ce n'è uno che
1: è poesia.
0: Sì.
1: È poesia.
0: Sì.
1: Lo leggiamo. Allora, correva la fine degli anni 90, l'epoca dei glitter, dei capelli cotonati e delle aspettative altissime. Sabato sera, io e le mie amiche varchiamo la soglia della discoteca.
0: Che
1: io
0: sogno.
1: Mi sentivo una dea, una visione, il sole che sorge in pista. Indossavo la camicia. Avete presente quel capo perfetto, comprato apposta per fare strage di cuore?
0: Caro.
1: Ecco, quella. Entro a testa alta, pronta per l'acchiappo del secolo, quando incrocio il primo cameriere. Poi il secondo, poi il barman.
0: No.
1: Un incubo a fantasia coordinata.
0: Non è vero.
1: Avevano tutti la mia stessa identica camicia.
0: No.
1: Nel giro di 10 minuti la mia aura da femme fatale è evaporata. La gente non mi chiedeva il numero di telefono, mi chiedeva 2 gin tonic.
0: No! No, ma che racconto stupendo.
1: Meravigliosa, meravigliosa.
0: Grazie, grazie, sì, grazie. Sì, sì. Continuate. Oggi è martedì flop.

0: Pinocchio continua. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Si avvicina la DJ Ten di Treviso. Questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa con gli amici di Adidas.
0: Il DJ Village diventerà il punto di riferimento per tutti i runner. Passando dall'Expo Adidas potrete vivere momenti insieme alla community, scattare una foto ricordo al photobooth, ma soprattutto testare le iconiche Adizero Evo SL, ispirate alla scarpa più veloce del mondo in maratona.
2: Noi non faremo i tempi della maratona di Londra, ma ce la caviamo egregiamente anche sui 10 km.
0: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ Ten di Treviso, dove la musica incontra la velocità in corsa.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto.
6: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi

0: Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Sabato 6 giugno è

0: fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal casa, Febal casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
0: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
5: Have fun with
6: nuova Fiat 500 ibrida. Dall'Italia con amore. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: su Radio DJ. Questo è un martedì flop a Pinocchio. Ne stanno arrivando tanti,
1: ma tantissimi. Si vede che era un po' che non lo facevamo,
0: all'inizio un po' così, e adesso vi siete sbloccati. Al 347 342 5220 leggiamo quelli scritti e ascoltiamo quelli vocali.
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: ve ne leggo uno, facciamo uno e uno.
1: Vai.
0: Poi c'è già pronta anche una chiamata.
1: Vai.
0: Allora, a me è successo a pranzo con i colleghi. Ero a un pranzo di lavoro con colleghi e non colleghi,
1: okay.
0: E quindi si fa delle chiacchiere, ci si vuole presentare. Insomma, fatto sta che stavo parlando e mentre parlavo mi è partito un rutto. Mi sono vergognato così tanto. Sono andato in bagno, sono stato là chiuso un quarto d'ora.
1: Amore, succede, lì devi tirar dritto, secondo me.
0: Sì.
2: Ciao Pinocchi, io ho la venerata età di...

0: 26 anni, quindi parliamo della fine degli anni 70, ero stato iscritto da mio padre, che aveva la passione per il basket, a una scuola di basket, e all'età di 6 anni abbiamo fatto la nostra prima partita. Eravamo tutti concentrati al centro del campo da pallacanestro, fanno la contesa, io prendo la palla, mi giro e corro verso il canestro, tiro, faccio canestro e mi accorgo che avevo fatto canestro nel mio canestro.
1: No! E il papà non si è alzato sugli spalti a dire quello è mio figlio.
2: Ma non gliel'avevano spiegato. Ma ti posso dire, il tuo papà non è niente rispetto a Sara, che ci scrive.
1: Sì.
2: Festa della mamma, la mamma è Sara.
1: Ok.
2: All'asilo i bambini tutti nascosti sotto un telo e le mamme devono riconoscere i figli dai piedini.
1: Ok.
2: Al quarto tentativo la maestra ha detto dai vieni qua.
1: Vabbè, i piedi dei bambini sono tutti uguali, dai.
2: Certo.
1: Abbiamo al telefono Mirko.
2: Mirko, pronto?
3: Ciao.
2: Un disegnatore di grafica da Empoli.
1: Sì.
2: Allora.
3: Esatto.
1: Sì, un delfinetto curioso lui, eh?
3: No, diciamo che il flop non pensavo che se li essi messi.
1: Vedi tu, raccontaci bene.
2: Io sono curioso, dici tutto.
3: Avevo circa 18 anni e andavo a casa della mia fidanzatina attuale per la prima volta dopo qualche mese che si stava insieme. Era una casa di campagna di questi casolari un po' particolari, molto grandi, e nell'ingresso dove mi fanno aspettare c'era una damigiana di quelle vecchie stile, non so se avete presente.
2: Sì, certo.
3: Con un po' di polvere sopra che contengono quel vino magari datato, no?
1: Sì, che è quasi imbevibile.
3: Imbevibile, però io ero curioso, ero lì, levo il tappo della damigiana e lo annusso, dico, peccato, sembra buono.
1: Tra te e dici, peccato.
3: Però mi sento chiamare, che preso dall'agitazione cerco di rimettere il tappo sulla damigiana, a quel momento lì che non mi entrava gli do un colpetto con la mano. Essendo un vetro un po' vecchio, pianta e esplode la damigiana.
2: Non è vero! Non è vero!
3: 50 litri di vino sul pavimento, e questo è stato il mio ingresso in quella famiglia.
2: Mamma mia!
1: Quanti litri erano?
3: Erano una cinquantina di litri.
2: No, vabbè. Una quantità senza senso. Spero non sul cotto, perché sennò
3: No, io al palmetto sinceramente non me lo ricordo.
1: Sarà stato cotto,
3: però
1: Diego.
3: Era un bel persiano intera, quello sì.
2: Persiano. Ma com'è finita poi con lei, con la famiglia?
3: Con lei quel giorno lì non è successo niente di che, poi è finita male qualche anno dopo. Però
1: vabbè, qualche anno è durata comunque.
3: Sì, no. Comunque la damigiana sicuramente non me l'hanno fatta pesare, ma secondo me un po' gli ha pesato.
2: Mirko, però anche
1: certo.
2: Tu con quelle mani, Mirko, tieni le mani in tasca.
3: Ma non si mettono le damigiane datate in un ingresso.
1: Sì, vabbè, no. Ma cosa vai a usare? Dicendo tra te e te, peccato, era buono.
2: Grazie Mirko, grazie mille. Ciao, un abbraccio.
3: Siete fortissimi.
1: Anche tu.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: Tieni le mani a posto, Mirko. Ciao. In tasca.
1: Era anche un culicchi, ti dirò.
2: Vale, veramente.
1: Sì.

0: Mad About You, pazzi di voi, ragazzi, veramente. Sta arrivando della roba.
1: Veramente.
0: Al 347-342-5220 arrivano i vostri flop. Allora, cosa facciamo? Ne leggiamo uno per uno?
1: Sì, parti.
0: Dai.
1: Tu?
0: Parto io. Allora, vai. Velocemente, la Lula che dice: nel periodo gioventù, domenica sera in stazione a Torino, mi prendevo delle birrette da viaggio.
1: Okay.
0: Le pagavo con i ticket, solo che sulla fiducia... facevo prendere solo prendevo un'altra, poi ne pagavo una con un ticket perché il frigo era lontano dalla cassa.
1: Okay.
0: Arrivo con una mia amica e dico: dai, funziona.

0: buona, tanto non ci vedono. Sì. Prendi tutte le birre che vuoi. Le avevamo viste.
1: Sgamate, che sgamate, figura, sì. Che brutta figura.
0: Brutta figura.
2: Ciao, Fede da, da Milano. Io ho la cresima. Sono decollato letteralmente sull'altare con mio padre che faceva da padrino davanti a tutta la chiesa e al pane Romina come che facevano da padrino e madrina un altro.
0: Non è vero.
1: Questa è la notizia.
0: Ma questa è una cosa
1: stupenda.
0: Ma questa è una cresima stupenda. Sempre in chiesa. Qualcuno ci scrive: allora, mio matrimonio 40 anni fa, il prete, dopo aver fatto la predica, la predica, l'omelia, comincia a fare una predica a me dicendo: mi raccomando, metti la testa a posto, lascia stare le altre ragazze. Poi si rivolge a mia moglie e dice: Cristina, mi raccomando, tienilo d'occhio. Mia moglie si chiama Roberta.
1: No!
3: Ciao Pinocchi. Io invece non l'ho fatta io la figuraccia, ma ancora oggi me la ricordo. Avevo 13-14 anni e c'era un ragazzino a cui piacevo che voleva che un mio compagno di scuola mi presentasse a lui. Lui è arrivato con l'ape e con questo ragazzino che con il mio compagno di scuola che mi diceva: ora arriva, te lo presento. Questo arriva con l'ape, curva e cappotta con l'ape.
0: Non è vero.
3: Lui scende, ritira sull'ape, gira il culo e se ne va.
0: Però
1: mai più conosciuto.
0: Ma povero, era per l'imbarazzo. Roberta invece ci scrive: allora, fine estate, fine anni 80.
1: Ok.
0: Io 16 anni, con il mio ragazzo al nostro terzo, quarto appuntamento. Per sorprenderlo, mi faccio prestare dalla mia amica gonna bianca e infradito coordinate.
1: Wow.
0: Non avevo gonne perché le odiavo, però era occasione. Certo. Con il motorino andiamo in un posto per limonare un po' fuori dalla città.
1: Sì.
0: Arriviamo, scegliamo una panchina, nel scendere i gradini si impuntano l'infradito. Io cado in ginocchio sulla ghiaia, sul brecciolino.
1: No.
0: Quindi mi tiro sulla gonna, altezza ginocchio, macchie di sangue.
1: Povera.
0: Si sono sposati però alla fine.
1: Meno male.
0: Ci credo.
1: L'infradito in puntata è bastarda. Sì.
0: Più gonna bianca.
4: No, Pinocchi, io ho l'età tipo di 10 anni, mi portano a vedere tipo il Cirque du Soleil al Palatrussani, ancora io ho 55 anni. Praticamente arriva, ero nelle prime file che ero già terrorizzato per quello. Arriva il pagliaccio, tutto silenzio, con la palla in mano, l'occhio di bue mi illumina, il pagliaccio mi tira la palla e io ho mancato la palla e tutto il Palatrustadio ha fatto
1: no!
0: Ma
1: eri un bambino.
0: Ma povero. Ha rovinato il numero.
1: Ancora uno?
0: Sì, dai, ci sta.
5: Ciao. Io invece, gara di pattinaggio artistico, più o meno 14-15 anni, quindi non proprio piccolissima, presa dalle mie mosse artistiche, salti, trottole, a un certo punto mi sento male e durante una di queste figure un po' così artistiche piego la testa in avanti e vomito sul pavimento.
0: No! Ho
1: dovuto interrompere la gara, naturalmente, ma per far tutti gli altri.
0: No! No, che vergogna.
1: Ha gomitato.
0: Sì, saluto anche Giovanni che doveva fare il pastore al presepe,
1: sì,
0: quello della scuola, istruzioni, ha imparato tutta la memoria, le battute. La suora dice, la maestra dice alla mamma: allora, avrà una pecora sulle spalle,
1: okay.
0: Porti del latte, perché gli farei importare del latte. L'unico pastore nell'anno zero col tetrapack. Il cartone
1: ti
0: di
1: ricordo là. Che io sono stata la Madonna in tuta.
0: Combattila, combatti questo flop.
6: E ciao.

0: c'era la sua mamma vera che mi stava guardando, non era sua figlia.
1: Oh, la conoscevi da poco comunque.
2: Ciao Pinocchi, io un anno avevo preparato una gara in mountain bike a livello amatoriale all'Isola d'Elba e diversi mesi di preparazione. Alla prima salita di questa gara ho spaccato il cambio
1: e fine. Finito lì. Fine. Diversi mesi, sì. Per poi succede.
3: Ciao Elisa da Torre Pellice. Io una volta non ho ritirato in arrivo in aeroporto in Messico la mia valigia perché non l'ho riconosciuta.
0: Sono tante ore di volo, ma chi si ricorda con che valigia sono partito? A proposito di pacchi e valigie, non si firma, dice: nel 1990 facevo la postina stagionale. Lui studiava all'ultimo anno di università. Molto carino. Non eravamo assieme, non era successo mai nulla. Una sera mi invita al mare.
1: Ok.
0: Mi invita al mare, allora andiamo al mare la sera, passeggiamo mano nella mano sulla riva, con la luna che si rifletteva nel mare, penso, dai, è fatta. A un certo punto lui si ferma, mi abbraccia, io comincio a limonare con tutta me stessa. Sì. Lui mi dice: ma cosa stai

0: solo 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo

0: Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
4: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
6: Questo killer non sbaglia mai.
4: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
10: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
9: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
10: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: e non ci avete deluso.
1: No, ma è difficile evadere tutti i flop che vi sono capitati da quando siete nati ad oggi.
0: Allora, un flop molto vale.
1: Sì.
0: La Franca dice: vent'anni fa vado a cena con la mia compagna dell'epoca, che è più grande di me,
1: sì,
0: dalle sue amiche.
1: Okay.
0: E quindi sono la più piccolina.
1: Sì.
0: Ho un po' la tensione, però voglio anche fare la persona disinvolta. Sono i suoi amici e amiche storiche. E quindi, ma bella cena in giardino, mi offro da bere, bevo adesso, bevo dopo. Qualcuno tira fuori una canna.
1: Orca, ciao.
0: Vomito e getto nel porticato.
1: Tipo esorcista.
0: Franca.
2: Che cosa, ragazzi. Anni del liceo. Tornavo a casa in pullman e vedevo sempre una ragazza molto molto carina.
0: Cari.
2: E credo dopo quasi tutto l'anno, forse maggio-giugno, riesco a prendere il coraggio per andare a salutarla e sul ciao come va mi esce la voce così.
0: Che inferno. Gabriele invece in Puglia, in vacanza con amici e ragazza, si gioca tra le onde, ne arriva una bella grande, tanto da sbattermi giù, farmi lotturare sul fondo, riemergo, non vedo benissimo,
1: è pericoloso anche,
0: però insomma, nonostante l'acqua salata cerco la mia ragazza.

0: piazza e la vedo riemergere a quattro zampe davanti a me, il costume diciamo
1: messo male,
0: messo male. E io, per farlo spiritoso, le azzanno le chiappe.
1: Chi era?
0: Non era lei.
2: Figura di merda, ma lei non la saprà mai. Ero andato a mangiare un gelato con questa ragazza che trovavo molto carina, più grande di me, e mi sentivo un figo, no? Però l'incontro si era prolungato, io non riuscivo a dirle che dovevo andare in bagno. L'ho tenuta, mi sono allontanato e ho deciso che l'avrei tenuta fino a casa. Sono arrivato a 30 centimetri dal bagno e mi sono pisciato addosso.
0: No,
1: vabbè,
0: ma succede,
1: dai, succede.
0: Marco invece, prima volta sugli sci, seggiovia e zainetto sulle spalle.
1: Ok.
0: Al momento dell'arrivo non riesco a scendere.
1: No.
0: Zainetto impigliato nello schienale. Ho fatto due giri, poi hanno dovuto fermare l'impianto.
1: Fate scendere la bambina.
0: Marco.
1: Il bambino. Madonna, che paura. Questo è uno dei miei incubi.
0: Ma
1: anche.
0: Poi due giri appeso, povero.
1: Madonna,
0: amore.
1: Sei un eroe.
0: Tutti a indicarle. È lui.
1: Babbo, pirlone.
0: Povero.
1: Ancora uno.
3: Allora, concerto di Negramaro di tanti anni fa, teatro civico di Vercelli, scendiamo giù in platea durante una pausa e il suonico ci dice: rimanete qua che c'è una sorpresa. Parte la canzone, Giuliano San Giorgi canta nel buio totale della platea, e a un certo punto si apre una tenda e spunta lui col microfono in mano, che mi pianta davanti il microfono. Io, che sapevo tutte le canzoni a memoria, mi blocco totale e lo guardo e gli dico: ciao.
0: Sei proprio una di noi.
3: Ciao.
0: Oddio, che carina.

0: esce dal bancone uno dei camerieri che porta un vassoio, tenendolo molto in alto, un vassoio appoggiato su una glacette con piena zeppa di ghiaccio, e purtroppo gli scivola e
1: No.
0: finisce sulla mia testa
1: Orca.
0: completamente.
2: È andata in bagno a piangere.
1: Amore, povera. La Sara ci scrive. Avevo 12-13 anni, mi piaceva tanto questo ragazzino e io passavo sempre davanti a casa sua perché mia mamma mi mandava in bicicletta a fare la spesa. Questa stradina poi incrociava una provinciale dove
2: Sì.
1: passavano molte macchine, devi stare un po' attento
2: Beh,
1: a
2: sì.
1: attraversare, però erano anni in cui si faceva questa cosa. Allora, un giorno io lo trovo dall'altra parte della strada, il ragazzino, per strada davanti alla provinciale. Io sono con due sacchetti della spesa sui manubri, carica per fare bella figura. Vedo che arrivano delle macchine e faccio uno scatto in avanti per far vedere che sono brava. Tutte le arance sulla provinciale. Io a terra.
2: Che
1: Eh sì.
3: palle, Pinocchi, ciao. Io credo di aver fatto la peggiore quando con un paio di stivali nuovi a puntissima, con una punta lunghissima, stavo camminando. A un certo punto vedo arrivare il bus che dovevo prendere, quindi comincio a correre. Solo che a un certo punto dovevo fermarmi, ma non riuscivo perché questi stivali con la punta lunghissima mi facevano l'effetto pistorius e quindi io non riuscivo.

0: prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 €. Scopri di più su Conad.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a €399. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
5: Oggi non c'è sole intorno a me.
4: Night.
6: Dici che resti, allora urlalo forte.
4: Fabri Fibra.
7: Stavo pensando a te.
4: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
8: Sono le 19.
9: DJ!
10: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha fatto sapere che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese, che era sull'aereo in cui era salita anche una donna poi deceduta a causa del contagio da antivirus. In precedenza era stata diffusa la notizia che anche il giovane doveva essere ricoverato perché aveva iniziato a presentare dei sintomi collegabili al virus. L'uomo invece è asintomatico ed è in quarantena precauzionale. Domani sarà sottoposto a un prelievo che sarà poi inviato appunto alla clinica romana. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, ha detto il ministro della salute Schillaci. Voglio tranquillizzare gli italiani, ha aggiunto che ad oggi non c'è alcun pericolo. Penso che l'incontro con il presidente Xi Jinping andrà bene, lo ha dichiarato il capo della Casa Bianca Donald Trump, che stasera partirà per la Cina per incontrare appunto il leader di Pechino. Il tycoon ha parlato anche della guerra in Iran, ribadendo che Teheran non può avere l'arma nucleare perché, ha detto, la userebbe. Lo stallo in Medio Oriente ha portato le borse europee a chiudere in rosso. La chiusura dello stretto di Hormuz continua ad alimentare la corsa del prezzo di petrolio e gas. Il listino di Francoforte, il peggiore di oggi, ha lasciato sul terreno l'1,76%, Milano ha ceduto lo 0,7%.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare che non ha nulla a che fare con il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che, ai noi, è stato eliminato dagli internazionali di tennis.
1: Ci abbiamo provato.
2: Stamattina abbiamo perso, mi spiace. Oggi è lunedì 12 maggio 2026. San Crispolto.
1: Ma come sa? Ancora
2: guarda,
1: i santi?
2: Guarda, mi sta prendendo bene questa cosa dei santi.
1: Okay.
2: San Crispolto e San Pancrazio.
1: Wow.
2: Sì. Quindi auguri a tutti Crispolto e i Pancrazio all'ascolto. Chissà se magari c'è qualcuno che si chiama Crispolto o Pancrazio.
1: Pancrazio secondo me sì, dai.
2: Se c'è qualcuno all'ascolto, no, per favore scriveteci.
1: Pieno.
2: Da oggi tentiamo questo gioco. Sì. Ecco i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Antivirus, sbarcati tutti i turisti dalla nave dopo la tradizionale partita d'addio al gioco della bottiglia.
2: Non
1: avete capito.
2: Allora almeno le basi. Questa roba no. Garlasco, Sempio spiega agli inquirenti il bizzarro soliloquio che rischia di incastrarlo. Ho fatto delle cose orrende, è la frase con cui si attiva il mio Siri.
1: Guarda, tanto si attiva lo stesso.
2: Invece di Siri dice questa frase qui lui.
1: Non dirlo troppe volte che qua parte tutto.
2: Ho detto che è lunedì, invece è martedì, scusatemi.
1: Vabbè,
2: arrivando i messaggi, sì, è martedì, scusate.
1: In questo momento ci sono oltre 1300 cantieri sulla linea ferroviaria. Così Matteo Salvini cercando di conquistare il voto degli anziani.
2: Tante cose da poter vedere. Stati Uniti, creata una biblioteca con tutti gli Epstein Files intitolata a Donald Trump. C'è anche la sezione coi libri da colorare per bambini, ma potrebbe essere una trappola.
1: Li lasciamo stare.
2: Non andiamo.
1: Italia, gli avvocati della famiglia Del Bosco rinunciano al mandato e al cesto di funghi di ringraziamento.
2: No, grazie.
1: No, posto così.
2: Come accettato?
1: Posto così.
2: Grazie. Calcio, fallisce la Ternana.
1: Oh.
2: Lo so, momento triste. Ripartirà dai dilettanti dove troverà l'intera amministrazione Bandecchi.
1: Allora.
2: Satira! Scusate,
1: satira.
2: È la rabbia di un tifoso che evidentemente è colpito nell'anima.
1: Italia ha riconosciuto per la prima volta un bambino con una madre e due padri che già da soli possono fare una chat di gruppo dei genitori.
2: È un vantaggio se ci pensi. Eurovision, Israele presenta la sua strategia per vincere. Considereremo chi non vota per noi affiliato ad Hamas. Questa è l'idea. Vai Chiara, oggi colpo di scena.
1: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la canzone che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone è questa.

0: Buonasera chiacchiericci.
1: Ciao.
0: Sapore di sale, sapore di mare. Stasera si parla delle bandiere blu date per le spiagge italiane. Che sono, mi pare siano andate bene, almeno qui in zona.
1: Poteva essere.
0: Ciao da Francesco.
1: Poteva essere Francesco.
2: Ma da quale zona?
1: Non ce l'ha detto. Però effettivamente è una di quelle notizie che a noi interessa e che fanno molto estate, siccome si avvicina l'estate, sì. Lo diremo sempre più spesso, evidentemente, fin quando non ci saremo dentro. Quella delle spiagge blu è una notizia che spesso affrontiamo, ma no, mi dispiace Francesco, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Sapore di sale di Gino Paoli ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. In realtà qualcuno ha indovinato, in particolare il pista.
3: Ciao Chiacchiericci, oggi credo di averla. La notizia è che 6 italiani su 10 abusano del sale. Ciao dal pista.
1: Sì. Spiegaci meglio.
2: Ebbene sì, ragazzi, voi non lo sapete forse, ma questa è la World Salt Awareness Week.
1: Wow. Face of the Dick.
2: Awaragana. Cioè è la settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale. E perché esiste questa settimana? Perché in Italia...
1: Che c'è Sal da Vinci all'Eurovision.
2: No.
1: Te lo dico io.
2: Sei stupido. Potevamo metterlo effettivamente, Sal da Vinci. Però perché in Italia... facciamo schifo da questo punto di vista, nel senso che noi andiamo ben oltre il limite di consumo di sale che insomma chiede l'OMS, cioè il limite su cui dovremmo stare è il consumo di 5 grammi di sale al giorno.
1: Ok, che sono un cucchiaino più o meno.
2: Sono un cucchiaino di quelli da caffè per lo
1: zucchero. Di sale fino o di sale grosso?
2: Pieno. Sale fino.
1: Ok.
2: Bello, abbastanza pieno, però un cucchiaino piccolo. Invece la maggior parte degli italiani maschi tra i 35 e i 74 anni ne consuma 9,3 grammi al giorno, cioè
1: il doppio,
2: praticamente il doppio. Le donne stanno intorno al 7,1. Un italiano su 6 sta sotto questo limite.
1: Okay.
2: Questa cosa qui ovviamente va tenuta d'occhio, perché il sale aggiunto agli alimenti, che già di per sé ce l'hanno, può dare molti problemi.
1: Ah, quindi parliamo di sale aggiunto.
2: Parliamo di sale aggiunto, ma anche in generale di tenere sott'occhio gli alimenti
1: molto,
2: già salati.
1: Molto, molto
2: già salati.
1: Ci
2: sono molte indicazioni da questo punto di vista. Ma ad esempio usare le spezie per dare sapore al cibo invece del sale.
1: Ok.
2: Sciacquare
1: tipo la curcuma.
2: Esatto.
1: Il curry.
2: Sì.
1: Il pepe.
2: Sì.
1: Perché quelli non hanno...
2: altre, l'aglio.
1: Perché quelli non...
2: il pepe forse.
1: Non hanno controindicazioni? Cioè se io abuso di pepe o di
2: secondo
1: curry,
2: me forse
1: poi...
2: pepe
4: è uscita, sì.
1: No?
2: vabbè
1: amici nutrizionisti, amici medici,
2: abusare non va bene con niente. Nelle indicazioni c'è scritto anche di usare gli agrumi per dare sapore, ad esempio.
1: Però hanno il sapore degli agrumi, poi perdonatemi.
2: Lo so.
1: Signor OMS, pazienza.
2: Devo dire, nelle indicazioni c'è questo momento in cui dicono: beh, al posto, durante gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. Ho capito, ma se io voglio uno snack salato, faccio la spremuta.
1: Però... in Giappone, sapete che siamo stati in Giappone, abbiamo visto questo cucchiaio che tu ti metti in bocca per mangiare il cibo e ti dà delle scossette elettriche sulla lingua.
2: Così ti passa la voglia. No, non è vero. Dovrebbe attivare i centri.
1: Però è bella l'idea che metti delle posate che sbrang.
2: Sì, arriva uno che ti dà una
1: cinta. E alla fine ti passa. Sì. No, però ti dava il sapore del sale, quindi tu effettivamente non assumevi sale, ma era come se...
2: comunque saporito. Ecco, okay. Però insomma ci sono varie indicazioni, questo perché ovviamente diminuire il sale nella dieta previene ipertensione, malattie cardiovascolari.
1: Il sapore.

0: Miles Smith insieme a Niall Horan, Drive Safe alle 19.20 su Radio DJ. Bravo Pagax che hai fatto entrare la base a tempo sul disco e quasi non mi ero accorto che era finito il disco. Stanno arrivando un sacco di messaggi al 347-342-5220 a tema sale, perché stiamo parlando di quello dell'allarme lanciato dall'OMS per cui gli italiani usano troppo sale.
1: Troppo, troppo.
0: Ed effettivamente Matteo ci ha mandato questo messaggio.
2: Ma lasciate usare il sale, lasciatelo usare. Tutte persone che diverranno miei pazienti. Ambulatorio di cardiologia ce l'ho ad Ostia.
0: Eccoci qua. Perché effettivamente il rischio, come diceva Chiara, è quello. E tra di noi si sono creati un po' due mondi diversi. Perché per esempio io e Chiara siamo una coppia, magari qualcuno non lo sa, viviamo anche insieme
1: oltre ad andare in Giappone
0: nella vita di tutti i giorni e abbiamo due stili di cucina molto molto diversi. Per esempio io cucino bene, mentre
1: non è vero. No. Ma tu hai dovuto mandare a scuola di cucina.
0: È vero, questo è un fatto vero, sono andato a scuola di cucina suggerito da Chiara, però è vero che io cucino più salato di te.
1: Sì,
0: questo è vero.
1: Sì,
0: perché a casa tua si cucina tendenzialmente sciapo, come diciamo dalle mie parti.
1: Allora, non sciapissimo, però tendiamo a usare uso il plurale perché questa cosa viene dalla mia famiglia d'origine. Uh-huh. In generale, secondo me, per il fatto che tutti tendiamo ad avere la pressione alta, tutti tranne me che ho la pressione bassa invece, si tende a usare poco sale.
0: Ma ho una domanda, secondo voi esiste una sapidità regionale? Cioè, esistono regioni che usano più sale, regioni che ne usano meno? Oppure no, a livello comunale, o addirittura no, è familiare, è troppo diffuso in tutta Italia, non riusciamo bene a capire. Cioè, che ne so, la mia famiglia ne usa poco, la tua ne usa tanto,
1: allora,
0: ma non si può fare un trend regionale, comunale, provinciale, nazionale, non lo so.
1: Tu intendi dire sale aggiunto o in generale le cose sono più salate?
0: Cose più salate.
1: Perché a me viene da dire che nel centro Italia, questa espressione, le cose siano tendenzialmente più salate perché si usano di più anche i

0: salumi.
1: Pensa, io avrei detto il contrario.
2: Ah. Il pane lo è meno.
1: Il pane, per esempio, a Terni mangiamo il pane sciapo
0: però
1: senza
0: sale.
1: Però se
0: pensi, la gricia, la carbonara, sono tutte molto salate come piatti.
1: Però quella è Roma.
0: Gli affettati.
1: Magari quella è il Lazio è salato, l'Umbria no.
0: Ma l'Umbria è salata, sì, ammazza. Cioè, almeno nel pane non c'è.
1: Ok, la Liguria...
2: Beh,
1: allora scusami, facciamo così Pagax, cioè, creiamo una scala sale dall'1 al 10, okay, dall'1 al 10. Liguria, che voto diamo alla sapidità dei piatti?
2: 8, c'è la focaccia, cioè tira su tantissimo.
0: Okay. Però il resto non è salatissimo.
2: No, non salatissimo.
1: Agnese, nella Emilia Romagna?
0: In Romagna, com'è?
3: Romagna dai, 7.
1: Quindi meno della Liguria. Sì. Chiara e Lombardia?
3: 6.
1: Sai che faccio fatica? Secondo me vedrai che è una cosa
0: difficile. Però secondo me non è salatissimo. Oddio, dipende. Se tu vai via dai posti dove ci sono tipo la coppa, però già lì inizia ad andare un po' in Emilia, secondo me non è salatissimissimo. Tipo anch'io starei sul 7, se non addirittura 6. Cioè,
1: anche perché il sale
0: il sapore lo dà altro, anche il burro, i formaggi.
1: Senti che il sale è nascosto. Sentiamo un'esperta del settore.
4: Mai molta attenzione degli alimenti che assumiamo con ricchi di sale. Basta pensare alla bresaola, il salmone affumicato, il parmigiano, un pezzetto di parmigiano, che male fa, è pieno di sale. E di conseguenza è importante non solo imparare a non aggiungere o variare con spezie ed erbe aromatiche, ma proprio anche la scelta degli alimenti. Vita, medico nutrizionista.
1: Si chiama Vita ed è un'esperta.
0: Vita,
1: e allora...
5: Ci credo.
0: Eccoci qua.
1: Questo messaggio ho messo solo per fare questa gag.
0: Mamma mia, siamo messi così.
1: Se non ci danno un premio anche quest'anno per il programma, io non so.
0: Una lampada di sale, sale rosa dell'Himalaya. Ci danno.
1: Sale e non fa male. Non mi ricordo neanche che canzone era che faceva così. Adesso, durante il disco di Nelly Furtado, facciamo una ricerca e poi ve la facciamo sentire.

Hai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri grande panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.

0: con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
10: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque!
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
14: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
15: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
14: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
15: 10 chilometri oppure 5.
14: Si va lì e si corre.
15: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
14: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
15: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
16: DJ Ten. Run like a DJ.
17: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: tra un passaggio e l'altro del disco di Lady Gaga e Doici Runway, qualcuno ha visto Il Diavolo Veste Prada 2,
1: sì.
0: Film da cui questo disco è tratto.
1: Sì.
0: Com'è?
1: Bello, mi è piaciuto tanto.
0: Salato? Mi è sapido?
1: È un po' amaro.
0: Amaro.
1: Amaro.
0: Il gusto è amaro.
1: Il gusto è amaro.
0: Ti è piaciuto più del primo film?
1: No, allora, forse più del primo no, però... parla di una cosa molto interessante, che è la crisi dell'editoria. Grazie, arrivederci.
0: Finisce qui la rubrica recensioni da parte
1: recensioni
0: di Chiara Galeazzi.
1: Limitate.
0: Non stiamo parlando del Diavolo Veste Prada in questa puntata di Chiacchiericcio con voi fino alle 20, ma di sale, perché l'OMS ha lanciato un allarme.
2: No,
0: vabbè, allora va bene adesso che abbiamo messo dei brani da discoteca, però non esagererei.
1: Discoteca!
0: Non ne approfitterei. Ha lanciato un allarme perché gli italiani usano troppo sale.
1: Troppo.
0: E lì abbiamo fatto un po' di chiacchiericcio. Siamo finiti a parlare sia della regione che più utilizza il sale nella sua cucina, sia più in generale sul nostro rapporto col sale. Per esempio, senti il messaggio di Maria.
3: Praticamente, buonasera. Praticamente una volta ero una capretta. Ho imparato a usare le spezie per le spezie, i profumi per sopperire al sale. Non metto più neanche il sale nell'acqua della pasta, lo metto giusto nell'insalata, mangio tendenzialmente molto insipido, però ci sono altre cose che vanno bene lo stesso. Direi che salato era meglio.
0: Posso dire che la tua voce non trasmetteva grande gioia, però magari non lo so.
1: Beh,
0: non
1: ma
0: è...
1: magari è per una necessità sì. più
0: no, per salute. Sai chi altro è che toglie il sale?
1: Chi?
0: Fabio Volo. Sono abbastanza sicuro di aver parlato con lui una volta e mi diceva, adesso, siccome gli dicevo avevo tolto lo zucchero nel caffè, lui mi disse, adesso ti basta togliere il sale dappertutto, hai tolto... i veleni bianchi, non so come li chiamava, però eravamo veramente a un passo dalle scie chimiche, quindi mi sono fermato, ho detto va bene Fabio, a posto, sai come Homer
1: sì grazie, dentro c'è spuglio, sì
0: sono
1: sì
0: passato
1: sì.
0: lì dietro. Però alternative al sale ce ne sono, senti Paola.
4: Allora, una buona soluzione per evitare di usare troppo sale è quella di usare il gomasio. Io lo faccio in casa e frullo 250 grammi di semi di sesamo con un cucchiaino raso di sale, anche meno volendo, e quindi con questo poi condisco tutte le pietanze. È molto indicato, soprattutto almeno per il mio gusto, per le insalate, insomma la verdura cruda, ma si può mettere dappertutto e questo dà sapore senza usare troppo sale.
0: Però ho una curiosità, se per fare il gomasio serve
1: vuole
0: il sale. È una cosa ricorsiva, cioè per fare quel sale comunque usi il gomasio.
1: Cioè hai semplicemente diminuito sale.
0: Sì, credo. Però aggiungendo il gomasio che dà un sapore.
1: Aggiungendo
0: ma cos'è sto gomasio, Chiara?
1: È un prodotto utilizzato nella cucina giapponese, e mi stupisce quindi che tu non lo conosca, avendo visitato il Giappone, che si usa solitamente sul riso lessato o sugli onigiri, che sono le palle di
0: riso ripiene,
1: con all'interno un qualche altro prodotto, e viene utilizzato anche nella cucina macrobiotica ed è composto appunto da semi di sesamo e sale marino.
0: Buono a
1: non di altre parti.
0: Buono a sapersi per il futuro. Giustamente Andrea solleva un tema enorme.
5: C'è anche una birra con i cristalli di sale, proprio che ti fa venire voglia di berne un'altra.
0: Che mi fa
1: allora
0: che è la nostra, non lo possiamo dire, ma la beviamo tantissimo. Ci piace tantissimo.
1: Però mi è venuto lo scrupolo perché ho detto porca miseria, è la settimana dell'awareness del sale, andiamo a vedere quanto sale c'è. Però in 100 ml c'è meno di 0,01

0: grammi di sale, quindi chiamala sale. Però buonissima, se volete mandarcela.
1: Noi siamo felicissimi. L'ultima cosa che dovevamo dirvi era il lavoro dell'amica che ci aveva mandato un messaggio dicendo che guardate che io di lavoro mangio e volevamo saperne di più e lo ha fatto.
2: Mi può sembrare strano, ma è un lavoro che esiste.

0: abituato anche io a pensare che in Italia si mangiasse salato, poi sono venuto in Austria e quando vedi che qui si mangia veramente salato, ovunque tu vada, tendenzialmente già salato, e tu vedi la gente che si siede a tavola e prima ancora di assaggiare mette un po' di sale in aggiunta sopra la carne, sopra la qualunque cosa che gli viene servita. Ciao.
1: Anche un mio amico fa così e mette il sale, no, appena gli arriva il piatto, comunque mette il sale nel dubbio.
2: Ma quanti liquidi ritiene questa persona con tutto sto
1: questo
2: sale?
1: Questo non lo so, però è un'abitudine che ha preso. Però il nostro amico Luca ci scriveva da Vienna, ha parlato di Austria ci dà l'occasione per voltare pagina e parlare di una cosa che comincia stasera, credo, cioè l'Eurovision Song Contest 2026, di cui si parla meno degli altri anni, lo possiamo dire. C'è un po' meno interesse, c'è anche molta polemica politica, sempre di più, viste le tensioni internazionali, la presenza di Israele.
2: Soprattutto di questo.
1: Se ne parla molto, però è comunque c'è un po' di interesse, perché noi tifiamo per il nostro rappresentante Sal Da Vinci, sempre per rimanere un po' in tema con la puntata di oggi, che... un tempo non era dato tra i favoriti, adesso non è tra i favoriti, ma non è neanche così sfavorito.
2: Attenzione,
1: è al settimo,
2: perché avranno visto le prove.
1: Perché hanno visto le prove, hanno visto che lui comunque canta molto bene, ha una bella voce e appare abbia realizzato anche una bella performance. Sicuramente ce la commenterà Gabriele Corsi

0: tradizione anche in altri paesi.
1: E alla posizione numero uno della classifica delle 11 curiosità sull'Eurovision Song Contest c'è che non sono assolutamente, per nessuna ragione, per regolamento, ammesse canzoni belle. Questa è la particolarità.

0: Allora, in quattro a battere le mani, nessuno ha tempo.
1: Le mie non si sentono, le mani fantasma.
0: Oh, ci stiamo impegnando, ma...
1: Aiuto! Olè!
0: Buona domenica, safe, a chiudere questa puntata di Chiacchiericcio. Piccola precisazione al volo sul perché l'Australia partecipa all'Eurovision Song Contest, è arrivata Maurizio.
2: Comunque l'Australia fa parte dell'Eurovision perché la sua televisione è la BBC, ovvero quella inglese, e quindi di conseguenza per questo l'Australia, con il re Carlo che è il loro sovrano, fa parte dell'Eurovision.
0: Ah beh,
1: hai capito.
0: Allora, come si dice, altro mal non venga. Comincia stasera l'Eurovision. Noi invece finiamo stasera Chiacchiericcio per sempre. No, in realtà torniamo domani alle 19. Speriamo, almeno. Dobbiamo verificare, ma insomma, tutto lascia indicare quello. Grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi, se volete, ci risentiamo, come detto, domani tra le 19 e le 20, sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti. Ciao, ciao.
3: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.

0: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes. James Moriarty.
3: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
5: L'unico modo per uscire è insieme.
3: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi limitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi Delizie dal Sole a 1 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
14: Ma è perfetta!
13: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
15: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
16: Doppio malto.
17: Birra, cucina e felicità.
15: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
18: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
19: Febal casa, Febal casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere.
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione: l'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare la bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. In caso di un altro attacco potremmo puntare all'arricchimento dell'uranio al 90%, ha detto un portavoce del governo di Teheran. Il 90% è la soglia richiesta per il nucleare a scopi militari, l'uso civile richiede uranio arricchito al 3-5%. Intanto prosegue lo stallo sul fronte diplomatico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Secondo la stampa americana è però improbabile che venga presa una decisione prima della missione del tycoon in Cina da Xi Jinping nei prossimi giorni. Trump partirà

0: Termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Have fun with Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.

preciso istante in questo martedì 12 di maggio ci siamo presenti anche questa sera in diretta per raccontarvi un po' di cose, farvi sentire della bella musica, sentire anche un po' cosa state combinando voi là fuori nella vita, nel paese reale, quello di cui tutti parlano e quello che tu, insomma, quello che tutti cercano anche un po' di condividere. Io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia insieme alla

0: Adesso parliamo di collezioni.
1: Sai che cosa mi sembrava al primo, al primo sguardo? Hai presente i plichi della lotteria? Quelli che magari vendevi? Ecco, somma di quei bigliettini lotteria.
0: Quando andavi a scuola e ti incaricavano
1: che
0: di vendere. Chi era della tua famiglia o tra i tuoi amici che ti comprava più biglietti della lotteria quando ti presentavi a casa 8-9 anni?
1: Te lo dico subito, le mie nonne.
0: Le nonne compravano
1: senza
0: tutto.
1: Proprio. Davvero? Compro tutto il plico.
0: Sì, te frati.
2: In Liguria non esiste questa cosa.
1: No,
2: non l'ho mai sentito.
0: Ma come no?
2: Ma va a dare i soldi.
0: Ma no, ma erano le varie pesche di beneficenza.
1: Sì, le pesche di beneficenza.
0: Che ti davano questo plico di... tutto pinzato con la pinzatrice,
1: esatto.
0: Dove tu ti tenevi un pezzettino e lasciavi l'altra metà. Però le nonne compravano, ma senza neanche sapere se poi. Chissà quante nonne hanno vinto e ancora non lo sanno, no? E soprattutto che cosa si vinceva? Non lo so. Vabbè, se qualcuno ha vinto.
1: Credo.
0: Robin Tichy non ha vinto niente dalla voce.

0: stato alla fine di Gazzologi per partire Cannes, ma anche per questo motivo, sentite, sentite.
1: Tengo a precisare che oggi, credo in conferenza stampa, abbiano detto che l'Italia è fuori sia dal festival sia dai mondiali di calcio, ridendo.
0: Cioè hanno fatto tipo l'hanno detto in francese.
2: Sì.
0: L'Italia è fuori le fera dal mondiale e anche dal festival de Cannes.
2: Vabbè.
0: Così, brutto posso dire, brutto gesto.
2: Ma sono i soliti vicini simpatici.
0: Non abbiamo le prove, ma nel caso brutto gesto.
2: Noi non gli ricordiamo mai del 2006, ormai siamo caduti in prescrizione.
0: Siamo superiori. Comunque effettivamente cerimonia d'apertura, festival di Cannes c'è stata, Frodo ha premiato Peter Jackson.
3: E
2: Elijah Wood.
0: Sì,
2: okay.
0: Già aveva qualche possibilità di uscire dal personaggio con quest'ultimo gesto.
2: Lui stesso ha dichiarato che Peter Jackson... gli ha cambiato la vita.
0: Cavolo.
2: Voglio dire, penso sia un bel riconoscimento.
0: Sì. Direi che gliel'ha leggermente stravolta la vita, no? E l'ha condannato, comunque l'ha premiato nell'essere Frodo probabilmente per sempre. Altri vostri messaggi che sono arrivati al 347-342-5220 sul tema dei biglietti della lotteria che venivano dati a
2: Anna
0: scuola.
2: Anna ci dice, della lotteria si chiama il blocchetto dei biglietti.
0: Ha ragione. Vabbè. Perché ci siamo complicati la vita?
2: Non lo so. Perché mi è
0: plico dei paperi.
2: Quindi da lì.
0: Vai, sentiamo invece cosa dico.
4: Ciao ragazzi. Ciao. No, ma che ricordo con la lotteria. Noi approfittavamo del mese di maggio, che è il mese della Madonna, e facevano i rosari nei cortili. E andavamo proprio a man bassa con i nostri blocchettini a venderlo a tutte le nonne di tutti i cortili. No. È stata. Cioè l'idea più geniale che potessimo avere per far fuori tutti quei bigliettini, perché poi c'era anche il discorso che se ne vendevi tre tornavi a scuola e ti guardavano storto. Si vincevano ovviamente cianfrusaglie. No, poi qualche negozio ogni tanto metteva in palio qualcosa di culinario o non so, un fabbro che ti viene a fare un servizio, cose di questo tipo. Ciao, un abbraccio, Marta.
0: Comunque ha ricordato anche il momento umiliazione di quello che non era riuscito a venderli e tornava a scuola che aveva,
2: tu li conservi ancora perché ho confuso i biglietti della lotteria per le tue multe.
0: No, vedi, no, qualcosina adesso non me lo ricordo, però io ricordo anche momento nostalgia, di solito sono contro la nostalgia, però piegavi poi il bigliettino e lo mettevi dentro la pasta, no? E lo mettevi nella oggi non ci vengo le parole.
3: Oddio, nella pasta.
0: Come si chiama?
3: Nella boccia.
0: Nella boccia.
2: E poi scusa
0: per fare l'estrazione lo mettevano
3: nel maccheroncino.
2: Questo non ce l'ho.
0: Davvero?
2: Anche più avanti.
0: Ho avuto un'infanzia.
3: Infanzia
0: umile.
2: Umile e felice.
0: Però non vincevamo comunque niente. No. Sempre meglio, ma adesso io voglio delle prove da ascoltatori liguri che smentiscano il gioco.
3: Sì, per favore smentisci.
0: Che in Liguria non c'era questa cosa. Non ci credo.
2: Io posso dire, a una pesca di questo tipo ho vinto l'ultimo premio.
0: Davvero?
2: Cioè, non ho mai vinto niente.
0: E cos'era l'ultimo premio?
2: Era un cavallino a dondolo.
0: Davvero?
2: Bellissimo. Ti giuro, mi viene da piangere.
0: No,
2: a ricordare. No, perché non avendo mai vinto niente, quando hanno estratto il mio numero e la suora è andata a prendere quel cavallino a dondolo, ho detto non è possibile che è il mio.
0: Ragazzi, è successo 2 anni fa questo, incredibile l'emozione.

0: L'alto grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con alto grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
1: Alto grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
2: Radio DJ. One Nation, One Station. Corri da

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria, per altre ancora rischiamo

0: tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 90. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten. C'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociero all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Love su Radio DJ 20:36. Ancora una buona sera, martedì 12 di maggio, c'è sempre Gazzologi fino alle 21, ci facciamo compagnia in questo mese di maggio che un'ascoltatrice prima effettivamente ci ha suggerito, perché cioè, si vede che sto mese le piace veramente un sacco. Infatti cosa ci ha detto nell'audio Eli, che comunque
1: sì, è un mese della Madonna.
0: È un mese della Madonna, un mese incredibile ragazzi, ed è un mese in cui evidentemente si vendono anche tanti biglietti della lotteria, perché prima l'abbiamo semplicemente accennato, lotterie diciamo quelle scolastiche, quelle delle pesche, no?
1: Sì, le pesche.
0: Le pesche di beneficenza, no? Ne abbiamo lette e sentite un po', ma è anche un mese in cui Spotify, famosa applicazione, una delle applicazioni, però sicuramente la più popolare, su cui utilizzare la musica, e poi questo anche più popolare è molto soggettivo, eh. Comunque fatto sta che compie 20 anni e quindi sì, è andata a creare all'interno della propria piattaforma un sistema, una feature, una roba che tu schiacci e ti dice qual è la prima canzone che hai ascoltato.
1: Non solo. Comincia dicendoti il giorno in cui ti sei iscritto.
0: Dove eri, con chi eri fidanzato, quanto eri preso male.
1: No, però ti dice quanti brani hai ascoltato.
0: Sì.
1: Poi ti chiede qual è secondo te la canzone, la prima canzone che hai ascoltato.
0: Questa devo dire che è un'altra mossa di marketing incredibile, come il Wrapped, devo dire, perché poi porta tutti un po' anche con la nostalgia a condividere. Sì. Al 347-342-5220 ci avete scritto quali sono le vostre prime canzoni, alcune le ripetiamo, però io volevo sapere, ero curioso. Intanto Eli, perché ti sei iscritta nel 2017?
1: È perché prima utilizzavo un'altra...
0: Ah, tu eri più iTunes. Eri più iTunes, perché neanche Amazon Music è arrivata dopo anche
1: no,
0: quella.
1: No, dopo ancora.
0: Poi
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: YouTube
1: sì.
0: Music, insomma ce ne sono un sacco, però prima effettivamente gli iPodisti, cioè quelli che tra il 2000 e il 2010 avevano l'iPod,
1: ero di quel team lì.
0: Sì, era poi stava lì.
1: Nessun rimpianto,
0: nessun rimorso. No, soltanto certe volte capita che appena prima cambia. Di dormire. Qual era la tua prima canzone?
1: Allora.
0: Ah, c'è una allora, quando metti le mani avanti, vuol dire che è una canzone terribile.
1: No, io mi sono iscritta nel dicembre del 2017 Spotify mi ha fatto il trick, cioè tra le possibili quattro proposte di prima canzone.
0: Ah, perché tu devi giocare.
1: C'erano Last Christmas degli UM.
0: Non ci credo, non mi sembrava tua prima canzone.
1: All I Want for Christmas Is You,
2: Natale.
1: Dragon Ball e UFO Robot. Quindi queste sono
0: Devo dire che le prime dicevo, vabbè, ma queste sono assurde, perché mi sembra

0: buono e ascoltare musica diversa
1: è
0: dagli altri.
1: Però non è male.
2: Non è male.
0: Allora, la mia, nonostante l'app in questo momento non mi funzioni, ma vi dicevo che mi ricordo come fosse ieri quel momento, sì. La prima canzone che ho ascoltato.

0: Hotline Bling Drake su Radio DJ. Era il 2015 quando uscì questa canzone, quindi non proprio agli inizi dell'avventura di Spotify, no. Dato che ne parlavamo prima, compie 20 anni grazie a un tool all'interno dell'app. Fammi dire qualcos'altro da tech, da imprenditore del tech. Tool nell'app con la future. Vabbè, tutte
1: gang.
0: Quelle cose
1: gang. Ok.
0: Vabbè, lì se andate sull'app potete scoprire tra le varie cose anche qual è la prima canzone che avete ascoltato quando avete avuto quella che io penso essere, diciamo, magari non proprio Spotify e basta, ma in generale il concetto, la più grande invenzione, poi che abbia fatto bene o male al mondo della musica, sì. Traete voi le conclusioni, però sicuramente
1: c'è Gutenberg con la stampa e comunque, poi Spotify.
0: Spotify, certo. Nel bene e nel male ha sicuramente anche risollevato un settore, perché in quel momento lì, insomma, adesso non vorrei di una cavolata fra, però
2: secondo me è un po' sì,
0: la pirateria in quel momento sembrava
2: finita.
0: Imbattibile, cioè non potevi fermare la pirateria, e Spotify in qualche modo ha trovato un modo per sistemare la cosa. Infatti alcuni dei ricordi che ci state mandando al 347 342 5220 non sono tanto sulla prima canzone ascoltata su Spotify, ma la prima che avete scaricato da Napster. Devo dire che la prima cosa si poteva fare, la seconda era illegale, no. All'epoca, però dai, scagli il primo mulo per chi non ha mai scaricato, diciamo, qualcosa anche da quei siti lì.
1: Sì.
0: No, vabbè, non vorrei entrare. Comunque è andato tutto in prescrizione.
1: È tutto,
0: no?
1: In prescrizione.
0: Anche quelli che scaricavano i film, non so, volevano l'ultimo film uscito, poi lo aprivano ed era un porno, ma alla fine non lo cancellavano.
2: No,
0: lo tenevano comunque. Pensa a quelli che scaricavano i porno e poi invece si trovavano il film appena uscito. Pensa che delusione.
2: Che delusione.
0: Dovevano anche rimettersi i panni. No, scherzo, va bene. Io invece ricordo benissimo la prima canzone scaricata da Napster nel 2000, Guilty di Dr. Dre. Guilty Conscience, adesso non mi viene in mente. Dopo 25 anni, poi ormai in prescrizione, scrive appunto Gian Piero. Insomma, ce ne sono un po' di queste esperienze. E cosa volevamo dire?
1: Abbiamo
0: niente,
1: la classifica dei top 3.
0: Ah, le top 3.
1: No, allora, in realtà Spotify ha fatto la top 20 dei brani italiani più ascoltati
0: in questi
1: di tutti i tempi.
0: Vent'anni.
1: Esatto.
0: No, di tutti i tempi. Tra i brani di tutti i tempi ma ascoltati in questi 20 anni.
1: Tra i brani italiani di tutti i tempi ma ascoltati in questi 20 anni.
0: Difficilissimo, sì. Difficilissimo.
1: Ti do la top 3 perché dobbiamo andare veloci. Al terzo posto, I Wanna Be Your Slave dei Maneskin.
0: E te la mette comunque tra gli italiani, anche se la canzone
2: sono quasi tutte così.
1: Sono quasi tutte
0: quelle
1: così.
0: Degli italiani, sì. Più ascoltate sono,
2: esatto,
0: straniere.
2: Sono in inglese.
1: Cioè, poi
0: messo
1: secondo
0: nel mondo. Vabbè.
1: Al secondo posto abbiamo In My Mind.

0: Esatto.
1: Più ascoltati negli ultimi 20 anni
0: nel mondo.
1: Nel mondo, okay. nel mondo, tra quelli che hai citato, non hai raccontato anche della musica classica.
0: Esatto,
1: che c'è anche
0: perché
1: dentro,
0: c'è, per esempio, Ludovico Einaudi.
1: Vabbè, Ludovico Einaudi te lo spacca Spotify, cioè a furia di ascoltarlo, no?
0: È vero, e tra l'altro mi sembra di aver letto anche, ma non vorrei dire una stupidaggine, qualcosa come Vivaldi, qualcosa del genere.
1: Questi autori,
0: essere,
1: questi giovani, saremo giovani quest'anno, me lo ricordo.
0: Sì,
1: ci siamo conosciuti
0: un
1: lì.
0: Underdog.
1: Ci siamo conosciuti da quelle parti, no? Insomma, tra pochissimo, a proposito di festival e di musica, parte l'Eurovision Song Contest.
0: 21.
1: Un in bocca al lupo al nostro amico Gabriele Corsi, che condurrà insieme a Elettra. Loro sono già lì, hanno già raccontato, stanno già raccontando. Chi vincerà? Tu ti hai fatto il tuo pronostico. Tu che sei la più grande esperta di questo gruppo, eh?
0: No, io non ascolto nulla fino a.
1: Davvero?
0: Come per il festival. Mi
1: zero?
0: Infatti dobbiamo chiudere.
1: Allora,
0: devo tornare,
1: io non lo
0: di
1: dico perché immagino che il nostro italiano rappresentante sia leggermente scaramantico. Quindi
0: no.
1: Non diciamo
0: in
1: quel
0: più
1: nome
0: noi
1: lì.
0: Non possiamo votarlo, sai che la regola vuole
1: certo.
0: Che non puoi votare il tuo stesso cantante.
1: Possiamo solo osservare o votare qualcun altro.

0: ricevuto il messaggio migliore di questa sera, dato che prima parlavamo anche di Napster e dei siti, insomma, prima dello streaming che, con cui potevi scaricare illegalmente ovviamente le canzoni. Riccardo dice: vinco tutto io. Ah no, scusami, Hendrik dice: ciao Gaz, io sono uno di quelli denunciati dai Metallica per aver condiviso le loro canzoni su Napster.
1: E questo è curriculum.
0: Io sinceramente non me la ricordavo questa cosa, ma effettivamente il 13 aprile del 2000 i Metallica hanno denunciato Napster per violazione del copyright e tutto quel racket lì, segnando una battaglia storica. E coach, ha suonato? Non posso finire. Vabbè, coach, aspetta un secondo, perché questa cosa ha segnato effettivamente un momento storico e hanno identificato oltre 300.000 utenti che condividevano la loro musica. Tra questi 300.000 utenti c'era il nostro ascoltatore Hendrik.
1: Che salutiamo. Amoroso.
0: Tra l'altro devo dire, io ricordo sempre il cofondatore di Napster, Sean Parker, interpretato da Justin Timberlake in The Social Network, quindi era un figo. Poi ha fatto anche delle cose illegali, ma era un figo. Forse ha fatto anche cose buone, come si dice, di qualcun altro, non lo so. Comunque noi abbiamo finito, ci sentiamo domani. Grazie Lisa Cyber,
1: grazie a voi,
0: grazie Frapaga,
2: grazie a voi e grazie al gatto
0: con la G. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Ciao ciao, buona serata.
3: Il mio lavoro qui è finito.
4: Ma non hai fatto niente.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo amore, dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la

0: spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Ehi, Proxa.
4: Dimmi pure.
3: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
4: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
5: Proggy. Felici voi, felice la natura.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
16: Niente. A parte 2 carie e il ponte da sistemare.
15: Dai, poteva andare peggio.
16: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
15: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
17: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
18: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
19: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
20: Devi fare il piano, eh? Ora.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Che qualche giorno fa ha assistito ad una partita del Barcellona e ha fatto una foto con Lamine Yamal. Credo che lui non sapesse chi fosse lei, o comunque a giudicare da come si sono posizionati per la foto, dalla prossemica, lei sembrava emozionata, sarà forse anche la sensibilità dell'artista, lui l'avrà scambiata per una fan qualsiasi, questa era un po' la sensazione.
1: Gang.
0: 21 e 4 minuti, ladies and gentlemen, benvenuti, tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Giorgia no.
2: Perché?
0: Perché era il 12 maggio del 2026, quando Giada, in arte Giaggia, dal ritorno da un gelato,
2: sì,
0: scoprì di essere miope.
2: Succede. Farò una visita e vi farò sapere.
0: E comunque tutti ricordano più o meno quando ci siamo accorti di non vedere più bene.
2: Io ho la data per

0: Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
1: Quanto era giusta la pubblicità di Gran Vision dopo aver parlato della miopia.
2: Radio DJ.
1: Già, già.
2: Radio
1: DJ. Come on everybody, come on.

0: volta, la prima volta che dici ma io non lo sto guardando bene, non vedo bene la scritta su quel cartello, per esempio, è il caso di Giaggia oggi.
1: Sì.
2: Ma anche... il giorno che ho messo gli occhiali era l'11 settembre, quell'11 settembre, avevo 15 anni, ero in colorificio con un amico . E a un certo punto è entrato un signore che in dialetto piemontese ha iniziato a dire, a raccontare quello che era successo e nessuno voleva crederci, mentre dopo erano tutti a casa increduli.
0: E lui quel giorno, l'11 settembre 2001, ha messo gli occhiali per la prima volta. È incredibile, succede,
1: è dura da accettare.
0: Vabbè, così, ma credo che sia anche colpa dei device sui quali passiamo
1: ora. Questi schermi maledetti.
0: E questi schermi creano tanto disagio,
1: è vero.
0: Prima sentivo anche Gianluca parlare di questa novità di Spotify che per festeggiare i 20 anni oggi ha introdotto il compleanno di Spotify. E poi è andato in down Spotify.
1: Ma infatti a me non funziona.
0: Beh, è in down adesso Spotify. Non funziona Spotify.
1: Adesso ci riprovo, ma mi sa che...
0: No, perché hanno fatto il compleanno. Evidentemente c'è o un troppa gente
1: troppa gente.
0: È un sistema troppo completo. Ma io ve lo buco quello streaming.
1: No, vedi, non va.
0: È perché è in down Spotify. Down, down, down, down, down, down, down, down, down.
1: Ciao Italia.
0: Ciao. Vabbè, vi piace fare le troppe cose, troppe aggiunte, boom, beccatevi sto down di Spotify, che però sarebbe interessante farlo nella versione radio DJ, l'hanno chiamato Party of the Year. Noi tra un po' andiamo verso il nostro party, il 5, 6 e 7 di giugno all'Arco della Pace. Se per Spotify ti dice la prima canzone che hai ascoltato, hai ascoltato, come insomma appena hai scaricato la piattaforma, nel mio caso era un pezzo di Immortal Technique, non so se... Vabbè.
1: Ah, tu hai avuto modo di vedere?
0: Sì,
1: non ti si era buggato Spotify?
0: No, perché l'ho visto stamattina.
1: Ah, ok.
0: Però sarebbe curioso anche chiedere agli ascoltatori qual è la prima canzone che hai ascoltato su
3: radio DJ.
0: Poi Spotify ti direbbe, adesso non funziona, però ti direbbe anche quante ore hai passato su Spotify. Nel mio caso erano tipo 25.000 ore.
1: Tantissime.
0: Non so se sapete quante ore più o meno di volo avete di radio DJ, all'ascolto di radio DJ, quanti anni, quanti mesi. Però è più interessante, è molto interessante partire dalla prima canzone che hai ascoltato, che hai ascoltato su radio DJ.
4: 347 342 5220.
0: Ok.
5: Bondi che de che de che bondi che bon. Ora in onda Say What.
6: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
0: Siamo talmente pieni di jingle che ce ne arrivano 8 miliardi tutte le sere.
5: Va tutto alla grande.
0: Hey yo, French Montana, what's up?

0: Ciao One.
1: Era il periodo in cui il G-Funk attingeva da, appunto, da quell'immaginario. Era il gangsta funk che attingeva dal P-Funk, che era il Parliament Funk. E tutte cose, come dicevo, ma che cazzo me ne frega.
2: Ma tu che dici, vuol dire?
1: Per riempire, no, perché allora per completezza anche Tupac riprese quel pezzo di George Clinton qui, in questo pezzo. Stares of a million pairs of eyes looking hard but won't realize that they will never see the peace. Ciao, stay wild. E poi partiva Tupac leggendario. Quante cose.
2: Ciao Italia.
1: Facciamo andare un po' Tupac, perché Tupac fa sempre bene.

Of the Year, riferendoci a quello che ha fatto Spotify oggi, però sulla prima canzone che avete ascoltato su Radio DJ all'epoca, cioè la prima volta. Ma lasciate che vi dica di una festa. Party of the Year, il Party Like a DJ, il 5, 6 e 7 di giugno, Arco della Pace, qui a Milano, tra gli altri ospiti anche i The Colors. Tutte le info su dj.it e su Ticket One.

0: Radio DJ.
1: Say what?
2: Ve le immaginate, che ne so, tanto quanto Bad Bunny ha portato Puerto Rico, Karol G ha portato la Colombia.
3: Ne portiamo Italo Disco.
2: Hanno, il nome che facevano in molti è Id Colors, headliner
3: grande,
2: del Coachella.
3: Grande, questo è un attestato di stima, incredibile. Che poi noi siamo partiti con il mood tutto britannico, cantato tutto in inglese, perché volevamo fare comunque la band internazionale.
2: Sì.
3: Quando succede invece che diventa internazionale un tuo pezzo, quando con l'italiano, con il titolo Italo Disco.
0: Say what?

0: Andiamola là.
1: Ciao,
2: ok.
1: Ciao. La prima canzone ascoltata su Radio DJ è stata King Kong 5 di Mano Negra.
0: Okay.
1: Autunno 89.
0: Poi molti dicono Gali. Paoletto scrive: prima canzone probabilmente Gimme 5 di Jovanotti. Per Davide era una canzone straniera, però non si ricorda il titolo.
2: Okay.
0: Anyway,
3: io ho scoperto di dover mettere gli occhiali.
0: Questa è un'altra parentesi. Cioè, quando quello che è successo
2: oggi
0: a Giaggia, ha scoperto che non vede tanto bene.
2: No.
0: E i contesti in cui si scopre di non vederci bene sono segnali stradali. Cominci a non vederli.
2: Ma quelli li vedo bene.
0: TV, davanti alla TV ti accorgi che ti devi un po'. Libri, molti ci scrivono libri. Oppure sentiamo.
3: Io ho scoperto di dover mettere gli occhiali a casa di mia sorella.
0: Ok.
3: Più grande di me, chiaramente. Avevo tipo 14-15 anni. E stavo guardando la televisione e non riuscivo a leggere delle cose.
0: E vedi, la TV. Uno si deve avvicinare e vai a fare la visita. È così.
4: Un giorno dopo, compiuto 40 anni, ho smesso di vedere bene. Lo stesso libro che la sera prima leggevo bene, la sera dopo non riuscivo a leggere.
0: Mi dispiace.
4: E da quella volta sono passati 13 anni. Il preventivo per i bifocali, quelli fighi, quelli carini e leggeri, è 800 euro.
0: La puntata sugli occhiali bifocali quando la facciamo?

Invece lo studente

0: un cicinino alla lettera.
1: L'ha presa un po' troppo alla lettera. Il liceo si chiama Liceo Muratori di Modena, non è una notizia falsa, ci sono articoli e foto anche sul Corriere o su Open, che è il magazine di Mentana.
0: Va tutto alla grande.
1: Niente, l'ha portato in classe questa bomba, hanno evacuato la scuola. Il preside ovviamente ha detto è un'ingenuità che avrà ripercussioni disciplinari. Ma il punto è, uno, dove l'ha trovata una bomba della prima guerra mondiale?
2: Sì, infatti, prima
1: due,
2: domanda.
1: Due, mi ricorda però un compagno di classe che portava sempre cose strane. Cioè comunque ce l'hai al liceo la
2: compagno.
1: Tendenza.
2: Sì, ah.

0: tuo a soli €174,90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni €15 di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a €2.000 di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da €14.900, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da €75 al mese. Anticipo €4.106, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito €10.680. Importo totale dovuto €13.474. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
20: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a €499. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a €2,99 e melone retato coltivato in Italia a €1,99 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: dal ragazzo che è arrivato a scuola a Modena con una bomba della prima guerra mondiale, così per farla vedere alla classe. In molti ci stanno raccontando di oggetti strani portati a scuola per condivisione.
1: La cosa più strana che una mia compagna ha portato in classe a 12 anni, delle manette.
0: Le manette,
1: prese in Irlanda, che è stata una vacanza studio in Irlanda.
0: E ha portato le manette in classe. Un altro messaggio dice: mio fratello portava serpenti. Devo ammettere che molti ci segnalano
2: serpenti
0: o animali o insetti. Anche Marco da Valbrembo.
3: In seconda liceo avevo un compagno che avrebbe voluto fare il conservatorio, ma i suoi non volevano. E quindi lui arrivava in classe col cuscino e niente, durante la lezione si metteva con la testa sul cuscino come forma di ribellione.
0: Capito, il ribelle.
2: Mi piace però.
0: Giaggia alla lavagna.
2: Eccomi.
0: Puoi leggere se vuoi il messaggio di Danilo, sentire anche tutti gli altri. Sentiamo Barbara.
4: Ma no, Colombina è una maschera, come Arlecchino.
2: È una
4: maschera tipica del carnevale. Non mi ricordo di che paese.
0: Venezia.
4: Di città, però mi ricordo così.
0: Sì, sì, Colombina.
2: Ricordi bene.
0: Maschera veneziana della commedia dell'arte, fidanzata di Arlecchino.
2: Cioè, che carini.
0: Sì, erano amici, fidanzati.
2: Più carini.
5: Colombina è una maschera di carnevale.
0: Carnevale, quindi festa, quindi party like a DJ, domenica 7 giugno, 1212 celebration. La storia del rap, di tutte le storie del rap, da quello classico, quello contemporaneo, da LA a Ernia, da tutti, da Night a Fabri Fibra e Neffa, qui in Panico.
6: So that

0: Silenzio tutti, venite, venite, venite e torna alla radio. C'è Say What?
1: Friday night you and your boys went out to eat.

Houston. Era il 1998, c'era anche un videoclip, se ci state sentivedendo, con Whitney Houston vestita Gianfranco Ferré. Tra l'altro questa è una delle canzoni, nella storia ce ne sono tante, che non nacque come canzone principale, ma era un bisa.

Unchained Melody. Era il lato B del disco. Cioè, non ci credevano al 100%.

0: Say what?
1: Te ne vuoi un'altra?
2: Vai!
1: Te ne do un'altra.
0: Vai!
1: Questa potrebbe essere infinita, però tra le canzoni che non nacquero con l'intenzione di essere il singolo, la hit, anche un classico del rock and roll, cioè Rock Around the

0: DJ, everybody, woo!
1: One Gang Show.
2: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
3: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
15: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
16: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
14: Parola di Giorgio,
17: Gabriele
16: e Furio.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
26: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
27: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo

0: Questo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi 3Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Party like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18.

0: What?
1: The voice of the Italian nights.
2: La cosa migliore è aver iniziato ad ascoltarti.
3: Say what?

0: 3 prodotti Piacere Icona ad appeso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
2: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
2: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.

0: È un classico, un super classico di Hernia, che sarà al Party Like a DJ domenica 7 giugno, Arco della Pace, Parco Sempione, 1212 Celebration. Ci sarà Hernia, ma anche Fabri Fibra, ci sarà Frankie Energy, LA, Night, Neffa e altri ancora. Tutte le info su DJ.it, i biglietti su Ticket One.
1: Ciao, Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera pensavo al super classico, canzone di Hernia, ma credo che nel calcio il super classico, non abbiamo chiesto a Caressa, è la partita, no? La partita di calcio tra, credo, Buenos Aires e un'altra squadra, tipo River Plate.
1: C'è
0: Boca Juniors.
1: Che c'è
0: l'Argentina
1: qua?
0: Uno dice non potevate cercarlo prima.
1: Infatti, che noi col
0: nel calcio siamo del kiss and football.
1: Buenos Aires.
0: Però, vedi, Buenos Aires c'è
1: sicuramente.
0: River Plate,
1: Boca Juniors e River Plate.
0: Ah,
1: sì.
0: Vedi, questo è il super classico. Il calcio, la palla, gente che segue la palla, tira gol. Però la musica c'entra sempre nel calcio, tanto ne parlavamo anche con Caressa in Terrazza Martini, perché ci sono canzoni protagoniste in moltissime partite e per moltissime squadre. E poi ci sono squadre, per esempio in Italia, per esempio il Venezia, che devono molto alla musica, per esempio a Drake.
2: Ciao,
1: eccomi.
0: Drake nel 2022 salvò il Venezia Calcio dal fallimento e sganciò milioni, credo 40 milioni al primo giro. Drake, artista Drake, questo qua, sentite, vai. La musica, la musica, Drake. No, dico a mia zia di Altamura che dice ma la musica, è la musica.
3: Guarda, tu sei un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai, però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
0: No. E quindi Drake salvò il Venezia nel 2022, ora ha fatto un altro investimento, ladies and gentlemen, il Venezia, il prossimo campionato, è in Serie A. È incredibile, Venezia in Serie A e grazie a Drake, a tutta una serie di gente molto ricca che ha messo insieme lo stesso Drake, che appunto è, non è presidente, però è nella società del Venezia. Champagne Papi Drake si chiama così.
2: Sì, guarda,
0: ciao,
2: cosa stai facendo?
0: Sto parlando un po' di calcio, un po' di musica, un po' di Venezia, un po' di Drake, che quando era piccolo, Drake è nato nell'86, quando era piccolo, quindi all'età di 6 anni, sicuramente ballava questa canzone.

0: sono Nicola Vitiello, un tuo ascoltatore. Ti volevo ricordare che i Criss Cross con Jump Jump erano la festa dei 10 anni di Radio DJ al Rolling Stones il 1° febbraio, a seguire DJ Time dal vivo. Ciao, ti voglio bene.
1: Sono volato nell'iperspazio.
2: What's the Radio DJ gang? Hey, what?

ti do un bacino, ti guardo tutte le sere. Ciao. Say, say, say, wow. Nothing.

0: Hey, what's up? Volume cast of four.
1: I know.
2: It's Radio DJ. Se facciamo troppo casino, ditecelo che abbassiamo il volume, no? Come nel condominio, quando c'è quello che dà, cioè il volume alto. Fastidiosissimo quello che suona il pianoforte il pomeriggio, che tu vuoi fare la pennichella, però l'arte va secondata.
3: Ma che suona il flauto? Ti è mai capitato?
2: Suona il flauto, certo, per non parlare dei lavori, ovviamente.
3: Ah no, guarda,
2: o della signora che ti sposta il mobile, o che cammina coi tacchi il pomeriggio.
3: Sì,
2: do cazzo vai col tacco, no? Già alla lavagna.
3: Eccomi qui.
2: Hai fatto pace?
3: Io con la mia vista?
2: Sì.
3: Insomma, guarda, ho tirato fuori un evidenziatore. Giuro.
2: Sì.
3: C'è scritto lenti a contatto giornaliere.
2: Sponsorizzato. È tutto
3: è
2: un Truman
3: segno,
2: Show.
3: È un
2: Truman
3: è un
2: Show.
3: Segno.
2: Come disse il poeta, non procrastinare.
3: No,
2: perché
3: vado
2: è la procrastinazione la grande patologia
3: Hai
2: di questa
3: ragione.
2: Epoca in cui viviamo, e per questo vale la regola dei 5 secondi.
3: Ah.
2: È molto semplice.
3: Che devo fare?
2: Cioè, tu hai una finestra, tutti quanti noi abbiamo una finestra di pochi secondi tra l'idea giusta e l'autosabotaggio.
3: Sì.
2: Cioè rinviare, procrastinare. Hai 5 secondi.
3: Ok.
2: Conta fino a 5 e fai quello che devi fare e non rompere i coglioni.
3: Ah,
2: questo è il
3: tipo
2: senso.
3: Conto alla rovescia.
2: Conto, fai 5, 4, 3, 2, adesso tu stai pensando. Forse non ci vedo tanto bene, dovrei andare dall'oculista. Invece di cominciare, però, boh, aspetto l'estate, dopo l'estate, 5, 4, 3, 2, 1, vai all'oculista.
3: Prenota la visita.
2: Così,
3: farò così,
2: non
3: allora.
2: Procrastinare. Ci diamo appuntamento a domani, ladies and gentlemen. Ora la linea ai miei amici Vitiello con Di Notte. Sì.

0: American Girl, se ti devi innamorare dell'American Girl è preoccupante, è preoccupante.
1: Ah, perché?
0: Amici che stanno in America mi hanno confermato proprio di recente che l'American Girl questa sera è tutto il tuo amore, il giorno dopo
2: non si ricorda neanche chi
0: soprattutto
2: sei.
0: Soprattutto se l'American Girl e l'American Boy si incontrano durante lo spring break, quella uh-huh. sera magari la passano anche accoccolati ad ascoltare il mare, il giorno dopo neanche si salutano.
2: Cioè, guarda, guarda che... quella dinamica lì, avete quella dinamica un, amico, un po' giovane.
0: Sì, avete un amico in America, vedrete che ve lo conferma, anche abbiamo tanti ascoltatori a quest'ora e vedrai che te lo confermeranno, sono tutti essere. Italiani che sono andati dall'altra parte. Harry Styles però ci ha fatto una canzone anche molto piacevole, era American Girls su Radio DJ, martedì 12 maggio dopo 6 WAD, inizia di notte coi Vitiello su DJ.
3: Stanno di notte, sì.

0: esatto,
1: il rombo della moto, però,
2: ma invece niente.
1: No, non mi azzardo. C'è questa possibilità, l'ho provata l'altro giorno durante un tramonto, mi sono messo un po' un valzer mentre andavo, è stato piacevole, però non lo faccio abitualmente.
0: La musica migliore è il motore della moto,
1: Sì, infatti vorrei già Marco si è offerto di bucarmi lo scarico. Devo togliere il DB Killer. Cioè, allora, il DB Killer è quello che lo dice, abbassa i decibel. No?
2: Però Marco lo sa sicuramente, perché è più dentro di noi questa cosa. Anche se è giovane, per quello che sto per dire. Sì. Negli anni 90, Nico, quel bucare la marmitta. E quindi per far andare non soltanto il motore, il motorino, la scooter più veloce, ma anche

0: Bello, Jimmy Cliff, Reggae Night su Radio DJ. Allora mi sa che si fa questo fatto di sgasellare con sia col motorino che con lo scooter. Dici, io lo faccio quando sono senza moglie, dice Dome. E poi c'è Alessio che a proposito di America ci dice la sua.
1: Ragazzi, comunque vi ricordo cosa dicevano, cosa dicono gli americani: load pipes save lives. Marmitte rumorose salvano la vita.
0: Davvero?
1: Perché ti sentono arrivare. Ciao Alessio, buzzista da Genova.
0: Allora, su questo hai ragione Alessio, perché il problema di tutto ciò che è elettrico è...
2: Sì, soprattutto le moto, Nico, sono molto silenziose.
0: Sì, è che non li senti arrivare, vero? Loud bikes save lives. Bella, la farò mia.
2: Bello.
0: Quando Marco mi bucherà la marmitta col cacciavite.
2: Ma no, sto scherzando.
0: Dall'America alla Cina, perché questo fatto è meraviglioso. Vai Gianluca, a te la linea.
2: No, allora, highlights di giornata che però non sono i miei. Stamattina verso le... era presto, Nico, erano 9:30 del mattino. Vengo svegliato da un messaggio di Roberta, ma è consueto, no? Non è che mi sono spaventato. Questo messaggio però era diverso.
0: Sì.
2: Mi ha raccontato che alle 9 del mattino, passeggiando per via Paolo Sarpi, cioè nella zona di Chinatown di Milano, una zona bella, no? Che a noi piace un sacco, dove io sono andato ad abitare, un ragazzo cinese che però parlava italiano, piuttosto giovane, l'ha fermata e mi ha detto, e le ha chiesto: scusami, non voglio darti fastidio, puoi dirmi che numero di scarpe porti? E lei dice il numero delle scarpe, credendo fosse un produttore cinese che fa scarpe. E dice: no, perché scusami, adesso non voglio darti fastidio, ma mi piacciono i tuoi tacchi. E lei sorride, dice: no, ma io non ho i tacchi, ho le ballerine. Sì, in realtà mi piacciono i tuoi piedi.
3: Mamma mia.
2: Ti volevo dire, se puoi essere interessata... perché io sono feticista, no? Feticista dei piedi. Se puoi essere interessata,
0: un fetish cinese.
2: Sì, a farti leccare i piedi alle 9 del mattino in Paolo Sarpi. E ti pago.

0: tua notte in diretta su Radio DJ.
1: A Bangkok.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Corri da Troni,

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Nasce Sportage 3 Fuel.

0: 23.
1: Senza giacca, senza cappello. Siete un artista?
2: Sì, un artista, sì. Musicista.
1: Fatemi sentire qualcosa.
2: C'è questa qua, no? Questa è bella secondo me. Però è solo l'inizio.
1: È bella. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Oh, ho capito.

0: Questa
1: ma c'è la console, non c'è bisogno che la porti.
0: No, voglio portare la mia.
1: Lei adesso conosce, ma montiamo un palco per mettere la console.
0: Conosce le mie impronte digitali. No, però bella questa. Sono andato a cercare un po' la storia di questa canzone. Esce nel 2025 da un disco dei Tame Impala, va abbastanza bene grazie al tam tam dei social, soprattutto TikTok. La rifanno, fanno cantare delle strofe a Ginny delle Blackpink e diventa un successo. Il successo si amplifica di questa canzone che si chiama Dracula. Gianluca, Dracula.
1: Bello Dracula. Dracula.
0: Il remix con la voce di Ginny delle Blackpink. Blackpink.
1: Molto moderno comunque, molto moderno.
0: Bello. Infatti la metto, cioè la metto. Infatti la cadici. Abbiamo lo spazio di Casa Vitiello. Dopo ne parleremo bene con tutti gli ospiti. I biglietti sono su Ticket One, però ci sarà anche uno spazio per noi domenica pomeriggio.
1: Bello. Questo l'abbiamo sempre avuto, che bello non
0: sì,
1: è vero.
0: Sì.
1: No, cioè, no, Casa Vitiello c'è sempre stata. Ma secondo me perché gli piace il nome? Cioè, secondo me la ce lo danno perché è bello Casa Vitiello. Sì, secondo me è quella roba lì.
0: Beh, cioè, male.
1: Certo, assolutamente. Cioè, ogni motivo è buono.
0: Dopodiché, a però, scuola, io penso che i Vitiello erano sempre all'ultimo banco. Quel fatto dei Vitiello, capito? Quando la mano andava sul registro, no? Cioè, quando doveva interrogare. Quando arriva all'inizio, no, in mezzo è troppo scontata. King vedeva Gianluca Vitiello.
1: Sì, ecco, a me spesso mi interrogavano.
0: Invece, in questo caso, fa brand, ci saremo anche noi con Casa Vitiello un'oretta nel pomeriggio di Party Like a DJ. Dopo vi raccontiamo tutti gli ospiti, tutti gli appuntamenti. Dura 3 giorni al Parco Sempione. I biglietti sono su Ticket One.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al

0: 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
10: Allora Gianluca, come ci siamo detti, qua possono rispondere anche se non sono emiliani, perché metteremo, okay, non dico in competizione, però due capoluoghi emiliani. Domani, mercoledì 13 mm-hmm. maggio, arriva in Italia Kate Middleton, la principessa del Galles, certo, la moglie di William e la futura regina d'Inghilterra.
11: Ok.
10: Non va a Roma. Non va a Firenze, dove pure ha studiato da giovane. Non viene a Milano.
11: No.
10: Non viene a Trecase, a Three Houses Studio.
11: No, purtroppo
10: studio,
11: no.
10: Dove
11: purtroppo
10: stai tu.
11: No.
10: Non va a Venezia, va a Reggio Emilia.
11: Reggio Emilia.
10: Sì, e il motivo è bellissimo e molto molto serio. Ed okay, è l'unica parte seria di questo intervento. Cioè, a Reggio Emilia esiste, viene messo in pratica un metodo educativo per l'infanzia fin dal secondo dopoguerra e è un metodo che si chiama metodo Approach. È considerato tra i migliori al mondo. Sono andato a cercare che cosa si trattava.
11: Sì.
10: È riconosciuto a livello mondiale, è ideato da un pedagogista e non è un metodo rigido per bambini dai 0 ai 6 anni, ma è un progetto che si rinnova e lo fa attraverso l'osservazione, attraverso la ricerca. Appunto, come ti dicevo, da lungo tempo, dal secondo dopoguerra, questo metodo educativo è riconosciuto a livello mondiale e la principessa Kate va a Reggio Emilia proprio per questo. Lei nel 2001 ha fondato un'associazione per i bambini nei primi anni di vita, vuole andare a vedere da vicino, a capire meglio questo metodo. Da sola, senza William, una cosa importante. Adesso, detto questo, spero di averlo fatto con il dovuto rispetto anche per l'elevato valore, no?
11: L'importanza della visita. Della visita, certo, assolutamente.
10: Una domanda pratica, io che ormai frequento un po' la zona, mi è sorta. Atterra a Parma, Kate. E qua si apre un tema delicatissimo. Una di quelle questioni che in Emilia fanno discutere da secoli.
12: C'è?
10: Scende dall'aereo, va a mangiare a Parma o mangia a Reggio Emilia?
11: Dipende pure a che ora.
10: Dipende. E non prendono provvedimenti.
11: E non prendono provvedimenti. Cioè, nel senso, a quest'ora, noi che abbiamo ancora questo dubbio, non è bello. Cioè, non sappiamo domani questa dove mangia.
10: Questa
11: è la regina, con grande rispetto, insomma, cioè, nel senso.
10: Allora, perché Parma, te lo dico io, passate dalla salumeria Garibaldi e figuracce non ne facciamo, anzi la principessa se ne va, cari, che meraviglia quando torna,
11: sì, però,
10: quando torna da William.
11: Però la principessa cubanina era la salumeria Garibaldi.
10: Che sta solo il panino, secondo te? A Parma che si mangia? Prosciutto, il parmigiano, la pasta ripiena, una tradizione gastronomica che il mondo intero conosce e ama, una bella punta di parmigiano. A Reggio, ora non è che voglio dire, adesso non vi vogliamo mettere contro parmigiani ed emiliani, Reggio Emiliani, e Reggiani. A Parma però l'erbazzone, un gnocco fritto,
3: buono,
11: bello, buono,
10: l'ambrusco,
3: oh, yeah.
10: Cose buone, per carità.
11: Beh sì, sì, sì, però, sì, sì.
10: Se fossi nell'ufficio protocollo di Kensington Palace, io la domanda me la farei: principessa, e non prendiamo prove di vetri?
11: No. Principessa, cosa vuole mangiare soprattutto?
10: Principessa, a che ora mangiamo? Mangiamo a Parma, sì, appena scendiamo, o mangiamo a Reggio Emilia?
11: Sì, a parte che bisogna pure vedere se mangia la principessa, perché magari sai,
10: sì,
11: sono dei protocolli strani, protocolli. No? Magari sono, mangia solo delle cose, magari l'erbazzone no, perché, ma non per l'erbazzone che è buonissimo, io a Milano lo compro da Giannasi perché sono matto dell'erbazzone,
10: sì,
11: oppure
10: sì,
11: a Parma
10: sì,
11: magari no, i tortellini no, però vabbè, poi si mettono sullo stomaco.
10: Cioè, come casca, casca bene, e speriamo che non casca, ci mancherebbe, cioè, però...
11: No, certo. No, bene, però da quelle parti là effettivamente dove ti fermi, cioè adesso non so se c'è una stazione in mezzo tra Parma e Reggio Emilia dove lei si potrebbe fermare, no Nico, ci sono quei posti che una volta in un libro che ci aveva consigliato Linus,
10: stupendo,
11: si chiamano Fuori Casello, no?
10: Fuori Casello,
11: che è un libro in realtà, che è un
10: anche
11: libro
10: un'app,
11: di indirizzi,
10: un'app,
11: anche un'app,
10: sì,
11: vero?
10: Sì, sì.
11: Ne abbiamo anche parlato anche diverse volte, che in realtà ti aiuta quando tu vuoi mangiare in quei posti un po' strategici, no? Fuori Casello, cioè posti che stanno
10: appena
11: subito
10: fuori casello,
11: appena esci dal casello autostradale,
10: sì, sì, sì,
11: e sono quei posti che dentro hanno anche una magia, no? Sono i posti che, non so, che i camionisti conoscono bene. Ecco, non so se tra Parma e Reggio Emilia, per non fare la disputa tra le due città, ci può essere un fuori casello che mette d'accordo cucina emiliana,
10: sì,
11: e Reggia.
10: C'ho, cioè, due messaggi, c'ho due messaggi. Allora, Federica da Parma, 44 anni, sento che Kate atterra a Parma poi va a Reggio a mangiare l'erbazzone. No, assolutamente no, qualcuno deve fermarla prima che sia troppo tardi. Luca da Reggio Emilia, reggiano doc, difendo l'erbazzone con tutta l'anima. Ma detto questo, se Kate vuole mangiare bene davvero, lo porta a casa mia. Mia madre fa la tigella che farebbe piangere pure alla regina.
3: E
10: vi siete scatenati subito. Ci sono altri messaggi, tra poco li leggiamo. Questa che cos'è? Bella. Elvis Presley in the ghetto.

0: voce di Elvis nella notte di Radio DJ. Non c'è solo la voce dei Vitiello, anche Elvis Presley in the ghetto. 23:15, buonanotte.
1: Buonanotte, buonanotte.
0: Si sono scatenati con la storia di Kate,
1: che a terra,
0: a Parma e forse mangia a Reggio Emilia. Mirko, 38 anni, sono un elettricista. Stamattina ho finito di sistemare le luci al centro Malaguzzi per l'arrivo di Kate.

0: cocco fritto a Parma, Parma si dice vedi. Mangio la torta fritta, è la stessa cosa ma è con un nome no, però diverso.
1: Tu, vai a Parma da tutto questo tempo e ancora fai questi errori qua.
0: Il fritto lo digerisco poco.
1: Signor!
0: ho torta o gnocco che sia, no, ogni tanto nelle occasioni. No, Griselli invece cambia argomento, anche perché tra poco parleremo del Festival di Cannes, a.k.a. Festival dei Topi.
1: Dei Topi.
0: Grisel cambia argomento, è il perfetto crossover. Ero in doccia e non ho sentito. Per domenica ho già preso i biglietti per la serata 1212 Celebration. Voi a che ora ci sarete? Non ci confondiamo. 1212 Celebration

0: Evely. Uno è gratis! Cashback di salsa alla spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Evely.it.
1: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
6: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
5: E poi dura come minimo 20 minuti.
6: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
5: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
7: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
5: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
6: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
7: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità.

0: con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
1: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
2: Wimbrace Games, Play Wild.
0: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
1: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
2: Tutte le info su dj.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Allora Vale, per la DJ 10 di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
5: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
4: Quindi, DJ 10 Treviso, si parte e si arriva.
5: 10 chilometri oppure 5.
4: Si va lì e si corre.
5: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
4: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
5: DJ 10 Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
6: DJ 10. Run like a DJ.

0: riesco a stare bene da sola. Bert su Radio DJ alle 23:37. La canzone degli Hikikomori, Gianluca, gli Hikikomori.
1: Sì.
0: Sai che a Milano, in centro, zona stazione centrale, c'è un centro proprio per gli Hikikomori, con quelli che non escono di casa praticamente.
1: Esatto, soprattutto ragazzi molto giovani. No,
0: la canzone non parlava di questo, però diceva riesco a stare bene da sola. È un privilegio, voglio dire, però anche troppo isolamento non è che va bene.
1: Vabbè, se ti trovi bene va bene, bisogna trovarsi bene.
0: Allora, una cosa più leggera: è partito l'Eurovision Song Contest. Secondo me gli spettacoli come andrebbero fatti? Tutte le volte mi stupisco per la messa in scena, le

0: disco. Nella stessa sera i Rolling Stone e pure i Beatles,
1: se
0: Nicola.
1: Ricorda, mi sento la sveglia.
0: Sì, stella stellina, Nicola, mi viene da dire.
1: La notte
0: stella
1: si avvicina.
0: Stellina, la notte si avvicina. E che notte! E che notte, caro Nicola. Vabbè, allora,
1: è
0: 1970.
1: È codificato.
0: Scusate, stella stellina nel 1970.
1: Se ci scrivete in privato, vi diciamo.
0: Ve lo diciamo.
1: Tutto. In privato, Nicola Vitiello su Instagram, Gianluca Vitiello.
0: Gianluca Vitiello su Instagram, ma scrivete a Nicola, sì, fa sì. Il video. Quindi avete proprio il video. E non c'è discussione. Nel 1970 il documentario sui Beatles, Stella Stellina, cioè Lady B, sì, debutta nelle sale cinematografiche e sarà anche il loro ultimo film ufficiale.

0: ricordo sempre quella versione napoletana che citi tutte le volte che va Lady Di, come fa?
1: Gesù Cri.
0: Chi cantava questa preghiera?
1: Allora, credo Nino D'Angelo, ma non sono sicuro, però la canzone è Gesù Cri. Quando sei nel traffico di Napoli, ecco, Gesù Cri, quindi vabbè, canti vabbè. I Beatles.
0: Okay. Siamo in ritardo, Simone deve far atterrare la navicella. 13 maggio 1978, Vasco pubblica il suo primo album, ma cosa vuoi che sia una canzone?
2: Jenny,

13 maggio 1932 nasceva e quindi compirebbe 94 anni domani il genio della radio e della televisione italiana, Gianni Boncompagni.

0: Moriello di domani, i Rolling Stones, i Beatles, Vasco, Gianluca Grignani, i compleanni, Tony Renis, Stevie Wonder, Boncompagni. E perché Lorenzo Giovanotti? Perché nel 2005 veniva pubblicato proprio domani, fra pochissimi minuti, Buon Sangue. Era il 2005 e questa Mi fido di te.
1: Bello,
0: Gianluca,
1: bello.
0: Buonanotte, buonanotte.
1: Nicola, buonanotte, e Simone e anche Marco, buonanotte.
0: Cosa lasciamo
1: a voi
0: in agenda, da Gianluca, per domani?
1: I topi, I topi. Io già stasera non dormo. stasera topi, no, e domani li facciamo.
0: I topi collegati a Cannes e non i topi per quella nuova paranoia che sta preoccupando il mondo. I topi, sì, a Cannes, quindi topi solamente spaventosi, ma non portatori di...
1: Esatto, le dico come topi, sono, ecco, come topi.
0: Sì, sì, topi a Cannes. Se siete stati a Cannes sappiate già che domani ne parleremo, perché purtroppo è un problema piuttosto rinomato e risaputo. Però,
1: esatto,
0: il fatto che quelle cose avvengano esattamente dove c'è il Palazzo del Cinema, dove si è aperto il Festival di Cannes, forse questo non ve l'ha detto ancora nessuno. A domani, buonanotte.
1: Ciao.
2: Ciao. Che persona sei?
3: È pernuta Zanzanella.
4: È pernuta Zanzanella.
5: È pernuta Zanzanella.
6: Di notte.
7: Pernuta Zanzanella.
8: Laggiù. È fornuta Zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via via.
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti?

0: tante experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: My Movies presenta.
7: Inizia dicendomi perché sei qui.
8: Mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
8: Non sapevo dove altro andare.
6: Il premio Oscar Anne Hathaway.
8: Non volevo tagliarti fuori,
7: ma lo hai fatto.
8: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
6: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
8: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
6: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
11: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
12: Norman Cook, chi è?
13: Fatboy Slim.
12: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti, Mario.
13: Grazie.
12: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
13: Fatboy Slim.
12: No. Hai un secondo tentativo?
13: Ho capito, Molella.
12: Ma no, è Disco Prezioso.
14: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
15: Sabato 6 giugno.

0: Biglietti su ticketone.it. Manca un minuto a mezzanotte.
1: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Un po' che non sentiamo il professor Accinelli, ragazzi. Che è successo? Adesso arriva la primavera, si svegliano insetti, animali, e noi non lo chiamiamo più. È la sua stagione.
1: Infatti.
0: L'entomologo in primavera, estate, sì.
1: Lui è entomologo.
0: Non è entomologo?
2: Certo.
0: È entomologo, no?
2: Ma ora secondo me è tempo di esami, cioè preparazione, esami, anche maturità, terza prova.
0: È anche professore, è vero. Quindi avete cari ascoltatori.
2: Soprattutto professore.
0: Esatto. Avete cari ascoltatori, avete figli che hanno la maturità?
2: Boia.
0: Cos'è che c'è adesso? Nel senso, adesso ai miei tempi c'erano gli esami di quinta elementare,
2: sì, ora
0: gli
2: sono
0: esami di terza media, e poi io poi non so più niente. Poi c'era la maturità,
2: sì,
0: e vabbè, gli esami all'università,
1: sì,
0: man mano.
1: Sì.
0: Però adesso che dopo la terza media bisogna fare altri 2 anni, non è come, capito?
2: No.
0: Cioè la scuola dell'obbligo non, sì, finisce più con la terza media,
2: okay,
0: ma finisce con i primi
2: seconda
0: due
2: superiore.
0: Del seconda superiore. Lì non ci sono esami da fare.
1: No,
0: o in terza media si fanno comunque.
2: No, in terza media non c'è l'esame? No, ragazzi,
0: cari ascoltatori, non abbiamo figli di quell'età, per cui non siamo informati.
2: Sì,
0: cosa succede?
2: Farà.
0: Dopo la terza media si fanno ancora gli esami e si va alla prima
2: terza
0: liceo.
2: Media. Esami di terza media, sì, c'è.
0: Adesso cosa c'è dopo? C'è la dichiarazione dei redditi? No.
2: Sì.
1: Sì, ci
2: per
1: siamo.
2: Noi precisetti ci siamo quasi.
0: Cosa c'è ancora? Che scadenze ci sono adesso? Arrivano le fragole.
1: Fragole sono già arrivate.
0: Sono arrivate da un po', vabbè. Cosa succede adesso? Degli esami, scadenze, cose. C'è il Salone del Libro a Torino?
2: Sì. Questo weekend?
1: Non ci vai?
0: Io...
2: Mai una volta.
0: Quei mondi lì un po' inclusivi. A me mi escludo. Sono inclusivi, diciamo, no, perché comunque il mondo.
2: Sì, comunque c'è chiunque.
0: E dopo sono esclusivi. No, però Torino non è esclusivo. No, quelli che non mi vogliono sono quegli altri. Andiamo avanti, che sennò sembra che mi dà
2: quelli
0: fastidio.
2: Quelli di Roma?
0: No, quelli di Mantova.
2: Ah,
0: quelli di Mantova lì. C'è proprio la lettera con scritto: il mio volo non può venire.
1: C'è la tua foto così con la croce.
2: Wanted.
0: Come il virus.
2: Anzi,
0: sono le mascherine. A proposito di mascherine, ragazzi. No. Andiamo avanti, vai, sigla.
3: Ti auguro prurito al culo e braccia corte. Felicità.
4: Di Monopola, di Monopola, di Monopola. Vabbè.
3: Un'emozione che non sai descrivere.
5: Tre crudiri di

0: l'ascoltatrice che dice: ok, tanti di voi hanno scritto che ci sono ancora gli esami di terza media. Poi dice: mio figlio ha già l'ansia, ha già l'occhio che trema. Senti, mai capitato quando sei
1: per
0: sotto
1: l'esame
0: stress
1: di terza media?

0: ce l'ho quel momento lì quando sono sotto stress, e a un certo punto sono che fa ta.
1: È mancanza di qualcosa, magnesio, è mancanza qualcosa
0: di chiamare. No, però quando ti viene l'occhio che fa gli esami di mamma mia, gli esami. Comunque gli esami c'è un bellissimo libro che si chiama Intelligenza emotiva, che andrebbe assolutamente letto, che spiega proprio quello, che ci sono delle persone molto intelligenti, molto preparate, molto colte, ma che vanno talmente sotto stress durante gli esami che non sono mai all'altezza della loro conoscenza. Invece ci sono persone che sanno meno, ma arrivano sempre sciolti e sembra shorty e arrivano con i dread e arrivano che ne sanno. Voi come siete davanti agli esami? Tremate, no, le streghe sono tornate.
2: No, allora, una puntatina in bagno.
0: Sì.
2: Però poi in discesa.
0: Io

0: Ma Maurizio, Michael Jackson è come Bob Marley? Ma ti dà fastidio? No, adesso ti dà fastidio o ti piace?
1: Mi piace.
0: Te Bob Marley non ti piace?
1: Perché non mi piace?
2: Jackson, che devo andare all'ospedale, devo trovare parcheggio.
0: Ah, con questa proprio trovo.
3: Ma funziona ancora.
0: Allora, con questo trovate proprio due parcheggi che potete proprio mettere anche il camioncino di traverso. C'è qualcosa di più fastidioso di quando uno parcheggia male, si prende due posti e tu non stai trovando il posto, arrivi lì e vedi questo che c'ha mezza ruota fuori dalla riga e tu non ci stai per quella mezza ruota lì. Certo.
1: Più fastidioso ancora è la moto sul parcheggio.
0: Bravo! Dai, cosa ancora più fastidioso?
1: Gli auguro prurito al culo e braccia corte.
0: Cosa peggiore è quelle macchine corte che tu pensi che ci sia il posto, arrivi lì, giri e c'è quelle smart, quelle topoline.
3: No,
0: quando c'avete quelle macchine piccole, ragazzi, parcheggiatela col culo come se fosse lunga e state
3: esatto,
0: perché sennò ci fate,
3: ci illudete.
0: E poi dice quella cosa: ma voi quando trovate un parcheggio un po' lontano, dite la metto qua perché là è, o azzardate?
3: Dipende.
0: Questa è una questione di, è un carattere proprio della vita.
3: Sì.
0: Io sempre fino azzardo sotto casa, poi torno indietro e magari qualcuno me l'ha presa.
3: No, magari sicuro.
0: Però io dico sempre: bravo Fabio, che ci hai creduto.
3: È la metafora.
0: Perché una volta poi lo trovi e dici: vedi? Ah, questo è per i coraggiosi.
1: Coraggioso.
3: Capito? Potevo essere rimasto a 200 metri indietro, invece guarda qua, sotto casa.
0: Cane. Allora, ragazzi, abbiamo dei messaggi? No.
3: Allora,
2: grande Fabio,
3: no, l'ho
2: messo
3: ora.
4: C'è l'esame di terza media ed è bello completo. Prova scritta di italiano, prova scritta di matematica, prova scritta di inglese e seconda lingua, più gli orali. Nella scuola di mia figlia

0: esempio, l'orale si svolgerà con davanti una foto e loro e i ragazzi dovranno fare collegamenti in tutte le materie partendo da quella foto. Ma, ciao. Beh,
1: io in quello sarei
2: non è male.
1: Io in quello sarei bravo. A mettere insieme le cose.
2: Devi anche aver studiato.
1: No, allora no. Allora no. Che bello entrare in metropolitana a Madrid ballando e cantando Billie G. Cantando. Oh, ma bella Madrid.
2: Accidenti.
1: Mamma che bella. Sei fortunato, caro ascoltatore. Vivi in una bellissima città.
2: Di Madrid si dice sempre una cosa sola. Che essendo continentale, o fa caldo caldo o fa freddo freddo.
1: No, io l'unica cosa che fa

0: Il gelato dopo cena in Cagnola, gelato quello verde.
1: Allora io vado, che secondo me è il più buono qui in zona, si può dire, no, Brand? Sì. Lui è Massimo del gelato, c'ha, allora, la, c'ha una crema buonissima.
0: Ma di cosa, dov'è?
1: Qua lì in fondo a Piero della Francesca, giri a, davanti, vicino all'ospedale, per intenderci.
0: Io sono del gruppo, okay, via Cagnola,
1: okay. Però cosa c'è? Che ci sono due persone che, sì, servono il gelato lì. Una che sta alla cassa e ogni tanto fa i gelati, e una che fa i gelati. C'è la coda che arriva fino all'Esselunga. Quindi, certo, tutte le volte arrivo lì e dico, dai, per un gelato mi faccio 20 minuti così, e vado via. Aspetto che assumano una in più, okay, perché non si può stare 20 minuti.
0: Quindi proprio stile newyorkese.
1: Esatto, tutti in coda. Comunque, detto questo, no, non, io però se fosse il periodo quello del, black, del lockdown, che non c'è in giro nessuno, uscirei.
0: Ma perché ti dà così noia la gente?
1: Ti coglioni di Fabio Volo, non della gente. Mi rompi i coglioni di me, che, ma, vado, che esco, capito?
0: Sì. Ma chi ti caga?
1: Ah, ciao, scusi, Fabio Volo. Cioè, tu sei andato domenica a vedere i miei figli giocare a calcio. Giustamente una persona viene e ti dice, sì, ciao, sei Fabio Volo, sì, ti ascolto la radio. No, ma che bello, come mai sei qui? E io dico, no, perché c'ho mio figlio. Ah, ma che dove gioca? Sì, ma quanti anni ha? Oh, bello. E bello, ma vieni spesso per servire.
0: Okay.
1: E va bene, è normale, stiamo parlando. Sì. Il problema è che quello va via, dopo 5 minuti arriva un altro. Ciao, come mai sei qui? Mio figlio. Ah, mi sono ascoltato, sai, ti vedo bello il programma alla televisione. Come mai? Sai che mio figlio gioca.
0: Ti stai lamentando della tua,
1: okay,
0: fama?
1: No, no, va bene, fa parte del pacchetto. Però dopo cena, no, Fabio, non è che mi dà fastidio la gente, mi dà fastidio Fabio Volo. Mm-hmm. A voi, a qualcuno di voi dà fastidio già alle 9:20. Io di solito.
0: Infatti una bella plastica.
1: Io dopo le 2 del pomeriggio non lo sopporto.
2: Ma è già la mattina quando mi fanno pensare.
1: Non lo sopporto più. Sentite qua, sentite qua. Oh, che bello, va.
0: Leggi bene, eh?
1: Coglioni, Fabio Volo, ma chi cazzo si è inventato? Ma che panna affanco, ma...
0: A saperlo.
1: Come Drusilla, io sono. Io me lo sono inventato.
0: Sì, sì.
1: Ci sono uomini, sì, che non hanno. Uomini si intende anche donne, eh? Cioè, però, certo. Ci sono uomini che non hanno ereditato niente. Sai che qua facciamo sempre le puntate su vive i genitori, ma c'erano anche quelli che hanno beccato i debiti dei genitori, hanno beccato le cose.
0: Eccoci,
1: cioè,
0: ecco.
1: Ci sono uomini che non hanno ereditato niente, né denaro né contatti, solo il cognome del loro padre. Uno zaino pieno di dubbi, di debiti, paure e silenzi. Ma sono comunque riusciti a farsi una vita, a continuare a costruire da zero, inciampando 100 volte, ma senza mai smettere di avanzare. Nessuno ha aperto loro le porte, sono stati capaci di aprirsene da soli. Nessuno ha prestato loro una spalla per piangere o per appoggiarsi. Hanno imparato a tenersi in piedi sulle loro gambe. Alcuni hanno dovuto imparare a essere uomini quando erano ancora solo dei bambini, mentre alcuni ereditano affari, terre e contatti giusti, loro ereditano la determinazione di non ripetere la stessa storia. Per questo non si arrendono, perché sanno cosa significa guardarsi intorno e non aver nessuno. Non lo dicono per fare pena a qualcuno, ma per ricordare alle altre persone che sì, si può fare. Anche quando nessuno ti ha regalato niente, puoi costruire tutto. Perché questi uomini che iniziano con niente hanno un vantaggio: non hanno paura di perdere, perché tutto ciò che hanno lo hanno ottenuto con le proprie mani e con la propria anima. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back.

0: Mentre andava questa canzone meravigliosa, Ci stiamo sbagliando, 1984, Luca Carboni. Se non sbaglio, questa è tratta dall'album Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. È un bel titolo per un disco. Vi porto anche i saluti da Shorty, che ci sta ascoltando, l'abbiamo citato.
1: Ciao Shorty.
0: È uscito un nuovo disco di Shorty, ragazzi.
2: Perché l'abbiamo citato?
0: Prima ho fatto una roba Shorty. Ho detto Shorty. Hai dei messaggi o...
2: Sì.
3: Fabio, metti gli orari di ricevimento come i medici di base. Quindi tu dici dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 potete fermarmi per strada.
0: No. Potete fermarmi sempre.
3: Una pacca sulle spalle.
0: Ci manca anche che uno si lamenti. È solo per dire che è il rapporto uno a mille. È solo qualsiasi cosa sia, non è io. Se voi, faccio un esempio, metti che voi, lo so, avete dei bei denti.
2: Dove stai andando a parare?
0: Metti che tu hai dei bei denti, sì. E incontri una persona e dici: ma che bei denti che hai, sì. Dopo vai avanti, dopo un po' entri al bar e uno ti dice: ma che bei denti che hai. È normale che se tu lo fai tutti i giorni, per due giorni, tre giorni, una settimana, un mese, un anno, a un certo punto, quando arriva uno e dice: ciao, che bei denti, ti dici: che due coglioni. Per esempio le ragazze belle, quando c'è una ragazza bella, dici: ma che bella che sei. A un certo punto il troppo stroppia, perché chi troppa carne mette rovina le polpette.
4: Allora Fabio, io quando ti beccherò in giro ti verrò vicino e ti dirò: Fabio, ma tu come stai? Ma come stai veramente?
2: Non glielo chiedere. Ti infilare.
0: Ti dico:
2: genebraio,
0: vieni a sederti con me. Ce l'hai mezz'oretta?
2: Non vuoi saperlo.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
8: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 290.

0: suo fratello. Oh, oh, oh, oh, oh. C'era un bellissimo racconto di Silvano Agosti, quando ero ragazzino che leggevo, avevo letto questo libro, di questo personaggio che aveva una risata come si dice, irresistibile, cioè che quando lui rideva, rideva in un modo così bello che tutti ridevano attorno a lui, no? E tutti, quindi quando lo vedevo dicevo dai, oh, ridi, dai, ridi, dai, ridi, che nella vita di tutti noi ognuno magari c'ha quella roba lì, anche quello come sei magro, come sei alto, come gli occhi azzurri, oppure magari non so se sei ricco di famiglia, ma beato te, vabbè, beato te, e insomma ognuno c'ha la sua croce. E a un certo punto lui si innamora di una donna e quella donna è l'unica che non gli ha mai chiesto di ridere. E a volte nella vita fa così, che tutti ti trattano in un certo modo, poi arriva una non ti tratta in quel modo e pluff, ci caschi, capito?
1: Ciao Fabio, mi fai venire il magone come sempre. Questa che ha raccontato è la mia storia. Grazie.
2: Che
0: non ha ereditato. Qua un'ascoltatrice dice: io ho gli occhi come le mucche, però tutti mi dicono che sono bella. Cosa vuol dire gli occhi come le mucche? Ce li ha un po' fuori, c'ha la tiroide. Sarai.
3: Io ho gli occhi della tigre.
4: Fabio è così. Cos'è? E non è semplice guardare indietro. È proprio così.
0: Scusami, aspetta, no, perché pensavo fosse Maurizio. Aspetta un attimo. No. Questo è un ascoltatore dopo che ho letto quelli che ereditano i debiti.
4: Fabio è così. E non è semplice guardare indietro.
0: Ah, poverino.
4: È proprio così.
0: Ma che tenerezza questo messaggio. No, questo fa tenerezza. Questo bravo ragazzo che ci hai mandato questo messaggio.
2: Non è da tutti.
0: Un abbraccio.
2: Perché non solo mandi il messaggio. L'hai ascoltato sicuro. Perché
0: sì, no, certo. No,
2: poi hai detto invia.
0: E poi c'è l'emozione. Questo è l'umanità.
5: Oh. Ciao Fabio. Oh. Io però ti faccio una domanda provocatoria.
2: Ecco.
5: E se ti dovessi svegliare un giorno che nessuno ti riconosce, nessuno sa più chi è Fabio Volo.
2: Sì.
5: Come reagiresti?
0: Ma forse venderei la mia casa a New York, perché no, ci andrei meno.
2: No, aspetta.
3: Vendi tutto!
2: No, aspetta, quindi
0: non dovrei
2: sarebbe
0: più andare.
2: Io? Te oggi.
0: Oggi?
2: Con i possedimenti.
0: Ah!
2: Le ricchezze.
0: Le ricchezze! I terreni!
2: Volo, ma
0: senza Fabio Volo.
2: Ma scompare tutto anche dal tuo passato, cioè il personaggio Fabio Volo.
0: Bello.
2: Viene ogni tratto.
0: Esistono delle società, lo dico per gli ascoltatori, esistono delle società che cancellano l'identità digitale.
2: Sì.
0: Cioè,
2: è il diritto all'oblio.
0: Il diritto all'oblio.
2: No, dai, se ne parlo da
0: No, vita. Però è bellissimo
3: il
0: questo nome.
2: Si chiama diritto all'oblio.
0: C'è un libro di Silvano Agosti che si chiama qualcosa con l'oblio. Ma il diritto all'oblio
2: è difficilissimo, ci vogliono delle aziende.
0: Sono delle aziende.

0: Caro ascoltatore, tutte le foto che c'hai in giro, perché tu adesso c'hai i figli e quelli le vedranno quando facevi quelle foto davanti al bagno che facevi delle parti del corpo, e poi adesso non ti va più. Ci fu un personaggio, sai che ci fu in bresciano è il comodino, ci fu un personaggio famoso, si possono dire queste cose? Ci fu un personaggio famoso, potente, che ebbe una storia con un'attrice che aveva fatto molti film svestita e sparirono
1: i film?
0: Non ci furono, cioè in televisione quei film lì non si sono più visti.
1: Sì, bisogna vedere anche di quanto tempo fa, perché ciò che è digitalizzato rimane.
0: C'è gente che entrava in casa della gente a portare via le videocassette.

0: ci ha introdotto Francesco Quarna, questo Mac DeMarco, mesi fa, e viene in concerto qua vicino a Milano, quindi ci vuole cappello debole
1: che sono
0: quelli berrettino ma che sopra non è duro, che si smolla un po', sì. Forse dovremmo farci i baffi per andare a questo concerto, sì. E mocassini, lui purtroppo, sai che Francesco Quarna e anche Federico Russo
1: cosa fanno?
0: No, hanno un po' il collo del piede alto, tipo sembra quasi che hanno la gotta, capito? Quindi il mocassino non sta,
1: non
0: da Dio,
1: devono.
0: No. Vabbè, prenderemo delle Sebago, poi oversize magliette,
1: no, certo.
0: Vabbè,
1: sì. Te ora il tuo periodo oversize?
0: Beh, la Michelle mi ha messo tre punti in più, diciamo, tre tagli in più.
1: Certo, eri tutto sciancrato.
0: Ero sciancrato.
1: Eri tutto sciancrato.
0: Adesso devo decidere se farmi il baffo o no, perché i giovani hanno il baffo.
1: Scusami, ma esatto. I giovani
0: hanno il baffo.

0: cosa. Dimmi. Ho lo stesso problema, dice un ascoltatore, con i piedi. Io ho il 47. Cioè, non c'è stato giorno nella mia vita.
1: Ma hai una ragazza?
0: Un ragazzo. Figa. No, un ragazzo, Massimiliano. Figa, una...
1: 47.
0: Abbiamo un'ascoltatrice col 47? Madonna, ragazzi.
1: Ci sono piedi più grandi, 47.
0: Gercolino sempre in piedi. Vabbè, comunque. Ogni volta che vado a comprare le scarpe, qualcuno mi chiede qualcosa, o mi vedono i bambini, ma che piedi grandi, dice basta, non ce la faccio più, è una vita che mi dite con i piedi grandi, e non glielo diciamo più. Mia moglie ha gli occhi azzurri, nel periodo del corteggiamento, dice Valentino, io sono stato l'unico che non gli ho mai detto che begli occhi, ed è diventata mia moglie.
1: Vedi, premiato.
0: Vedi? Cari ascoltatori, vedete una bella? Dovete andare lì.
2: Sei un tipo.
0: E lei dice...
1: Lui.
0: What? Voglio lui.

0: Cook, abbiamo un ascoltatore che ha il 48 e mezzo e dice: ma quando muori rimani in piedi? E Nicola, oh, 48 e mezzo,
1: no,
0: è...
1: vabbè, ma il parcheggio per forza bisogna trovarlo sotto dove bisogna arrivare, perché io mi dico sempre: ma se l'hanno trovato gli altri, è possibile che non lo posso trovare anche io lì sotto dove sto andando?
2: Questa è mentalità,
1: quindi...
0: brava,
1: non è che si azzarda, è che si trova,
2: dai, qualcuno lì sotto parcheggia.
3: Tutta la vita così, io non mangio pesce e ogni volta, ma nessun tipo di pesce, no, nessun tipo di pesce, ma neanche tipo i gamberi, no, le cozze, non mangio pesce, ma nessun tipo di pesce, tutta la vita, non la faccio più.
0: Ma neanche il tonno in scatoletta.
4: E mangia il pesce.
2: Dai, il tonno non è pesce, dai, è carne praticamente.
0: Un po' che lo dici, sei vegetariano, quindi non mangi la carne, no, ma nessun tipo di carne, no, ma neanche il pollo, no, alla fine non mangio la carne.
2: Neanche il prosciutto.
0: Ma neanche il prosciutto.
2: Ma il pollo non è carne.
0: Ognuno c'ha la sua. Ragazzi, noi siamo qua domani.
5: Ma questo vi racconteremo la prossima volta.

0: novità. Va annunciata bene, Roby.
1: Novità. Non ti preoccupare.
0: Vai.
2: Aspetta. Facciamolo finire giusto, sì. Vai. Teddy Swims con Mr. Know It All su Radio DJ.
3: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio. Sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
0: No, l'ha fatto bene il disannuncio, era ottimo.
4: Oh raga!
0: Buongiorno!
4: 130! Sì. Angelo e Ferrari!
0: Dai.
4: Ciao!

0: Ah, ciao talent, torna Donny G con il brano dal titolo Donny. Fanno foto alle targhe.
1: Novità.
2: Fanno foto alle targhe?
1: Sì. Fanno foto alle targhe.
3: Fanno foto alle targhe. Gli autovelox. Fanno foto alle targhe.
2: Gli autovelox.
3: Gli autovelox. Fanno foto alle targhe.
2: Per forza.
3: Gli autovelox.
2: Come fanno a beccarti?
3: Mi mandano la multa a casa.
2: Questo è da tempo,
3: da pagare.
0: Ad aprire il grande appuntamento con Ciao Belli, oggi è la voce dell'artista Donny G.
2: Sì.
0: In questa puntata foliamo a Roma per gli internazionali di tennis. E per chi vuole iniziare già dal martedì a investire su se stesso, spazio al mitico Stefano Conti, trader di successo alla ricerca di giovani talenti pronti a riprenderlo col cellulare per i suoi contenuti social.
4: Serve uno che mi riprende dalla mattina alla sera, mi sono rotto il cazzo.
2: Ah,
4: ha chiamato uno che c'ha disturbo dell'attenzione,
2: certo.
4: Un altro che si fa le canne dalla mattina alla sera.
2: Non trovo
4: possibile
2: personale.
4: Che non ce n'è uno a 20 anni che vuole attraversare il mondo e stare di fianco a me. Pago
2: sì.
4: Io, che cazzo vuoi? Fammi la cortesia, metti la foto qua sotto,
2: okay.
4: Cerca di scrivere qualcosa di sensato
2: sì.
4: E rispondi quando ti scrivo io a te in privato.
2: Dai,
4: non
2: che
4: mi scrivere tu a me. Candidati qui e ti scrivo io. Devi saper editare i video,
2: sì.
4: Devi stare di fianco a me e non devi rompere le palle.
2: Va bene,
4: dalla mattina alla sera mi devi riprendere, dobbiamo diventare amici.
2: Ok, col cellulare. Va bene, va bene.
0: Bella voce. E per gli ospiti musicali saremo con l'attore italo-americano Tom Bailo, che questa mattina ha annunciato il suo ritiro dal mondo del cinema, dopo che è stato sorpreso a rubare una tazza a forma di papera da Tiger a Milano. E per chi ama il lifestyle, arriva il tutorial che tutti dovrebbero ascoltare prima di suonare un campanello, grazie all'esperienza.

0: Aperta Ali Roots, impareremo a comportarci in casa di amici e parenti e come leggere quello che la casa racconta di chi la abita.
1: Se vai a casa di qualcuno e noti polvere sul lampadario, polvere sui mobili, polvere sul tavolino da caffè, non andare mai più a casa di quella persona.
2: Un po' di polvere da gelata.
1: E no.
2: Perché?
1: Non ci devi più andare.
2: Perché?
1: No, perché la casa non è pulita. Ma perché il tuo cuore non è pulito?
3: No, perché sei uno sbircione.
1: Perché se una persona ti apre il suo cuore aprendoti le porte di casa sua,

0: 193 Hathaway con What is Love su Radio DJ.
1: Capolavoro.
0: Mezzo storico. Storico.
1: Sentiamo da casa qualcuno, dai, uno.
2: Questa è Giovelli. Dalle due alle tre.
1: Sei impegnato.
3: Angelo, dove si è fermata la musica?
1: Ne parliamo tra

0: vinto, certo.
1: Ieri Sinner ha vinto contro il tennista australiano di origine russe Alexei
0: Popperin.
1: Brella. Certo. E allora andiamo nella capitale dal nostro amico fan degli anni 80.

0: La musica si è fermata agli anni 80. Voi vi ricordate di questo gruppo, vero Roberto?
1: Certo, certo.
0: Chi erano?
1: Subito.
0: Non mettiamo il carro davanti ai buoi.
1: Dr. Dreams.
0: Te lo dico io, no, Dr. Dreams. Sì. I Thompson Twins.
1: Thompson Twins.
0: Tre ragazzi australiani.
1: Sì.
0: Chi con i capelli rossi, chi con i capelli gialli. La ragazza, l'Anna Kerry. Chi con i capelli verdi. Si vestivano tutto a Elio Gabbalo.
1: Certo.
0: Chi colle alla coreana.
1: Sì.
0: E facevano sta musica new wave,
1: bella, bella,
0: ma siccome erano troppo bravi per il livello della musica,
1: certo,
0: non l'hanno fatti sparire, capito?
1: Ma
0: gli agenti dell'antimusica gli hanno fatto la puntura nel collo e li hanno fatti sparire.
1: Ma gli agenti
0: dell'antimusica.
1: Ah, gli agenti dell'antimusica.
0: Certo, l'antimusica è un servizio segreto. Calcola che sono specializzati nel far sparire i cantanti bravi e li rimpiazzano a ognuno che tolgono,
1: sì,
0: mettono un forse voi mi direte Aristide, sai esagerare.
1: Stai esagerando.
2: Sì, stai
0: forse
2: esagerando,
0: voi
2: sì,
0: mi direte che la mia passione per gli anni Ottanta mi fa delle traveccole.
1: È un po' nostalgico.
0: Sì. Ebbene sì, ma ho sentito che c'è sta un piano dell'antimusica per eliminare fisicamente Gazebo e Gherirò.
1: No,
0: e questo non può accadere!
1: No.
0: Da qualche mese Gazebo è andato a vivere sulle montagne del Nepal. Insieme alle ai maestri della meditazione.
1: Ma va.
0: L'ho visto, si è tagliati i capelli a zero.
1: Sì.
0: Ha un terzo occhio arancione in mezzo alla fronte.
1: Sì.
0: E durante le meditazioni,
1: okay,
0: sul monte Choyoyu a 8002,
1: certo, fa freddino lì, eh.
0: Si sente ancora da lontano a Kathmandu, arriva fino a Kathmandu,
1: sì,
0: si odono queste note.
3: You used to say I like she opened.

0: pure così, è bella pure così, I Like Chopin. Allora venite sul taxi mio, io sto in servizio a Roma, sì, sto qua davanti al Foro Italico, aspetto Yannick che ha finito l'allenamento, poi lo porto in hotel, lui sta, è un po' scomodo, sta dall'altra parte di Roma, sta ai cancelli rossi di Fiumicino, Mac 3. Per risparmiare qualche cosa,
1: sì?
0: Eccolo qua, è arrivato.
2: Ciao Aristide, l'allenamento è finito. Porta nei calcelli rossi, che faccio una doccia, poi andiamo in centro, a fare le basche, poi avere le fighe.
0: Yannick, lo sai che sabato scorso Roberto Ferrari
1: è venuto
0: a Roma a vedere le partite. Pensava di vedere te.
3: Purtroppo no, di uno.
0: Aia, grande flop. Ha visto il tennis femminile.
2: Guarda, a me non interessa l'orario in cui gioco. Quando scendo il campo provo sempre a dare il 100%.
1: Ha giocato di sera.
2: Da voi organizzatori mi hanno spostato alla sera perché c'era poca gente che aveva comprato il biglietto. A me dispiace per Roberto Ferrari, che è tanto contenta la moglie, aveva preso il biglietto il pomeriggio con una sboccia come amico ma indifferente. Ciao Roberto, so che tua moglie si è risentita perché mi hanno spostato alla sera, ma sappi che le 2000 euro che hai speso non sono buttate.
3: Senti
0: Yannick, piuttosto no, sto notando che si internazionali di Roma sono noiosi perché non ci stanno avversari che te possono battere.
1: Quello è vero, quello è un po' vero.
0: Sono tutte delle pippe al sugo proprio. Ieri hai giocato con DJ Popperin.
3: No,
0: Popperin, come si chiama? Durante la partita la gente si addormava sui poltroncini.
2: Sì, hai ragione Aristide. Infatti oggi vorrei giocare un po' a indovinare le canzoni per battere lo scienziamo umano Roberto Ferrari, perché nel tennis sono numero uno, ma nella musica ho tanto da imparare. Dai, metto una canzone oggi,
1: vai.
2: Solo una, dai,
1: solo una Roby, vai, è facile.
3: Questo è David Bowie.
0: Bravo, ammazza, Robè!
1: Titolo!
3: Aspetta, lasciami pensare. Vai, Bowie! Questo devo trovare il titolo. mi scappa.
0: Vabbè, Robè, se nel weekend e basta David Bowie, già ma contento è già una cosa, no Yannick?
1: Certo.
0: Raga, ve salutiamo che con internazionale di tennis a Roma c'è San Macello domani, piove sul bagnato.
1: Finale di Coppa Italia.
0: C'è la Coppa Italia, certo, Lazio Inter, naturalmente Lazio-Inter. Io tifoso della Magica Roma.
1: Certo.
0: Io
3: mi
0: spero
3: che Inter, tu,
0: spero che non vinca la Lazio, io tiferò Inter, Yannick. Sì. A che tifi te?
2: Guarda Yannick, io sono un tifoso del Milan, per cui spero tanto comunque che vinca il migliore. E poi volevo salutare mio cugino Antonello, che oggi compie 45 anni,
1: e
2: dal batterista degli Orion, quelli che cantano questa canzone molto bella.
4: Che tutto il firmamento è sempre l'aria bella, ed ogni volta che rintocca il campanone, ho voglia di cantare questa canzone. Lazio,
0: avvio della vignotta.
4: Lazio, non sarai mai

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Salve papi, Topic Becky G su Radio DJ.
1: Hola papacito.
2: Le nostre ragazze. Durante il break è partita una gara, mini gara di imitatori.
3: Sentiamo. Sì, ciao, sono Rummenig, non so se vuoi ricordare me, che giocavo Italia.
2: Sì.
3: E io volevo solo dire, sono molto dispiaciuta per non partecipazione Italia ai mondiali.
2: Bravo, ciao Calle, ciao. Ed ora parliamo di economia, PIL italiano meglio della Francia ma peggio di Spagna e Germania.
0: E
2: allora
0: mezzo,
2: direi di andare a Piazza Pia con Sebastiano Pari.
0: Andiamo
2: durante 24
4: Pari. Focus economia. Di Sebastiano Barisoni.
5: Benvenuti all'anteprima di Focus Economia, sono Sebastiano

0: salutiamo il signor Mingherlone, che si è trovato il bar pieno di gente dopo aver lanciato l'iniziativa Gratta Vinci e vai a letto con mia moglie.
1: No.
0: E con questo chiudiamo il primo blocco dei titoli. Torno tra poco con gli aggiornamenti dai mercati internazionali, tra cui segnalo già una certa volatilità sul fronte della moda con lo spaccio aziendale Rino Manada, che guadagna oltre il 20%. E qui voglio approfondire la notizia, poiché anche io, Sebastiano Barisoni, mi vesto da Rino Manada, il negozio top a Gravina di Puglia. E allora andiamo velocemente dal signor Manada. Buongiorno Rino e benvenuto a Focus Economia.
2: Buonasera, sono Rino Manada, dello spaccio aziendale a Gravina in Puglia. Capite chi sono? Quello che vi dico.
3: Sì.
2: Non andare nel centro commerciale, vieni da spaccio aziendale.
3: Okay. Sì.
2: Perché io, sapete chi sono? Chi sono io?
3: Chi
2: il boss degli anni.
0: Senta Rino, quanto costa questa giacca?
2: Costa 20 euro la giacca,
3: giacca.
2: 20 euro il pantalone. Adesso venite a vedere la composizione. Per quelli che scrivono, la roba cinese, cosa vuole dai cinesi? Che se lo sanno quello, mi fanno un culo così. I cinesi vanno a spendere tanto, perché io sono più basso di loro.
0: Molto bene, signor Rino. E cosa diciamo a tutti quelli che la criticano sui social per la qualità dei prodotti?
2: Babbioni che scrivete la roba chissà da dove arriva. Da dove deve arrivare? Io non so da dove arrivate voi, perché a me i clienti arrivano da tutta Italia a comprare quest'abito. Questo è un app che con 40 euro vai al matrimonio, in proporzione alla busta devi mettere 2 euro e stai pagato.
0: E allora, signor Manada, vogliamo fare una bella presentazione per tutti gli amici di Focus Economia?
2: Vai, porco, ma cos'è questa porco? Togliete queste fantasie.
3: Ristorante, c'è anche il ristorante.
2: Qua ci sono fantasie culinarie.
3: Sì.
2: La porcuna è un format di Rino Manada, resident nel ristorante Sapore, a Gravina in Puglia, 20 euro, pranzo o cena, da sport, quel che vuoi, comunque costa 20 euro. E il bambino, 10 euro, 10 euro il bambino, e il menù, lo stesso menù del bambino, perché poi ci fate fare i menù dei bambini e ve li mangiate voi, i padri si mangiano.

0: deluso di Angelo che mancassero pochi giorni al contatto alieno, ma niente.
1: 10 anni.
0: Ma fino al 2033, ma ragazzi.
2: Concordo con lei.
1: Allora, sono le 14.52. Sì. Per tutti coloro che questa sera vogliono fare ape o andare a ballare, c'è anche una bella
0: che
1: giornata.
0: Consiglio?
1: Segnaliamo alcuni eventi, tra cui quello della nostra amica Emma, che oggi, martedì 12 maggio 26, propone un DJ set.
3: Bene, un saluto a tutti dalla vostra Emma Stoccolma. Sono qui a fare le prove per il DJ set di questa sera. Naturalmente vi aspetto tutti alla discoteca Pusceddone di Turbigo, vicino a Milano, per la notte degli schiaffi. Una serata nella quale è consentito ballare dando gli schiaffi alle persone. Come in console ci sarà anche DJ Patrizio Pinato. Ciao Patrizio, sei pronto per questa sera?
0: Certo che sono pronto, ma dovresti parlare con il proprietario del locale, perché ho sentito che mi vuol dare 30 euro a servizio e io arrivo da Lugano in macchina. Non so se mi spiego, ma a Lugano una bistecca costa 40 euro.
4: Questa sera Emma Stoccolma e Patrizio Pinato in The Place to Be. Ingresso 80 euro senza consumazione. Mancia obbligatoria per Patrizio Pinato.
1: Mi piace Patrizio Pinato.
0: Sì.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Da quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
7: No, era molto tecnico.
6: Era tecnico, però dai, ogni tanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
8: A seconda nuova entrata.
9: La DJ Parade con Albertino, Fagge. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
11: Oggi non c'è sole intorno.
10: Night.
12: Dici che resti, allora urlalo forte.
10: Fabri Fibra.
13: Stavo pensando a te.
10: E molti altri. Biglietti su ticketone.com.